0: passatemi il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi nel 2026 un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare a
1: Ma
0: livello di gare?
1: sicuramente questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare di un certo livello è quello che i clienti si aspettano. Quando invece
0: Certo.
1: parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono sempre freschi, fai al massimo due gare con una scocca.
0: Normale. Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notarvi per due motivi. Uno per insomma, l'importanza e l'imponenza del vostro bilico e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche, perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi, responsabile LKE, che sono i vostri motori, e Giorgio Carrara, che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda: quanto è bello veder vincere o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio?
1: Sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. Sapere che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio, chiaramente. Da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no?
0: Certo.
1: Quindi non lo si può fare bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
0: Novità per il futuro, Michele.
1: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti, non ultimo la parte motoristica con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. E stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili, per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti. E allora, quando bisogna fare certi numeri, bisogna anche essere preparati, sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche dalla parte tecnica.
0: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
1: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di telai.
0: Ok. Come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete,
1: Sì,
0: avete un...
1: su più fronti. Noi ci occupiamo anche facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo, tra tutti i range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli. Esatto.
0: Un migliaio.
1: Adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico. E da quello che stiamo vedendo, abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
0: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite,
2: Sì, ha sposato la causa Lenzo LKP, perché comunque c'è qualche
1: Sì,
2: tipo.
1: diciamo che il nostro obiettivo è come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti. Tutti i team lo usavano. Il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
0: Bene,
3: Posso
0: bene.
3: rispondere a parte, ma una domanda solo così, di curiosità. Miki, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni 2006, quando facevi il pilota, 2005-2006,
0: Sì, lo sapevo.
3: guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
1: Una situazione del genere, ma guarda, devo dire che da sempre. In quello che facciamo, tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi. Quando facciamo qualcosa, il nostro, diciamo, obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto. Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però puntavamo in alto.
3: E allora continua perché è una bella cosa, una grande soddisfazione.
1: Grazie.
0: Bene. Allora Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti. Noi ti facciamo andare a fare a
1: Compagno,
0: lavorare.
1: andare a continuare a lavorare.
0: E sera non ti posso dire di fare il bagno, però vabbè. Magari fai un bagno notturno o quando lo farai, pensaci a noi.
1: Dai, va bene, ragazzi. Grazie a voi allora e complimenti per la
3: Grazie.
1: trasmissione.
0: No, grazie mille
2: Grazie
0: davvero
2: mille, a
0: a te.
2: presto.
0: Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni, salutiamo il nostro super Michele Lenzo, voi non cambiate canale perché al nostro rientro dalla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKI. A tra poco.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
5: Certo!
6: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
5: Naturale! La tua auto è pronta!
6: Che professionalità!
5: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
7: Garantisco io! Punto Pro!
0: E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con Go Kart TV News, Olevinco Lecapoto, e ci ha raggiunto un altro super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE, è con noi Franco Drudi! Allora, innanzitutto va detto Franco che da quando abbiamo fatto la puntata nei paddock non si parla di altro, eh? Hai fatto un boom di ascolti, lo sai?
2: È stata la puntata più ascoltata e vista, penso, a livello mondiale di karting. Dove andiamo?
8: Dovete
2: Se si
8: pagare
2: parla
8: le
2: di...
8: royalty allora.
0: Esatto. Allora, Franco, invece di
8: Vediamo
0: parlare di...
8: se stasera la puntata è si equivale a quella famosa.

0: No, ok, va bene. Allora, Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo, e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo, come stanno procedendo le cose, Franco?
1: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi? No,
0: Guarda i miei, visto.
1: scherzo, scherzo. Sono, mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua perché sto ripartendo da zero, come sono partito da zero nel 1994 all'ATM. Hai capito? Quindi essere impegnato su tutti i fronti, da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare e potenziali clienti e tutto, hai capito, mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha sinceramente anche ringiovanito un pochino, perché ho dovuto, a parte fisicamente, che non è che fisicamente mi stia impegnando tanto la cosa, ma a livello mentale mi sta risvegliando una certa creatività e sta dando una buona elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che ne risente è l'elasticità mentale. E
0: Certo.
1: qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
0: Bene. Beh,
2: Quindi
0: ascolta Franco,
2: occhio.
1: però no, adesso giusto per fare un po' il somaro, devo fare il somaro perché c'è Sauro, e Sauro, Gossauro, il somaro, il gombello ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga personificata uomo. Giusto per raccontare quella che, non so se è andata online in linea prima, il go-kart di Michele Lezzo, Val Vibrata, che attraversa la pista in centro a Sauro, che era primo,
2: Incredibile.
1: e ha perso il campionato.
2: È vero, è vero. Che se lo raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
1: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varen con il Supera, poi dove? Qualcos'altro che a Maribor, che volavamo, abbiamo non vinto, stravinto, abbiamo fatto delle cose che, guarda, c'ho il pelo dritto davvero.
2: Il pelo dritto, guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marienburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello, ma io partivo terzo con le Bridgestone, che a Franco gli dicevo il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché pattino su tutte le uscite delle curve, e io andavo talmente forte che purtroppo però c'era Ennio, c'era la Vettel.

0: C'era anche lo stesso Laudato, e difatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era. Però io ero l'unico con le briglie e sono arrivato in finale.
1: Ma Barenboim era la nostra pista, ti ricordi anche con Formula
0: Sì. Che
1: A e poi con Super KF?
0: abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi.
1: Madonna, con Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara, poi
0: Sì.
1: hai fatto secondo.
0: No, ha vinto la gara, abbiamo vinto il campionato.
1: Madonna, allora era i primi campionati WSK.
2: Ma forse ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi? Sì?
0: No, no, no,
2: No,
0: questo è super questa è la gara. Però
1: questo
2: questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro.
0: Però corre anche la Cosmic.
1: Formula
3: C'è il
1: questo
3: Cosmic Vortex qui, eh.
1: col Formula europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo.
0: Vero.
1: Ha vinto Sauro, secondo Lancaster e terzo mi sembra che avesse fatto boh, chi era terzo sempre dei nostri,
0: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
1: però
0: Però
1: primo, terzo, secondo Lancaster.
0: quelle WSK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non c'è dormito contro Koslinski, era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora c'ho dei ricordi fantastici, eravamo lì. Fino alla fine non sapevamo se riuscivamo o no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Grande festa.
1: Madonna, a Marburg col Super KF è stata non normale la cosa. Non normale.
2: Senti, Franco.
1: Era il periodo delle frizioni e
0: Sì.
1: noi avevamo messo a punto la frizione mostruosa, è partito ultimo, ha vinto. Madonna, sono cose che dai. Non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
2: Bene.
0: Guarda, mi fai emozionare, Franco. Ma quanto ti manca, Sauro? A me, Franco, manca un casino, eh? Perciò quando
1: Madonna,
0: vengo.
1: ma ti ricordi quando ti facevi cazzare, che ti chiamavo Sa e te mi facevi vaffanculo, io ti dicevo.
0: Guarda, incredibile.
2: È bello sentire le vostre storie perché il karting tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando è
0: Guarda.
2: bellissima e anzi io vista da fuori dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto da
1: Non
2: balia.
1: è possibile perché io a Sauro gli facevo da balia, hai capito? Non è possibile, hai capito?
3: Altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
0: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così e l'aria arrivava sempre dietro la schiena. E gli dicevo, Franco, chiudi il vetro. Te lo ricordi, no? Fra, guarda, incredibile.
1: Madonna, è vero.
0: Comunque, Franco, a parte tutto, tornando un attimo a noi, no? Su quello che è oggi, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione del motore. Io mi ricordo che il motore era. Invece, oggi, diciamo, le tue labbra, viene fuori che ancora hai tanto altro da tirar fuori.
1: C'è sempre, hai capito, qualcosa che si muove e bisogna comunque il motore adattarlo ai regolamenti nuovi, tipo la benzina, che è un problema grosso adesso.

0: benzina è spesso il problema più grosso del kart, perché a parte i costi anche di affidabilità, perché queste benzine ecologiche sono un po', come posso dire, poco buone per quello che è un motore due tempi. Magari un quattro tempi soffrirebbe molto di meno con queste benzine qua, e invece due tempi è un po' nei problemi con la compressione, con tante cose. È
1: Anche
0: difficile.
1: carburazione, Franco, livello di carburazione pure,
0: Ma
1: immagino.
0: la carburazione viene incasinata dal fatto che la benzina, questa qui ecologica, brucia molto velocemente e il motore detona con niente, capito? Quindi l'unico modo per non farlo detonare è tenerlo grasso e ritardare la combustione. Ma poi dopo il motore va poco, capito? Quindi la gente è obbligata a lasciarlo detonare sperando che detoni solo senza rompersi e cambiare il pistone tutte le manche. Questo è quello che è successo a Genk, hai capito? Si è visto gente, chi è stato fortunato a non rimanere a piedi, però a cambiare il pistone tutte le manche.
1: Mai
0: E
1: sentito.
0: questo è, hai capito, per noi team ufficiali è pesante ma sopportabile, per un privato no, hai capito?
2: Ecco, e come sta gestendo questo problema Franco Drudi, se ce lo può dire?
0: Ma noi siamo stati fortunati che il nostro motore non detonava. Infatti andavamo abbastanza bene a Genk, era quarto in prefinale Kremers, e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina ma al nostro meccanico, che ha ceduto un asse di accoppiamento che
2: Ci
0: non
2: può
0: si
2: stare.
0: capisce. No, non ci può stare, perché non deve succedere, soprattutto quando sei il quarto in prefinale, hai capito? Potevamo fare una bella gara, la gara d'esordio era come posso dire,
2: Una
0: una
2: bella
0: bella.
2: ciliegina sulla torta.
0: Eh sì, perché, beh,
2: Tra
0: comunque
2: l'altro stiamo vedendo
0: l'anno
2: proprio adesso
0: anteriore
2: le
0: l'abbiamo
2: immagini
0: fatto.
2: di Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quest'anno, nei tuoi obiettivi, seriamente, quale titolo o quale risultato vuoi assolutamente ottenere per la LKE?
0: Beh, il titolo è quello di accontentare il più velocemente possibile un po' di clienti. Questo è il nostro titolo che vorremmo avere, hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso. Noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello che è facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
2: Ok.
0: Per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i target
1: Esatto.
0: possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire quando. L'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione, in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
1: Io vorrei fare una domanda al volo, scusa Righi, visto che vedo in proiezione.

0: e sappiamo come i preparatori Franco diciamo è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Trudi bussa alla porta di Michele Renzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Renzo Carta? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene, come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sullo sviluppo, hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Renzo Carta?
1: Sicuramente il pilota per la Lenzo Carta in primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche, hai capito? Prima di penso, ma adesso ti ho detto non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso, il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti. Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le cose sono una cosa molto più facile di quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito? Gestire un pilota, due piloti, tre piloti è una cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.
2: Bene.
3: Comunque, io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando al fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto su cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la benzina non è buona. Ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari preciso, non so, sulle misure.
1: Sul fatto del mettere in moto hanno chiuso tutti gli occhi,
3: Ah, ecco.
1: hanno lasciato mettere in moto Gag, anche se Gag è proprio la pista quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì. Però la FIA ha chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto spesso e volentieri anche sabato, la domenica, il venerdì.
3: Beh, io penso che sia la normalità. Poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso. Io voglio sentire questo motore che, come sempre.
1: Vabbè, vedremo. Non ci saranno le occasioni, dai. Adesso
3: Assicuro.
1: abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso settimana questa, da metà settimana saremo sani a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare e speriamo che qualcuno alzi l'asticella della nostra prestazione.
2: Ciao. Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
1: Poche, perché c'è il mare
3: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora tanto,
0: Pensa, pensa.
3: troppo, perciò è
1: Sauro
3: sicuramente lavora sempre.
1: è che, avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: oh, fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era, anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire per migliorare, per essere più competitivi, e allora il viaggio aiutava parecchio.
2: Bene.
3: Vero.
2: Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione, e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare. La LKE, e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
1: Bene.
3: Io comunque mi sono scritto, già qui, mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, me la sono già scritta.
1: No,
3: perché si lavora un anno intero per il mondiale.
1: Ciao, fa bravo.
3: Non molli, ti conosco.
2: Non portare sfiga, ha detto.
1: Metti la posizione, ti dico io di chi la devi mettere. Di qualcuno che sicuramente non correrà LKE.
3: No.
1: Un CRG, un Sodi. CRG e Sodi non li metti, metti loro.
3: No, io no, dico Franco Drudi, perciò alla fine.
1: Metti loro. Te porti sfiga, Sauro.
2: Non ci dire così che lo bagniamo dallo studio, eh?
3: No. Esatto.
1: No, è un modo di dire, dai.
2: Ma lo so,
1: le previsioni è meglio non farle.
3: No, no, non le faccio le previsioni, però io so, guarda, tutto quello che c'è, cioè, Franco, per me lo conosco troppo bene.
1: Te lo sai, e non devi sapere.
3: Comunque, vado. Che emozione.
2: Allora, ci dai appuntamento a fine anno, Franco?
1: Sì, quando io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia e facciamo una call quando sono sul lettino a Phuket.
2: Dai, ci sto. Allora la facciamo verso il 15 dicembre. Giusto per farci crescere l'invidia, no?
3: Certo.
1: Bene.
2: Ok. Noi ringraziamo tantissimo il nostro super
0: grazie Franco Drudi.
3: Grazie Franco.
1: Con le mani sporche perché lavoro.
3: Oggi sì, ma ce l'è. Io c'ho il pelo dritto, guarda.
2: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi. Al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart. Un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
8: Ciao a tutti, piacere, buonasera a tutti.
2: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
8: Diciamo che oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con sia che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano

0: Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti, a livello di coaching, diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine, quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante, per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiata tanto. Sono cambiati tanti piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso. Penso sia per la tecnologia che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose che il coach lo porta a essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi,
1: Sul pezzo,
0: ovviamente,
1: insomma.
0: sul pezzo, che alla fine penso che sia la parte più importante oggi, nei go-kart. Come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente. I go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale sia il telaio che il motore contano tanto, però una parte molto, molto grossa, che è di più che quando vai alle gare di macchine, nel go-kart importa tanto il pilota, sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, alle gare in sé. Essere un bravo pilota dall'inizio del weekend alla fine del weekend penso che è fondamentale, perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso, e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
1: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
2: Tre
1: Una
2: domande.
1: domanda per Sauro.
2: Infatti, stava scrivendo Sauro.
3: Tre domande per
0: Vediamo.
3: Giorgio. Visto e considerato come il coach lo faccio anch'io, anche se lo faccio a tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi dà tanta curiosità poi sul fatto l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no? Con giustamente quello che dicono i piloti e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve, i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
0: Bene, allora la prima, a livello di relazione, di rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra, siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra, e che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere, che il compagno di squadra sempre vuole battere c'è l'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono. Quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure, così almeno loro possono parlare, cioè mandare messaggi. Io li aggiorno su quello che vedo in pista pure, cioè: ragazzi, adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, cioè, queste cose per me sono importanti. Loro, perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima. Quindi c'è da utilizzare questa tecnologia, perché alla fine non c'è da dire: ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno sì, lo usano,
3: Per
0: usarlo
3: lavoro.
0: per lavoro in una maniera utile. Quindi sì, come rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire: ok, ho un buon rapporto con il mio pilota. E loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo, o un video, oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto
2: È il punto
0: importante.
2: di riferimento, insomma, Giorgio, per
0: Sì, più
2: loro.
0: che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara. Perché se non sei preparato per arrivare, già sei un giovedì, facciamo caso, un giovedì iniziano i test. Se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare,

0: già studiato la pista, hai già studiato per dire i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quei weekend, tutto in anticipo, già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri. Quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti, di dire: ok, ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento, magari, o di arrivare pronti per giovedì essere.
1: Ok, ma la telemetria quanto è utile per te per capire se il pilota ti sta dando delle indicazioni corrette oppure da rivedere, insomma, per non
0: Allora,
1: dire.
0: nei go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi, insieme all'RPM, la temperatura dello scarico che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas. Poi io uso abbastanza nel go-kart la forza laterale per
1: Ok.
0: capire quanto scivola o quando entra, cioè se magari il pilota entra troppo presto in curva. Quindi è importante, sì, però nei go-kart soprattutto. Allora, se ci portiamo a parlare bene dello sport di go-kart, lo sapete voi, è uno sport che è molto automatico in tante cose. Non è un sport studiato a livello di dire: ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva. Quando tu ti metti il casco nel go-kart, fai tutto praticamente in automatico quando sei un pilota bravo e vai forte. Sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire: ok, devo frenare un pelo prima e gestire la curva in un'altra maniera. Quindi devo dire che cioè per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di, più che la telemetria, dargli un po' della mia esperienza per dire: cioè, se tu senti questo, devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità, per dire, no? Ci sono esempi, però la telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
2: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok, la telemetria, ok, comunque lavorare con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno se dovrei seguire un ragazzo, fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria, tu capti i suoi feedback oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai. Se il telaio scivola, tu hai detto scivola, attacca, però se non riesci a portare il ragazzo a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok, la telemetria d'aiuta, ma cioè tu nel senso ti arriva il pilota, la prima cosa che fai andate direttamente in telemetria oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati?
0: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno
2: Cresce pure.
0: capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente se dobbiamo andare ai dettagli e io comunque, anche se il pilota mi dice una cosa, devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto. Perché non è che non mi fido di pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale e come si comporta il materiale. Quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio. Però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni. Io che sono in pista a guardare, abbiamo già cioè un'idea molto grossa. Quello
2: E le
0: sempre.
2: telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti, anche della stessa categoria, oppure, cioè nel senso, nella Lenzo Gatt avete tre piloti in OKNJ. Le telemetrie
0: Allora,
2: le posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota.
0: allora sì, quando guardiamo per esempio nella categoria senior, tutti i piloti senior io li chiamo e infatti li faccio vedere la telemetria anche di un altro pilota, cioè il suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo weekend più complessi, facciamo delle riunioni.

0: riunione a fine giornata dentro il camion. Abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion, dove nella TV portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro e discutiamo della giornata e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup che su come è andata la loro giornata e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo. Perché se tu continui
1: Certo.
0: ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè ogni giorno successivo, il weekend non va avanti mai.
1: Certo.
0: E
1: Giorgio, scusa, scusa.
2: no, volevo l'ultima cosa che è mia curiosità, perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team, che un pilota pensi che il suo compagno ha il materiale migliore e allora lì ci vuole una presa di posizione forte nel dire, secondo me sono tutti uguali, rovesciare praticamente il materiale. Ti è mai capitato questa cosa?
0: Certo, una cosa che succede tanto, in più se sei il coach di una squadra, magari se sei il coach di un pilota, cioè se di un pilota solo, magari sei di più con il pilota, no? Perché dici, ok, sì, il motore magari non va perché ti vuoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine... Quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità, il materiale è questo e se magari, diciamo, no, manca mezzo decimo, un decimo di materiale per dire il motore e a loro manca tre o quattro, allora è nel senso,
1: Un altro problema.
0: è un altro problema, che alla fine capita che un weekend magari mezzo decimo perché il motore c'è in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo cioè, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi, però non esiste che oggi ci siano più di tre decimi, non esiste proprio sia di motore che un settaggio sbagliato, cioè mezzo secondo e il pilota, scusate, però il pilota deve dire ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
1: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata. Io ho due domande per Giorgio. Allora, una è quali sono i vostri obiettivi per l'annata? E se avete già i programmi per il 2027? Sappiamo che tantissimi piloti ci seguono, possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa Lenzo Kart il prossimo anno.
2: Scusami, ci aggiungo una cosa. Pure le qualità che Lenzo Kart guarda su qualche pilota, cioè nel
0: Esatto,
2: senso.
0: giusto, sì. Allora, è una cosa giusta nel senso, ovviamente noi, un pilota buono cerca sempre una squadra buona, oggi per oggi la squadra da corsa, devo dire che ha cresciuta tanto, ha un buon materiale, ogni volta che abbiamo un bravo pilota in pista dimostriamo che siamo molto forti, abbiamo vinto gare l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto tanti podi, quindi siamo sempre lì davanti. Quando abbiamo ovviamente dei piloti che possono fare bene, che è la verità. A volte abbiamo piloti pure che hanno poca esperienza e comunque sono a un decimo, due decimi dai primi. Quindi devo dire che come materiale abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più. Questo è assicurato perché alla fine, cioè, è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè, la Lenzo Kart è un'azienda che è in crescita da quando è iniziato, non è che si è mai fermata di crescere. E oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che in quanto più ha cresciuto a livello sia aziendale

0: che vendite che a livello sportivo. Penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono per correre. Ovviamente noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per l'OKN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ OK, che sono categorie più professioniste a livello, cioè, di quando vedi le squadre che sono, cioè l'OK e l'OKJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che vuole il pilota, il pilota pure, però devo dire che cioè nel senso come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno abbiamo spinto, cioè abbiamo fatto, stiamo facendo l'italiano completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN, e poi USK la facciamo pure tutta completa. La Coppa del Mondo pure dell'OKN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria, secondo me, che è ancora in crescita, anche se oggi molto molto grossa, è diventata molto forte, cioè lo possiamo guardare in ogni gara d'italiano quanti piloti ha e quanti forti sono i piloti che sono lì davanti, quindi vogliamo spingere tanto per avere un buon materiale e fare bene nella Coppa del Mondo. E poi quindi queste categorie per l'anno prossimo sicuro, ovviamente discutendo un po' quest'anno vedremo se facciamo l'OK come dicevo prima e l'OKJ, ancora a decidere, però sull'italiano USK siamo alla sicura per l'anno prossimo.
1: Bene, bene, ma magari questo inverno sappiamo che ormai il kart dura 12 mesi all'anno e di tempo per fare dei test ce n'è sempre pochi, però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale, fate una sessione di test per fargli provare il kart e la vostra modalità di lavoro.
0: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui,
1: Avete la pista,
0: che
1: certo.
0: abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare un camp per i piloti che vengono qui una settimana e stanno ad allenarsi con me e pure a girare in pista e svilupparsi uno come pilota, eppure a noi ci serve perché vediamo ai piloti e possiamo arrivare a dire ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più. Quindi questa cosa ancora non abbiamo deciso quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test, quindi chi vuole correre con noi o cioè vuole fare qualche test con noi, volentieri c'è il mio contatto come sempre perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
1: Questa è una Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.
0: Vero. Onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, è la prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lenzo Kart, veramente è stato un piacere, sarà la prossima sicuro.
1: Assolutamente, noi andiamo a ringraziare tantissimo il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma le gare clou della stagione per sapere un po' come sono andate, Giorgio?
0: Perfetto,
1: Il
0: perfetto,
1: Focus
0: perfettissimo.
1: 2027, dai. Io
0: Esatto,
1: voglio
0: perfetto.
1: ringraziare tanto Matteo Traini, Le Vincole Capoto.
2: Ciao a tutti.
1: E il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato, eh?
3: Oggi sì, ma quando c'è Franco è... Io
1: Ti ho
3: con
1: visto
3: Franco,
1: emozionato.
3: la gente lo sa, ma io con Franco ho diviso tutto, perciò...

0: Vero.
1: me, come ho detto prima, emozionato, l'ho detto all'inizio che sarei stato emozionato e lo continuo ad essere e sono felicissimo fondamentalmente di questa realtà che oggi, ma anche lo stesso Michele, perché ci conosciamo fin da piccoli e vederlo oggi realizzato in questa maniera, realizzare questa grande azienda.
0: Certo.
1: Con persone che lavorano all'interno, famiglie che ci mettono anima e corpo, per me è solo felicità.
0: Bene,
1: Bene, bene.
0: ragazzi, noi siamo davvero in chiusura, super puntata. Continuate a seguirci anche sui social, le Vicole Capoto, sulla nostra pagina YouTube di GoTV per rivedere anche le puntate che sono andate in onda. E naturalmente in replica sempre su GoTV Channel, quasi tutti i giorni stiamo replicando tutte le puntate di GoCart TV News alle Vicole Capoto, ma perché stanno piacendo tanto.
1: Va
0: Canale
1: bene.
0: 809 di Sky e 244 del digitale
1: Grande
0: terrestre qui
1: successo, ragazzi,
0: in
1: quindi bello.
0: Italia. Grazie Giorgio, grazie ancora.
1: Ciao
0: Grazie a voi,
1: ragazzi.
0: grazie davvero. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla!
2: Questo programma è offerto da Lenzo Cart.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale gravitante verso Avellino e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia dei ben tre denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a vacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare.

Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo. Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango Luogosano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una ammirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi i corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che nei tratti in dislivello sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito occorrono politiche pubbliche di breve periodo a tutela delle zone ancora integre di Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale di Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi.

0: Rosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una bella storia. La storia dell'incontro di Lua, una ragazza di Sala Consilina, e Olli, il noto cantautore ligure. Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di Sala Consilina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olli. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma Agnese ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olli. Con la sorella Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche grazie alla sua insegnante di sostegno. Chi sta con Lua infatti deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Olli è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi quando Olli è venuto a suonare al Palasele di Eboli era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure,

0: Lua è riuscita ad entrare al palasele, ha incontrato Holly, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso. Lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere.
1: Davvero una bella storia quella che arriva dal palasele di Eboli. Ci fermiamo per un po' di pubblicità.

0: dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Iniziamo con il caso di Dora La Greca, con gli ultimi sviluppi per quanto riguarda le indagini di una situazione, di una tragedia che si è consumata quasi 5 anni fa.
2: A 5 anni dalla morte di Dora La Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal quarto piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanze poco chiare, precipitando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico, per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Covello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi i risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati, come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato di La Greca avrebbe inoltre restituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del depositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare. Il GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi.
1: E proseguiamo con la cronaca, andiamo sulla 2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Petina e Polla in direzione sud, dove c'è stato un maxi sequestro di droga da parte della polizia stradale.
3: Importante operazione antidroga della Polizia di Stato lungo la A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite, supportate anche dall'arrivo di ulteriori pattuglie sul posto. L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire all'interno del veicolo 30 confezioni accuratamente occultate e avvolte in celofan trasparente. Gli involucri contenevano hashish per un peso complessivo di circa 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio, un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata.

0: L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine sul territorio.
1: A questa notizia bisogna aggiungere che l'arrestato è un piemontese di origini calabrese, stava tornando in Calabria, quindi stava portando la droga in Calabria. Ancora notizie riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Salerno hanno arrestato tre persone in tre episodi differenti. A Salerno, i carabinieri della stazione di Fratte hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 8 grammi di hashish e 1.500 euro in contanti, forse frutto della vendita illecita. A San Mango Piemonte, i militari della stazione di San Cipriano Picentino hanno arrestato un uomo sempre per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stato trovato con 100 grammi di cocaina. E ancora a Salerno, i carabinieri del nucleo operativo hanno fatto scattare le manette per un uomo con 430 grammi di hashish e anche una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa. Ancora cronaca, sempre legato alla droga e a Salerno, area di spaccio e bivacco al via i lavori in via Fornari a Salerno, c'era anche il sindaco Vincenzo De Luca.
2: È una delle tante aree abbandonate da tanto tempo che stiamo trovando andando in giro per la città. C'è da essere un po' arrabbiati, sinceramente. Vabbè, comunque cominciamo il recupero anche di Via Fornari, che è un bellissimo parco giochi che faremo per i bambini. Sono due parchi a cui stiamo lavorando, uno è questo Mercatello, l'altro è a Sant'Eustachio, un parco simile a questo, completamente abbandonato per anni. Dobbiamo riprendere in mano la città, come sapete. Un po' di pazienza, dobbiamo rifare tutto l'impianto elettrico. Qui era diventato un accampamento di varia umanità, ma soprattutto abbiamo deciso di dare un'accelerazione perché ci hanno segnalato che la sera, la notte, c'era una piazza di spaccio di droga qui. Entravano qua dentro per spacciare droga, una cosa insopportabile. Abbiamo parlato con il parroco, che mi pare molto dinamico, quindi vedremo di dare anche alla parrocchia in gestione una parte del parco, se la sentono. Questa è la richiesta che ci hanno fatto, non abbiamo problemi. Vorremmo fare nella parte terminale del parco anche un'area di sgambamento per i cani, dare una mano anche in questo senso. Ma insomma, dobbiamo riprenderlo, è uno dei punti significativi della città giardino che vogliamo ricostruire, un po' alla volta. Abbiamo un problema di risorse, come sapete, quindi tutto quello che si fa richiede anche un impegno finanziario. Comunque, stiamo correndo, più di quello che stiamo facendo è difficile fare.
1: Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi, ancora cronaca nella prossima parte del nostro TG.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner

0: partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati, una tragica notizia che arriva da Salerno. Nella serata di ieri un uomo di origini nigeriane si è tuffato in mare per festeggiare il suo compleanno. Purtroppo è deceduto.
1: Un bagno di mezzanotte si è trasformato in dramma sul litorale di Pastena a Salerno, dove un uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni, una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso, che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.
0: Da una tragedia all'altra, dal mare di Salerno al Piemonte, alla provincia di Asti, dove a causa di un incidente stradale un 33enne originario di Postiglione ha perso la vita.

0: L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo e l'intera comunità, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte, nell'Astigiano. La perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre in Piemonte, era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo un rettilineo per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti. Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada. È stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. E le tragedie purtroppo non terminano qui. Parliamo ancora una volta della donna, della giovane donna che ha perso la vita a Melfi in Basilicata in seguito al parto. La procura ovviamente ha aperto un'inchiesta.
1: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda la procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
0: È il momento, finalmente, di cambiare pagina. Restiamo in Basilicata, parliamo di Zootecnia Lucana con i nuovi sostegni della Regione Basilicata.
1: Nuove opportunità per il comparto zootecnico della Basilicata. Nell'ambito del programma operativo Valdagri sono stati approvati nuovi avvisi finalizzati al miglioramento qualitativo degli allevamenti e al sostegno della transumanza, una pratica storica che continua a rappresentare uno dei simboli più autentici della civiltà rurale lucana. Ad annunciarlo è l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che sottolinea il ruolo strategico della zootecnia per lo sviluppo del territorio regionale. La zootecnia rappresenta una componente essenziale dell'agricoltura lucana e contribuisce alla tutela del territorio, alla salvaguardia della biodiversità e alla vitalità delle aree rurali. Per questo continuiamo a mettere in campo strumenti dedicati agli allevatori che investono nella qualità e nella valorizzazione del patrimonio zootecnico e regionale, ha dichiarato l'assessore. Gli interventi previsti puntano da un lato a sostenere la crescita e la competitività delle aziende zootecniche, dall'altro a valorizzare

0: Tradizioni che da secoli caratterizzano il paesaggio e l'identità della Basilicata. Tra queste, la transumanza continua a svolgere un ruolo importante non solo dal punto di vista produttivo, ma anche culturale ed ambientale. Accompagnare la crescita delle aziende zootecniche e sostenere tradizioni che contribuiscono alla cura del territorio, ha aggiunto Cicala, sono obiettivi complementari. Lavoriamo per rafforzare la competitività delle imprese, il benessere animale e la capacità delle produzioni lucane di generare valore, consolidando allo stesso tempo attività che custodiscono identità, paesaggio e comunità. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato dalla Regione Basilicata per sostenere un settore considerato fondamentale per l'economia agricola locale e per la gestione sostenibile delle aree interne. Le iniziative avviate, ha concluso l'assessore, rappresentano un ulteriore passo nel percorso di attenzione che la Regione Basilicata sta dedicando al comparto zootecnico, con l'obiettivo di estendere progressivamente le opportunità e gli strumenti di sostegno all'intero territorio regionale.
1: La Regione Basilicata sostiene così la zootecnia lucana, noi ci sosteniamo con la pubblicità.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia.

0: e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di gusto, di buonissimi a Salerno, tra solidarietà e buon cibo, per noi c'era Tagliamottola.
1: Enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca. Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo: sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione OpenODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Vallo di Diano ha risposto all'invito con pizzaioli, chef e bartender.
2: È il primo anno che siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi: partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
3: Portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace. Poi abbiamo messo un calamaro confit cotto sott'olio, condito con molte spezie, piselli neutri, alganori e limone nero.
4: È una cosa molto importante, la ricerca pediatrica per i bambini, ci teniamo davvero tanto, io ho due bambine e con il cuore, con l'anima siamo sempre con loro. Grazie.
0: E ora una bella storia di solidarietà. Andiamo nel Cilento, la storia di Zagaria da Gaza proprio al Cilento.
5: الحمل انا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
6: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita. Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro i volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina, alla disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che punta a restituire normalità a famiglie che hanno conosciuto soltanto guerra, paure e privazioni.

0: A Polla invece c'è stato un concerto molto importante, i particolari nel servizio.
1: Non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note, gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi hanno sancito il successo di una serata che è andata oltre il semplice intrattenimento musicale.
0: Prima dei saluti ricordiamo appuntamento da non perdere questa sera su Italia 2 News, subito dopo il nostro telegiornale i riflettori si accendono su Voci dal Cilento, la trasmissione condotta dalla giornalista Annavelia Salerno, il programma offre un viaggio tra le notizie più rilevanti del Cilento, ampliando lo sguardo anche al resto della provincia di Salerno. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social per restare sempre informati e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza.

0: Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Dolomites Saslon Half Marathon 2026 Highlights. La Dolomites Saslon Half Marathon 2026 è una delle gare di trail running più spettacolari delle Alpi e si svolge il 6 giugno 2026 nel cuore della Val Gardena, tra le magnifiche Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. La manifestazione celebra la sua 8ª edizione e richiama ogni anno centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo, desiderosi di correre in uno degli scenari montani più affascinanti d'Europa.
1: Sigari!
0: La gara si sviluppa attorno al maestoso gruppo del Sassolungo, simbolo delle Dolomiti, lungo un percorso di circa 21 km con un dislivello positivo di 900 metri. La partenza e l'arrivo sono fissati a Montepana, sopra Santa Cristina Val Gardena. Da qui i concorrenti affrontano una salita verso il rifugio Emilio Comici, per poi proseguire su sentieri panoramici ad alta quota che raggiungono i 2300 metri di altitudine. Ciò che rende unica questa manifestazione è la combinazione tra sfida sportiva e bellezza paesaggistica. Il tracciato attraversa luoghi iconici come la Città dei Sassi, il Passo Sella e i sentieri che offrono viste straordinarie sulla Marmolada, sull'Alpe di Siusi, sullo Sciliar e sulle vette del gruppo del Sella. Durante la corsa, gli atleti sono costantemente immersi in panorami mozzafiato che fanno quasi dimenticare la fatica della competizione. Un altro aspetto interessante è che il percorso è interamente privo di asfalto. Circa metà del tracciato si sviluppa su sentieri di montagna e l'altra metà su strade sterrate e ghiaiose. Questa caratteristica rende la gara particolarmente apprezzata dagli amanti del trail running e della corsa in natura. La Dolomites Saslon Half Marathon non è riservata solo agli atleti professionisti. Secondo gli organizzatori, la filosofia dell'evento è racchiusa nel motto «Tutti sono vincitori». Professionisti e amatori condividono la stessa linea di partenza e la stessa emozione di tagliare il traguardo circondati dalle montagne più celebri delle Dolomiti.

in programma. Dopo i primi 2 chilometri di gara è stato subito il Bormino Prandi a rompere gli indugi, con il 3 volte campione di casa Oberbacher che ha seguito il rivale di giornata a debita distanza, mantenendo a sua volta un vantaggio rassicurante

0: su Andreas Reiterer. Le pendenze hanno iniziato a farsi più decise e il vantaggio di Prandi, seppur leggermente, è continuato a crescere, con lo scollinamento del rifugio Comici che vedeva il classe 1998 saldamente al comando, ma con l'altoatesino di Ortisei Oberbacher sempre minaccioso ad inseguire. Tra i saliscendi in single track nel tratto centrale del percorso, toccando i rifugi Friedrich August e Pertini dopo la città dei Sassi, la distanza tra i due ha iniziato a diminuire, e superato il rifugio Sassopiatto, che dà il via alla lunga discesa attraverso la spettacolare Valscura, Oberbacher ha giovato della propria esperienza nella gara di casa affiancando la prima posizione. Negli ultimi KM i due contendenti hanno corso fianco a fianco parlandosi. Per Prandi la corsa era speciale. La nonna scomparsa ieri è stata la sua grande motivazione. Per Oberbacher c'era il desiderio di ripetersi ancora una volta a casa sua. Così i due si sono messi d'accordo per tagliare il traguardo insieme, ma la beffa è arrivata dalla tecnologia, con il fotofinish che ha eletto Prandi vincitore per un centesimo di secondo. Il pubblico ha così applaudito i due vincitori, con Prandi che al termine ha raccontato emozionato. Vincere la mia prima Dolomite Sass Long Half Marathon è speciale, soprattutto perché ieri è venuta a mancare mia nonna. Ho corso per lei oggi, come ho detto in gara ad Alex Oberbacher, mi ha dato una grandissima forza per correre. Due Oberbacher Alex AS Vogerdeina Runners 1 33 minuti e 51 secondi, 3 Reiterer Andreas Ast Run Fast 1 37 minuti e 54 secondi, 4 Clara Luca AS Vogerdeina Runners 01. 43.02.
1: Tra Alex Oberbacher e Andrea Prandi sono insieme. Attenzione! Eccolo! Arrivano Paiasi insieme! Alex Oberbacher, Andrea Prandi! Abbiamo una top
2: Andreas Reiter! Ultramarathonläufer! Andreas Reiter, Rang 3.
1: Parte ed ecco la prima delle signore ed è Martina.

0: Downtown, Nora Doll, terzo posto per Nora Doll. Applausi a tutti, applausi meritatissimi. Via via.
1: Ecco il podio, finire.
0: Einmal A auf dem Podest. Andrea, Alex und Andreas. Complimenti anche da parte del sindaco Lamborghini.
2: Sono davvero felice, soprattutto per le sensazioni che ho avuto in gara, che sono state positive, per aver migliorato il crono e per aver corso di nuovo qui su un percorso che mi piace sempre moltissimo, davanti a persone che ormai mi conoscono e mi hanno adottata e mi fanno sentire ogni giorno come se fossi a casa mia. E devo davvero ringraziare anche per organizzare ogni anno questo bellissimo evento in un posto che... Ma non dovete provare per capire.
3: Grazie.
4: Oggi bellissima giornata qui, per me è la prima SAS Long Half Marathon. Oggi ero qui per mia nonna perché durante il viaggio ieri è mancata e che dire, una vittoria dedicata a lei, mi ha dato una grandissima forza per correre, sono partito subito forte, ho fatto il mio ritmo, mi sono trovato da solo in salita, da solo tutta la gara, sull'ultima discesa Alex è riuscito a tornare un po' sotto nella parte tecnica. Agli ultimi 2 chilometri eravamo praticamente insieme, eravamo tutte e due a tutta e siamo arrivati così assieme, ma veramente sfiniti.
5: Quest'anno abbiamo avuto la 8ª edizione con 600 partecipanti, di cui 520 partiti. Adesso siamo a metà, che sono arrivati al traguardo e aspettiamo che arrivano gli ultimi.
3: Un bilancio su questa edizione?
5: Sì, l'edizione quest'anno è andata molto bene perché abbiamo fatto il sold out già un mese fa. Quest'anno abbiamo avuto, diciamo, il tracciato è sempre lo stesso. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di non dover spalare la neve perché non ce n'era. I concorrenti, almeno come ho sentito io, tutti contenti, anche il tempo ideale perché non faceva troppo caldo. No, siamo contenti, com'è andata.
6: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi.
7: La Nosellari Bike 2026 è una delle gare di mountain bike più affascinanti del panorama trentino e rappresenta l'evento d'apertura del celebre weekend della 100 km dei Forti, manifestazione storica dedicata agli appassionati delle ruote grasse. La gara si è svolta il 6 giugno 2026 sull'Alpe Cimbra, un territorio che comprende gli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, rinomato per i suoi paesaggi montani, i boschi e le testimonianze storiche della Prima Guerra Mondiale. La competizione parte dalla località di Nosellari, una frazione del comune di Folgaria, e termina alla Varone Giondi, attraversando alcuni degli angoli più suggestivi dell'Alpe Cimbra. Il percorso misura 36,2 km e presenta un dislivello positivo di oltre 1000 metri, caratteristiche che la rendono una sfida impegnativa ma accessibile anche agli amatori più allenati. Ciò che rende speciale la Nosellari Bike non è soltanto l'aspetto agonistico, ma soprattutto il contesto naturale e storico in cui si svolge. I biker pedalano tra sentieri forestali, strade militari e panorami spettacolari, passando accanto a luoghi simbolo del territorio come il lago di Lavarone, il suggestivo percorso artistico del Respiro degli Alberi, il cimitero militare di Slagenaufi e l'antico comando austro-ungarico. Ogni tratto del percorso racconta una parte della storia dell'Alpe Cimbra e permette ai partecipanti di vivere un'esperienza che unisce sport, natura e cultura. Dal punto di vista tecnico, la gara alterna salite impegnative, discese veloci e tratti panoramici che richiedono concentrazione e abilità di guida. Il percorso attraversa zone come Passo Cost, Monte Cucco e Passo Vezzena, offrendo viste mozzafiato sulle montagne del Trentino e sugli altipiani circostanti. È proprio questa varietà a rendere la manifestazione molto apprezzata sia dagli atleti professionisti sia dagli appassionati di mountain bike. La Nosellari Bike rappresenta inoltre il primo atto del Mille Grobbe Bike Challenge, una speciale classifica combinata che premia gli atleti più completi sommando i risultati della Nosellari Bike e della successiva 100 km dei Forti. Questa formula aggiunge ulteriore interesse alla competizione e richiama ogni anno numerosi biker provenienti da tutta Italia e dall'estero. L'edizione 2026 ha celebrato anche il 20° anniversario della manifestazione, confermando il suo ruolo di appuntamento fisso nel calendario della mountain bike nazionale. Con oltre 100 partecipanti al via, la gara ha offerto ancora una volta spettacolo, adrenalina e un forte spirito di condivisione tra gli amanti delle due ruote. In conclusione, la Nosellari Bike 2026 è molto più di una semplice gara

0: di mountain bike. È un viaggio attraverso la natura incontaminata dell'Alpe Cimbra, un'immersione nella storia delle montagne trentine e un'esperienza sportiva che combina fatica, divertimento e panorami straordinari. Un evento capace di far vivere ai partecipanti l'essenza autentica della mountain bike in uno dei territori. La Nosellari Bike prende il via dall'omonima frazione del comune di Folgaria per concludersi alla Varone Giondi, dopo 36,2 km caratterizzati da continui saliscendi e da alcuni dei luoghi più rappresentativi dell'Alpe Cimbra. Un percorso spettacolare che attraversa ambienti naturali di grande fascino e siti di rilevante interesse storico. Il tracciato prevede un anello di circa 15 km da percorrere due volte, sviluppandosi tra i territori di Nosellari e la Varone. Lungo il percorso i concorrenti transitano accanto ad alcune delle principali attrazioni della zona, tra cui il lago di Lavarone, il suggestivo sentiero del respiro degli alberi, il Monte Tablat, il cimitero militare di Slagenaufi e l'ex comando austro-ungarico, in un continuo alternarsi di scorci naturalistici e testimonianze della storia del territorio. Alla partenza si sono presentati numerosi specialisti delle ruote grasse, pronti a contendersi il successo in una gara che negli anni è diventata un appuntamento molto apprezzato all'interno del weekend della 100 km dei Forti. Alcuni di loro sono in lizza anche per la Mille Grobbe Bike Challenge, che combina la classifica delle due gare per somma dei tempi. Partenza alle 9:30 da Nosellari, frazione del comune di Folgaria. Al termine del primo anello di 15 km al comando sono in 5, Lorenzo Biagi, Bottecchia Factory Team, Cristian Bernardi Uniteam, Daniele Mensi, Leinicese Racing Team, Martino Frue, Team Lapierre, Trentino, Ale e Gabriele Canali, Oxygen Bike Store Brescia. Ad inseguire, con una manciata di secondi di ritardo la coppia formata da Giulio e Carlo Penzo, V-Bike, Mainetti, GT Trevisan. Più staccato, in ottava posizione, Federico Ottino, Bottecchia Factory Team. A chiudere la top 10 sono Cristian Pallaoro, Team Cingolani Special. Al secondo passaggio dalla zona assistenza, quando mancano solo 7 km al traguardo, al comando solitario è Lorenzo Biagi, mentre Daniele Mensi, che era in sua compagnia, è rimasto attardato da una foratura. Ad inseguire, con 25 secondi di ritardo, Gabriele Canali. Dopo pochi secondi transita anche Cristian Bernardi. Il distacco degli altri inseguitori è più pesante. A questo punto, salvo sorprese, saranno questi tre atleti a giocarsi i gradini del podio. Daniele Mensi costretto a fermarsi per riparare lo pneumatico forato. Il traguardo di Lavarone Giondi, dopo 36,2 km, è Lorenzo Biagi a tagliare vittorioso il traguardo con il tempo di 1 ora 25 minuti e 36 secondi. Dopo 26 secondi arriva Cristian Bernardi e dopo altri 26 secondi è Gabriele Canali a completare il podio. Classifica assoluta maschile. Un Lorenzo Biagi, Bottecchia Factory Team 1, 25:36.91. 2 Cristian Bernardi, Uniteam 1, 26:02.19. 3 Gabriele Canali, Oxygen Bike Store Brescia 1, 26:28.33. 4 Carlo Penzo, V-Bike, Mainetti, GT Trevisan 1, 27:15.63.
1: Oggi un bellissimo primo posto qui alla prima dei due giorni dell'Alpe Cimbra. Per me era una gara, diciamo, tra virgolette, in preparazione della marathon di domani. Sono partita subito davanti imponendo un bel ritmo. Poi però ho sbagliato tracciato andando su quello dell'anno scorso che era un po' più lungo, quindi le altre tre ragazze mi hanno recuperato il vantaggio. Sono trovata dietro e il secondo giro si è trasformato in una risalita per la testa della corsa. Sono molto contenta di aver recuperato così tanto, ho dato tutto quello che avevo, ci tenevo tanto a riconfermarmi qui anche alla Nosellari Bike, sono un po' il circuito dove sono cresciuta a livello sportivo, quindi è sempre un piacere essere qui sulla mia Alpe Cimbra.
2: È andata veramente molto bene, ci tenevo a fare bene dopo la foratura dello scorso anno e quest'anno ho ritentato di la vittoria e finalmente ci sono riuscito, ci tenevo a farlo prima dell'anno prossimo che passerò tra gli elite, quindi e passerò a fare a 100 km quest'anno ancora. Allora, tenterò di vincere.

0: Ti regalerò una rosa, cantava Simone Cristicchi al Festival di Sanremo, vinto nel 2007. Poche settimane più tardi, a Nalles, il paese delle rose, i fuoriclasse della MTV Roel Paulissen e Ganrita D'Alefflesia dominavano rispettivamente per la seconda e la terza volta la Marlene sul Tirol Sunshine Race. Da allora la musica non è cambiata. La popolare competizione internazionale di cross country mantiene ben salde le proprie radici nello spettacolare Borgo Altoatesino, dove dal 10 al 12 aprile si prepara a celebrare lo speciale traguardo delle nozze d'argento. E quale modo migliore per festeggiare 25 anni di storia se non accogliendo alcuni dei più forti bikers della disciplina? Dopo la conferma al via dello svizzero numero 2 del ranking mondiale UCI Fabio Punteneer, il leggendario team Scott-Ram MTB Racing ha reso noti gli altri componenti che saranno della partita nel Paese delle Rose. Si tratta del ticinese Filippo Colombo, pluricampione svizzero, medaglia d'argento nel Cross Country Short Track ai mondiali 2022 e vincitore nel 2025 della prestigiosa Cape Epic in coppia con l'icona Nino Schurter. Al suo fianco ci saranno il 24enne statunitense campione nazionale Bjorn Riley e Andriy Frischknecht, atleta versatile, figlio del leggendario Thomas Frischknecht, ideatore del progetto Scott-Ram MTB Racing. Per l'altro team il vecchio Thomas Maxson si scalda invece l'argento di Tokyo 2020 e campione del mondo XCO Matthias Fuekiger, che conosce bene Nalles avendo vinto nel 2018 e nel 2021. Pronti anche Lars Forster e Vital Albin, mentre per il team tedesco Cube Factory Racing ci saranno Kira Bom, Ella McLean Howell, Maro Aterezza e Kezzi, Ondej Cink, Nikolai Jobs e Finn Treudler. Al via anche la bellunese Giada Specia, in forza al team austriaco KTM Factory insieme alla forte olandese Anne Tauber, ma anche Katrin Embacher, Eva Herzog, Max Alfred Barrett Mounts e Maximilian Feudil. Specia, campionessa italiana short track, ha trovato in...
1: Yeah, questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

0: Es ist sehr physisch und aber auch technisch natürlich. Und ja, klar, mir liegt der lange Aufstieg und speziell das Ende vom Aufstieg, wo wirklich steil ist. Und ich konnte schon beim letzten Mal dort die Differenz machen. Und ja, das gab mir Selbstvertrauen auch für heute.
1: Grazie. It was a really tactical race from the beginning on. We were a big group and we went in the last laps to six or eight people, and it was really hectic.
2: Thank you.
3: Yeah, it was a dusty, hot race. Was very tactical. In the flat it was a bit easy, and then before the climb it was sprinting. And then, in the climb it was just in one by one. There were some splits and then fighting back. I struggled a little bit in the middle, but had a good finish and came second. Happy.
2: Thank you.
4: 25 anni di gara internazionale, una bella cosa. Vuol dire che è tanto lavoro dietro e tanto spirito ogni anno per portare avanti una cosa che è una bella cosa, un bello sport, sia per i giovani anche professionisti che vengono sempre a Nales. Ormai è diventata una gara tradizionale e noi siamo convinti che è una cosa giusta che facciamo e speriamo che trovano anche, che vedano anche così gli atleti.
2: Grazie.
4: Ja, 25 Jahre Marlene Sunshine Race ist natürlich speziell, weil es viel Arbeit dahinter und viel Mühe, aber wir sind der Überzeugung, dass wir was für den Sport machen und deswegen ist es uns auch gelungen, das über so viele Jahre zu organisieren und wir sind überzeugt, dass es solche Organisationen braucht, etwas für den Sport zu machen, für den Nachwuchs und für die Profisportler.
2: Grazie.
5: Ma allora, un quarto di secolo è tanta cosa, poi combaciava col fatto che erano tutte le edizioni, cioè non era un 25 qualsiasi, quindi anche l'organizzazione, poi neanche a farlo apposta ero riuscito a farle, completarle tutte, vincendone anche, almeno una, quindi anche firmando il palmarès, e il livello oggi era stratosferico, perché è un po' che non faccio Coppa del Mondo e quando inizi a partire in ultima fila con i primi 20 dei 30 al mondo è dura. Comunque l'obiettivo era semplicemente riuscire a finire anche questa, perché giustamente non potendo competere con quelli davanti, l'obiettivo è stato raggiunto, quindi è il momento di adesso salutare, poi vediamo se faranno la 26esima, magari non essendoci più decidono anche, no scherzo, dai, glielo auguro, perché Florian è stato bravo, ha tenuto sempre alto il livello della gara, perché è sempre stata una gara di altissimo livello. E di solito quelli che vanno forte a Nales fanno bene anche la Coppa del Mondo, quindi non so neanche chi ha vinto ancora oggi, ma gli auguro il bene a tutti quanti. Vabbè, nome a caso. Comunque sono contento perché ho avuto il colore del pubblico, quindi qualcosa. Ho cercato di fare spettacolo dove potevo e difendermi in salita, perché è stata veramente dura. E grazie al mio amico Michele che oggi dal compagno di avventura mi ha passato le borracce. Grazie a tutti, grazie al team, grazie agli sponsor, grazie a tutti, ma oggi è stata una festa faticosa, però una festa. E arri-

0: Namastê! Benvenuta alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una serie per i dolori articolari, per le artriti, che si chiama Paschimottanasana. È la serie numero uno, dove noi andiamo a movimentare tutto e muovere con gli asana specifici tutte le nostre articolazioni. Quindi vi invito a prendere il tuo tappetino, prendere un cuscino, e sederci con modo confortevole. Siamo in Siddhasana, le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Porta bene gli ischi saldi, la colonna dritta. Porta le mani allunga bene. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto. Uniamo le mani in mezzo al plesso cardiaco con gli occhi chiusi. E iniziamo a fare il nostro, osservare la intenzione della nostra pratica. Iniziare a osservare i nostri cinque corpi.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Corpo fisico, quindi pelle, ossa, muscoli, organi interni. Senti la colonna dritta, allineata, rilassa la chiusura degli occhi, la lingua all'interno della bocca, le guance, le spalle lontane dall'orecchio, mento parallelo al pavimento. Osserva il livello di energia che hai, se sei carica, scarico, scarica. Osserva dove sono i tuoi pensieri, o nel passato, nelle cose che hai fatto, o nelle proiezioni future, e ti riporti qua, nel qui e ora, sentendo la mia voce, la tua energia, il tuo corpo fisico. Osserva le emozioni che avvolgono, che ti vengono, che ti abbracciano in questo momento, li accogli. Osserva tutta la tua parte spirituale e inizia a fare un percorso di consapevolezza di essere qui ora e di iniziare questa pratica. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto ancora, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo e portiamo le braccia in avanti con la colonna in gatto. Inspiriamo e portiamo le mani lateralmente. Da qui andiamo soltanto a portare le braccia distese e andiamo a ruotare le spalle, uno in mezzo, i grandi in mezzo. Facciamo questo movimento piccolo, medio e grande. Cercano di sentire le spalle che vanno verso l'alto, verso le orecchie, per sentire ancora un po' il movimento delle spalle. E allunga bene la colonna, inizia solo a sollevare una spalla alternata, poi in avanti, indietro, con un movimento proprio di oscillazione, no? Nel piano sagittale. Lascia le spalle indietro, apri le braccia, porta le dita verso la parete dietro di te, apri il petto, guarda avanti, guarda il cielo, espiro, torna avanti. Da qui andiamo a inspirare, porto le braccia ancora, incrocio le dita, inclino verso la destra, guardo verso la mia ascella opposta e cambio lato, se il ginocchio sale, spingi verso il basso, allunga, crea un grande arco con la tua colonna, torna in centro e apro. Da qui andiamo a distendere le gambe e iniziamo con le gambe divaricate, a larghezza del bacino. Prima di tutto andiamo

flettere il leggero i piedi, facendo una dorsiflessione, in modo quasi che il tallone si stacca, gli aloci vengono verso la tua testa. Appoggio le mani lateralmente, le polpastrelle, e andiamo solo a stendere e flettere la caviglia, portando il massimo che puoi, lasciando le gambe molto distese. Quindi cresci bene il tuo assetto, gli ischi sono al pavimento, e andiamo a portare proprio questo movimento. Power vuol dire il vento. Quindi è eliminare vata nell'aria che abbiamo nell'articolazione, quindi quando noi possiamo portare questo movimento, noi andiamo a fare fluire tutta questa energia che a volte diventa anche bloccata. Da qui adesso andiamo a alternare, come se uno frena, un altro accelera, i piedi, porta bene là, sollevando i talloni, quasi staccando del pavimento. Poi fermiamo in centro e andiamo a exarotare, portare questo movimento. Facciamo un movimento verso fuori, come se l'ultimo dito, il quinto dito, va verso il pavimento. Là, il ginocchio e la coscia accompagnano il movimento, quindi il movimento c'è una piccola rotazione della testa retrocantere, ma poca, ma perché il movimento parte dalla parte della caviglia. Torniamo in centro e facciamo il contrario, punta e extrarotiamo. Quindi movimento di inversione, pronazione, sono tanti movimenti dei nostri piedi. E allunghiamo, senti bene la caviglia per muovere bene. Questa serie è fantastica per aiutare davvero a combattere l'artrite. Il respiro è fluido. E da qua fermiamo. Da qua andiamo a flettere la tua gamba destra, portando il tallone vicino al pube. E iniziamo solo a sollevare il gluteo. E dondolare avanti e indietro, la tua gamba opposta distesa e gli alloci sempre verso la tua testa. Da qua riporto, ginocchio, stacco, afferro con la gamba, mano e extraruoto il ginocchio e faccio piccoli cerchi con la mia testa del femur, quindi all'interno. E all'esterno, lasciando sempre come se fosse una culla di un bambino. Posso anche portare le mie mani qua, ok? Afferrando dentro. Da qua, extraruoto. Prendo i piedi e giro più possibile la pianta verso il soffitto. Intrappolo le mie dita delle mani, nelle dita dei piedi, per fare un piccolo movimento di circonduzione. Ricordando che il nostro piede è un capolavoro, quindi abbiamo 28 ossa, tantissime articolazioni, piccole, grandi. Andiamo a ruotare in senso opposto. Poi da qui andiamo a portare la mano chiusa e fare piccoli colpetti, esattamente, colpetti dal tallone fino alla punta delle dita, per cercare di portare energia. Ok, da qua riportiamo. Andiamo a afferrare sotto il cavo popliteo con le mani incrociate. Schiena dritta, allungo bene, distendo, inspiro, espiro, calcio il tallone verso il gluteo. Quindi inspiro, espiro, inspiro, espiro, in, out. Con la prossima espirazione facciamo tre calcettini, espirando, facciamo. E questo. Per svuotare bene. Ultimo, e adesso faccio una piccola circonduzione proprio del ginocchio, l'articolazione del ginocchio all'interno, quindi la colonna dritta, poi al contrario, come se volesse proprio separare la gamba. Benissimo. Ok, da qua afferro in mezzo ai piedi. E distendo la gamba, portando sempre la schiena dritta, gamba e porto a terra. Adesso fletto la gamba opposta, tallone vicino al pube, afferro bene con le mani vicino sotto le ginocchia, faccio un piccolo dondolio, staccando i glutei, ok? Potete trovare tantissime versioni di questa serie. Questa serie è una serie che ho creato un po' di adattamenti, che sono alcuni piccoli movimenti, è una serie che esiste da tantissime migliaia di anni e è una serie davvero molto bella per aiutare la nostra articolazione. Da qua riporto, estraruoto adesso, i piedi, la coscia e vado a
fare piccoli cerchi. Una mano va fuori il ginocchio, senti la testa del femore e puoi osservare quanto più tu riesci ad aprire la gamba, poi all'interno. Importante che tu ascolti il tuo corpo sempre, quindi se fa male, se hai per caso una protesi, ok? Cerca di se con dolore sull'anca, quindi osserva di non esagerare nel tuo movimento, devi tu ascoltare bene il tuo corpo. Da qui vado a afferrare, appoggiare caviglia, intrelaccio le mie dita delle mani all'interno, tra gli spazi delle dita dei piedi e faccio piccoli cerchietti all'interno, schiena dritta, poi al contrario. Benissimo, senti bene la caviglia libera, il malleolo. Poi vado a mani chiuse, fare colpettini. Ricordiamo che i piedi riflettono il nostro corpo, quindi tutti i piedi riflettono i nostri organi interni, la nostra parte strutturale. Del tallone rappresenta la curva qua, del arco plantare, la nostra lombare, in mezzo la toracica e verso l'alluce, il tratto cervicale. Benissimo, porto qui. E vado a afferrare sotto il ginocchio, inspiro, allungo, piede flex, e espiro, tallone verso il gluteo. E iniziamo a portare questa energia dal piede verso l'alto. E prossimo tre calcetti con tre espirazioni.

Ok, facciamo adesso piccole cerchie all'interno, lascia che il ginocchio, la coscia è molto vicino al tronco e poi al contrario, lascia che la gamba va libera, ascoltando sempre il tuo corpo. Benissimo, distendo, afferro là in mezzo all'arco plantare, allungo la schiena, piede flex, la gamba di base flex, inspiro, tronco in avanti, vado a portare piede in avanti, benissimo. Porto le mie mani fuori, benissimo. E da qua semplicemente vado da portare, inspirando, testa verso le ginocchio, 1 e 2. Quando vado con l'orecchio verso, guardo in diagonale, ok? Quindi inspiro in centro, testa e guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, appoggio bene le mani, allunga bene la colonna, porto in centro, espira, ruoto verso il lato destro. Importante che quando ruoti, espiri, senti dischi saldi, in centro ancora uno, espiro, ruoto, inspiro, ruoto, torno in centro e andiamo adesso a portare mento al petto e apro, guardo. E cielo, anche lo sguardo, ok? Lo sguardo è importante perché lo sguardo ci dà la direzione al nostro drishti. Drishti è la direzione dello sguardo. Quindi guardo, non è solo la testa che muove, ma tutto, anche gli occhi, porto in centro. Adesso porto il mento al petto e vado a rotolare verso la tua destra, solo metà. Quindi facciamo una mezza circonduzione, cercando di fermarmi sempre davanti, non vado mai a fare una circonduzione completa del capo, sempre portando qua. Espiro quando vado avanti, inspiro quando apro bene, torno. Inspiri. Se stare con le gambe distese è ancora un po' esige tanto del tuo corpo, fermo in centro. Può piegare le ginocchia, appoggiare qualcosa sotto le tue gambe, ok? Quindi lo puoi anche facilitare. Da qui adesso apro le braccia, vado a incrociare dietro, inspiro, apro il petto, espiro, gomito che vanno la curva la colonna verso le ginocchia. In, out, in, out. Adesso andiamo a piegare le ginocchia, quindi lascio il tallone fisso, piego, quindi in. Out, in, out, spalla lontana dall'orecchio, in, out,

Porto le braccia aperte, porto le mani che toccano, importante, i pollici vanno sopra e le quattro dita davanti. Andiamo solo a girare, fare piccola circonduzione delle spalle in avanti. Benissimo. E poi al contrario, abbiamo fatto liberi qua, abbiamo un po' più di asse, riportando i gomiti. Benissimo, apro le braccia, iniziamo solo a muovere le dita, i polsi avanti, indietro, anche i polsi. Benissimo, quindi vado in extra rotazione. Ricorda sempre di piegare se è troppo per la tua schiena. Da qua andiamo a portare le mani avanti, dietro, quindi verso il basso, verso l'alto. Tutte e due verso l'alto e avanti, quindi sono piccoli movimenti che ti aiutano a dare questa energia proprio per ogni articolazione. Andiamo a incrociare le dita delle mani, i gomiti, e facciamo piccoli cerchi all'interno con la base proprio, proprio il polso che tocca uno all'uno. Benissimo. E da qua apriamo e andiamo a divaricare le gambe. E soltanto a muovere, abbiamo già fatto questo movimento, muovere le anche, cercando di spostare il bacino, portando bene le anche, e vado a portare la gamba, e da qua mollo la gamba come se fosse fare un piccolo calcio, e stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba. Torno in mezzo, stacco e sente proprio l'articolazione della passando fino a che passiamo in mezzo e siamo in Baddha Konasana, quindi la farfalla che qua potrai afferrare i taloni qua può essere vicino oppure lontano due palmi, ok? Vedi la tua mobilità. L'importante è che inspiri, espirando porti i gomiti che spingono verso il basso e apri come se fosse un librettino tra i piedi, come se volesse portare tutte e due, vedi, la pianta verso il soffitto. Ok, e da qua inizia solo a dondolare lateralmente per lavorare bene le anche, quindi apri bene, spingi. Questo movimento è piacevole perché ricorda anche quando siamo bambini, no? Che siamo un po' a giocare così, lascia il corpo libero. Adesso ci fermiamo in centro, ottimo, e andiamo a unirci per portarci adesso in quadrupedia. Quindi mi porto con le mani sotto le spalle. I piedi, ginocchio sotto le anche, ricordo sempre di non guardare, non vedrò i miei piedi. E facciamo gatto mukha, quindi mukha, prima nel neutro appoggio, guardo il soffitto, spingo mani, gatto, metatarsi, inspiro, espiro, inspiro. Quindi il gatto mukha viene di questa serie che utilizziamo tanto per muovere tutta la lombare. Vedi che stiamo facendo tutta la schiena, quindi facciamo ogni articolazione, tutto il corpo. Inspiro ancora. E Power Utkatasana, questa serie è molto efficace al mattino, appena svegli, quindi può essere considerata una pratica del mattino. Da qua distendo la gamba destra. Intraruoto e porto il ginocchio al petto e allungo. Espiro e capada. Espiro, apro. Espiro. Da qui allungo la gamba. Da qui vado a incrociare e vado ad appoggiare più che riesco in diagonale. Allungo bene, bene, bene. Braccio disteso. Tre respiri di pancia, due, tre, guardo avanti, torno in quadrupedia, distendo a gamba opposta, inspira e ancora due, mani sotto le spalle, piedi, apro bene, muovo la colonna, da qui vado a incrociare, vado là in diagonale.

Quello che riesco a fare a lungo, distendo le braccia. Ancora per due respiri. Toro con le mani sotto le spalle, benissimo. E da qua vado a incrociare, mi siedo e vado a portare le ischi, faccio vedere da qui degli ischi, quindi stacco le mie piedi e lascio la fossa proprio nelle braccia e faccio una vasana, Ardhanavasana, che è la metà, quindi porto qui, il peso del corpo vale indietro. Ginocchio, guarda, talone, ginocchio, anca. Schiena più dritta possibile, braccio a lungo del tronco, ok? Allungo bene, da qua incrocio, afferro là il collo del piede e andiamo a rotolare, spirando indietro, in avanti. Quando vado indietro, lascio andare. Benissimo, vado su. Giù. Anche questo movimento è molto piacevole. E l'ultima volta. E da qui distendo le gambe verso il soffitto in Viparita Karani, braccio a lungo del tronco, gambe distesa e vado scendendo le mie gambe, controllando sempre l'addominale, la colonna a terra. E lascio. Qua devare con le gambe, larghezza del mio tappetino, braccia, palmo verso il soffitto, sono in Shavasana. E osserva bene il tuo corpo. Cosa vieni? Osserva i punti di appoggio, la testa, spalle, glutei, polpacci, talloni. Osserva i punti di non appoggio, tratto cervicale, lombare, dietro le ginocchia. E senti il tuo corpo completamente diverso, ogni articolazione più libera, testa, spalle, gomiti, avambraccio, colonna, l'anca, le ginocchia, piedi, tutto completamente più energizzato, più morbido. Da qua ti chiedo di piegare la tua gamba destra, porto il braccio verso dietro, vengo su fianco lateralmente e vado a sedermi in Siddhasana o Sukhasana, allungo bene la spalla, spalla lontana dall'orecchio, inspiriamo e per iniziare a sentire anche qua l'energia del nostro corpo attraverso tutto il nostro corpo fisico, energetico, mentale, emozionale, spirituale. E siamo giunti alla fine della nostra puntata e io vi ricordo che siamo su Web TV tutti i giorni, nello stesso orario, e vi invito a seguirmi o iscrivermi sul mio canale social, su Instagram, dove sarò disponibile per qualunque tipo di domanda. Vi ringrazio con questo Shanti Shanti Shanti Hi. Namaste e ti aspetto alla prossima puntata.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno.

0: segno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina a montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascala in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi

0: Oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV?

0: la prima tappa, siamo veramente orgogliosi di poterla fare da qua. Poi l'anello, l'anelli, la battuta, insomma. No, però insomma, uno dice,
1: ci sta
0: pennello, no? Allora, noi ci troviamo qui in questa fantastica fattoria e l'avevo già detto anche nello spot. Fantastica perché? Perché la cosa che mi ha colpito particolarmente è il fatto che avete questi animali dove voi li avete presi prima di una macellazione, prima comunque di una soppressione. Voi dite no, ascolta, dateceli a noi e ci pensiamo noi. E questa è la cosa che vi fa veramente onore. Allora ho detto no, allora, la prima tappa la dobbiamo fare qua a Ficino. Poi fattoria didattica, i bambini che si divertono vengono qua, quindi avete veramente di tutto, avete un posto meraviglioso. Quindi io volevo iniziare un po' a capire chi c'è, insomma, facci conoscere tutti i tuoi bambini.
1: Tutti i miei bambini pelosi.
0: Tutti i tuoi bambini pelosi.
1: Allora, all'interno di questa fattoria, diciamo, ospitiamo degli animali, io li chiamo i miei catorcini, degli animali che non volevano essere

0: nessuno perché magari avevano delle disabilità più o meno evidenti, o magari erano anziani o sono stati abbandonati, e quindi noi li raggruppiamo tutti qua e gli restituiamo un po' di onore.
1: Piano. Vieni. Vieni, vieni, vieni, calma, calma, calma. Ok.
0: Lui, ad esempio, è Niso. Io, lui ce l'ho da 22 anni e ha 29 anni, quindi un cavallo veramente molto anziano.
2: C'è ancora un bellissimo manto, eh?
0: Sì, sì, è abbastanza in forma, poi gli dondolano un po' i denti, deve mangiare tutto il giorno, è come una persona anziana, la stessa identica cosa, deve avere gli stessi trattamenti di riguardo.
3: Di qua invece abbiamo?
0: Allora, in questo recinto qua abbiamo un animale speciale per due motivi. Il primo è un animale selvatico, è un cervo, arriva dal Trentino e noi non è che siamo cattivi, che chiudiamo un cervo qua dentro e lo vogliamo costringere a stare qua. Ciao Magù. Lui in realtà quando è nato, la sua mamma, essendo un selvatico e quindi un animale che poteva essere predato, dopo un paio d'ore dal parto si è alzata e se n'è andata, e in genere i cerbiattini seguono perché a un paio d'ore iniziano già a camminare. Lui non è riuscito a seguirla perché è nato cieco, completamente cieco. Fortunatamente lo hanno trovato i guardiaboschi che aveva ancora addosso la placenta.
3: Invece abbiamo...
0: Allora, lui si chiama Oreste. È un asino amiatino, si vede dal tipico manto crociato. Sì. Lui doveva finire di fianco a una bella porzione di polenta.
2: Ma roba da matti.
0: Sì, c'è una veterinaria nella zona del Pavese.
2: Che bello che è.
0: Che li recupera dal macello e poi cerca di darli in adozione. E noi siamo venuti in contatto fortunatamente.
4: E là. Putacchione.
0: Lei si chiama Lana, la sua mamma è morta di parto, è arrivata da noi che aveva appena 8 ore. L'ho allattata io fino agli 11 mesi e mezzo, mentre in natura in genere a 4 mesi e mezzo vengono già svezzati. E quindi è molto tollerante verso le persone, è dolcissima. Il suo amico che è là in fondo,
3: esatto,
0: è un'alpaca,
3: sì.
0: E anche lui è disabile, ha una malformazione agli anteriori, è arrivato in Italia con altri 30 alpaca che dovevano essere commercializzati, ma avendo questa malformazione agli anteriori non poteva essere venduto.
2: In che senso?
0: Vengono venduti ai privati.
2: Ma cosa se ne fanno?
0: Nei giardini. L'Italia è piena di animali strani nei giardini, ma non lo sa nessuno.

0: Ma la cosa che veramente mi fa specie è vedere tanti tipi di animali insieme. Insieme, c'è una convivenza totale e una tranquillità, un'armonia impressionante, se avete notato. Non galline, oche, pavoni, conigli, cavie, cioè piccioni, cioè tutti insieme, Walter, vero? Si è notato? Tutti quanti tranquillamente.
1: E mentre con Arianna continua ad esplorare la fattoria, Chiara porta a conoscenza degli ospiti i benefici dell'aloe per i nostri amici a quattro zampe. E Millo, con i suoi favolosi cocktail aloito, continua a dissetare le persone accorse all'evento. E per i cuccioli, un omaggio di Forza 10 non poteva mancare. Snack e croccantini di alta qualità e per tutti i gusti. Ma adesso tutto pronto per la consegna del bollino.
0: È il primo bollino 2017 dell'Italia di Artù, viene consegnato ad Arianna nella sua fantastica struttura, l'anello di Re Salomone, qua a Figino. Ragazzi, venitelo a vedere questo posto perché è veramente fantastico, con i bambini e anche con i cani. Abbiamo visto che oggi i cani legati al guinzaglio per sicurezza, non perché, ma per sicurezza.
2: Sì, perché abbiamo degli animali liberi, ripeto, non sono alle ali tagliate, esatto. Quindi magari c'è in giro la gallina, c'è in giro il gallo, esatto. Il pavone, esatto. Diventa complicato.
0: Ecco, quindi consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Grazie, bacione, grazie. Bacione. Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ciao.

Amici degli animali, amici dell'Italia da tu, mi trovo a Milano Marittima e sono comodamente seduto sulla spiaggia Bagno Dario, una spiaggia che accetta i nostri amici a quattro zampe, ma noi lo andremo a verificare.

0: una spiaggia per cani a Milano Marittima. C'è, perché possiamo dirlo, c'è, ovvero no, Giorgio?
1: Certamente, noi accogliendo un po' le esigenze che ogni anno aumentano per i possessori di animali, di cani, ci siamo attrezzati secondo le normative che ci sono state concesse.
0: Allora, ci sono un po' di regolamenti, no? Facciamo un po' luce su tutto quanto. Quindi, possono fare il bagno o no?
1: Allora, da quest'anno abbiamo dei momenti, degli orari in cui è possibile fare anche il bagno, ovvero dalle 6 alle 8 del mattino si può passeggiare in riva al mare e anche fare il bagno con il proprio cagnolino. E dalle 9 e mezza, quindi 21:30, fino alle ore 24.
0: Ma c'è gente alle 6 di mattino che viene a fare il bagno? Tu sei già qua alle 6 del mattino?
1: Noi cominciamo a lavorare alle 6 del mattino, quindi ci siamo. C'è gente che viene a fare la passeggiata appositamente, ce n'è. E sicuramente in stagione aumenterà, perché l'orario poi è bello al mattino, ecco. Bisogna alzarsi presto, ma con chi ha gli animali poi è abituato.
0: Quanti ombrelloni ci sono?
1: Allora, noi abbiamo una ventina di ombrelloni a disposizione al momento. È un'area che siamo partiti l'anno scorso un po' in sordina, quest'anno vediamo che l'utilizzo è sicuramente maggiore, si potrà ampliare nel caso in cui ovviamente aumentino anche le richieste.
0: Quello sicuramente. Un'altra domanda, cosa offrite ai vostri amici a quattro zampe?
1: Beh, noi diciamo diamo insieme ai loro padroni, diamo il lettino, quindi la brandina apposita per loro, la ciotolina per l'acqua e la fontana e la doccia, la possibilità di farla proprio all'interno del recinto, che è riservata a loro, che altrimenti fuori da questa situazione non potrebbero farla.
0: È vero. Ecco, infatti Ivan, fagli vedere proprio ai nostri telespettatori, vedi che c'è proprio una bella distanza tra una postazione e l'altra, che è fondamentale infatti questo. Al ristorante, possono, non possono?
1: Al ristorante noi ovviamente cerchiamo di tenerli nelle parti più esterne, cercando di trovare una soluzione, però possono venire con i loro padroni a... Non è che abbiamo un menù per loro.
0: C'è un kit di benvenuto che adesso vi daremo noi, un bel kit di benvenuto per loro, qualche snacchettino, una bella ciotolina, dei frisbee per potersi divertire, insomma qualcosa noi lasciamo sempre.
1: Sì, ci sono anche i gelati adesso per i cani, quindi...
0: C'è tutto,
1: c'è,
0: eh?
1: C'è tutto.
0: Quanto è importante avere una spiaggia che accetta gli amici a quattro zampe?
2: È indispensabile.
0: Lei non si muoverebbe mai senza?
2: No, non mi muoverei mai senza il mio cane, mai.
0: Da quanto tempo è qua in vacanza?
2: Sono 20 giorni che sono qui proprio perché c'è l'area per i cani e soprattutto perché è un'area pulita e dignitosa ed è una delle poche volte che io ho trovato un'area di questo genere.
0: Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, che lo vai a applicare. Dove saremo la prossima volta? Ah, chissà dove ci porteranno le gambe, tanti chilometri sicuramente. Ciao ragazzi!

0: Sindaco, qui a Bibbione una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama...
3: Profilo,
2: quindi, gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa.
1: Sì.
0: È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani è effettivamente la prima volta anch'io che li ho qui ospiti e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate con l'unità cinofila.
0: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto, questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che con una lettura molto superficiale sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
0: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
1: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò.

0: dove Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia a addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione ce l'ha l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è perché io ho un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotto appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato, volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui in base all'odore di questa sostanza percepisce che c'è il gioco, quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano

0: rispettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù, verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito. Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali, che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
4: Vi vogliamo dire Franza, io sono Ale.
3: Da sempre. Quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: Romania
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
4: Randagi.
3: 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale gravitante verso Avellino e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana.

Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia di ben 3 denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in 2 grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a vacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione.

Brasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango Luogosano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili alla raffreddazione.

raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialta.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza

abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che, nei tratti in dislivello, sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro, in uno con la ZPS Picentini, rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito, occorrono politiche pubbliche di breve periodo, a tutela delle zone ancora integre di Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale di Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

Apriamo il nostro Bike TG con un addio che pesa sul cuore di tutto il mondo del cicloturismo. Ci ha lasciati il professor Giaccone, recordman instancabile, capace di trasformare la sua passione in un viaggio infinito. 2.302.000 km percorsi nella sua vita in sella. Un numero che non è solo una misura, ma un'eredità. È la distanza che separa i sogni dalla realtà quando si ha la forza di inseguirli ogni giorno. Il professor Giaccone non era soltanto un ciclista, era un esempio, un uomo che ha fatto della bicicletta un modo di vivere.

di conoscere e di raccontare il mondo. A lui dedichiamo questo inizio con gratitudine e rispetto. Il 28 giugno ci aspetta un viaggio che è molto più di una gara, è la Gran Fondo dei Laghi della Garfagnana, tre percorsi per scoprire un territorio unico dove ogni curva apre un paesaggio nuovo e ogni salita racconta una storia antica. Dai raghi di Vagli e Gramolazzo alle strade immerse nel verde più profondo, la Garfagnana si mostra in tutta la sua forza, autentica, selvaggia, spettacolare. Una sfida per chi ama pedalare, ma soprattutto un invito a lasciarsi sorprendere. Tre gare, un solo spirito, vivere la bici nel cuore di una terra che non assomiglia a nessun'altra.

0: Nasce Half Man, ponte di legno by the stone, una sfida che sabato 27 giugno porterà oltre 203 atleti a misurarsi con uno dei percorsi più duri e affascinanti dell'intero panorama internazionale. Si parte all'alba con la frazione di nuoto del lago di Iseo, specchio d'acqua che apre la porta a un viaggio estremo. Poi la bici e qui inizia l'inferno vero. Aprica, Mortirolo e Gavia. Tre nomi che da soli raccontano la storia del ciclismo e che, messi insieme, diventano un muro da superare con testa, gambe e cuore. E quando sembra che tutto sia stato già deciso, arriva la corsa finale, l'ascesa verso Passo Paradiso, un traguardo che è più simbolo che linea d'arrivo. E rimaniamo nel mondo del triathlon perché le emozioni non finiscono qui e allora diamo la linea al nostro Daddo Nardone. A te, Daddo!
1: È terminata da pochi minuti la 41esima edizione del Triathlon Internazionale di Bardolino, un'edizione ancora una volta che ha segnato dei numeri importantissimi per il triathlon italiano. Bardolino si conferma la mecca del triathlon e celebra i suoi campioni Chiara Lobba e Federico Murero. Federico per la seconda volta, Chiara per la sua prima vittoria. Una giornata stupenda con un sole fantastico e la voglia di vivere ancora, grazie a Dante Marmanini, le grandi emozioni della mecca del triathlon.
0: Il 5 luglio sarà la volta del Sestriere, con una delle salite più iconiche e leggendarie del nostro ciclismo, il Colle delle Finestre.

Il triathlon è dove la fatica diventa carattere. Con questa frase noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui con Bike TG. A presto!

accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione

0: proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elly Schlein. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.
1: La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere.

di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano.

0: e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo, Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione. La sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi, poi, anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
1: Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione.

Motivo per cui il presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il Verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri 2 colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo. Dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. EMPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a 4 zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera. È morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. 2 secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina.

A confermarlo i risultati di Mad Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Mad Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico. Ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata, a circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti».

tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una bella storia. La storia dell'incontro di Lua, una ragazza di Sala Consilina, e Olli, il noto cantautore ligure. Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di Sala Consilina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olli. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma, Agnese, ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olli. Con la sorella, Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche grazie alla sua insegnante di sostegno. Chi sta con Lua, infatti, deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Olli è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi, quando Olli è venuto a suonare al Palasele di Eboli, era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure, Lua è riuscita ad entrare al Palasele, ha incontrato Olli, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso. Lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere. Davvero una bella storia quella che arriva dal Palasele di Eboli. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Iniziamo con il caso di Dora La Greca, con gli ultimi sviluppi per quanto riguarda le indagini di una situazione, di una tragedia che si è consumata quasi 5 anni fa.
2: A 5 anni dalla morte di Dora La Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal quarto piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanze poco chiare, precipitando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico. Per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Covello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi

0: risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati, come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato di La Greca avrebbe inoltre istituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del depositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare. Il GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi. E proseguiamo con la cronaca, andiamo sulla 2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Petina e Polla in direzione sud, dove c'è stato un maxi sequestro di droga da parte della polizia stradale.
1: Importante operazione antidroga della Polizia di Stato lungo la A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite, supportate anche dall'arrivo di ulteriori pattuglie sul posto. L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire all'interno del veicolo 30 confezioni accuratamente occultate e avvolte in celofan trasparente. Gli involucri contenevano hashish per un peso complessivo di circa 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio. Un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine sul territorio.
0: A questa notizia bisogna aggiungere che l'arrestato è un piemontese di origini calabrese, stava tornando in Calabria, quindi stava portando la droga in Calabria. Ancora notizie riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti: i carabinieri della compagnia di Salerno hanno arrestato 3 persone in 3 episodi differenti. A Salerno i carabinieri della stazione di Fratte hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 8 grammi di hashish e 1.500 euro in contanti, forse frutto della vendita illecita. A San Mango Piemonte i militari della stazione di San Cipriano Picentino hanno arrestato un uomo sempre per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato trovato con 100 grammi di cocaina. E ancora a Salerno i carabinieri del nucleo operativo hanno fatto scattare le manette per un uomo con 430 grammi di hashish e anche una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa. Ancora cronaca, sempre legato alla droga, e a Salerno, area di spaccio e bivacco al via lavori in via Fornari a Salerno, c'era anche il sindaco Vincenzo De Luca.
2: È una delle tante aree abbandonate da tanto tempo che stiamo trovando andando in giro per la città.

0: C'è da essere un po' arrabbiati, sinceramente. Vabbè, comunque cominciamo il recupero anche di Via Fornari. Questo è un bellissimo parco giochi che faremo per i bambini. Sono due parchi a cui stiamo lavorando, uno è questo Mercatello, l'altro è Sant'Eustachio, un parco simile a questo, completamente abbandonato per anni. Dobbiamo riprendere in mano la città, come sapete. Un po' di pazienza, dobbiamo rifare tutto l'impianto elettrico. Qui era diventato un accampamento di varia umanità, ma soprattutto abbiamo deciso di dare un'accelerazione perché ci hanno segnalato che la sera, la notte, c'era una piazza di spaccio di droga qui. Entravano qua dentro per spacciare droga, una cosa insopportabile. Abbiamo parlato con il parroco, mi pare molto dinamico, quindi vedremo di dare anche alla parrocchia in gestione una parte del parco, se la sentono. Questa è la richiesta che ci hanno fatto, non abbiamo problemi. Vorremmo fare nella parte terminale del parco anche un'area di sgambamento per i cani, dare una mano anche in questo senso, ma insomma dobbiamo riprenderlo, è uno dei punti significativi della città giardino che vogliamo ricostruire un po' alla volta. Abbiamo un problema di risorse, come sapete, quindi tutto quello che si fa richiede anche un impegno finanziario. Comunque stiamo correndo, più di quello che stiamo facendo è difficile fare.
1: Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi, ancora cronaca nella prossima parte del nostro TG.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritrovati, una tragica notizia che arriva da Salerno. Nella serata di ieri un uomo di origini nigeriane si è tuffato in mare per festeggiare il suo compleanno. Purtroppo è deceduto.
1: Un bagno di mezzanotte si è trasformato in dramma sul litorale di Pastena a Salerno, dove un uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni, una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.
0: Da una tragedia all'altra, dal mare di Salerno al Piemonte, alla provincia di Asti, dove a causa di un incidente stradale un 33enne originario di Postiglione ha perso la vita.
2: L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo e l'intera comunità, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte, nell'Astigiano. La perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre

0: padre in Piemonte era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo un rettilineo per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti. Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. E le tragedie purtroppo non terminano qui, parliamo ancora una volta della donna, della giovane donna che ha perso la vita a Melfi in Basilicata in seguito al parto. La procura ovviamente ha aperto un'inchiesta.
1: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda la procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
0: È il momento, finalmente, di cambiare pagina. Restiamo in Basilicata, parliamo di Zootecnia Lucana con i nuovi sostegni della Regione Basilicata.
1: Nuove opportunità per il comparto zootecnico della Basilicata. Nell'ambito del programma operativo Valdagri sono stati approvati nuovi avvisi finalizzati al miglioramento qualitativo degli allevamenti e al sostegno della transumanza, una pratica storica che continua a rappresentare uno dei simboli più autentici della civiltà rurale lucana. Ad annunciarlo è l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che sottolinea il ruolo strategico della zootecnia per lo sviluppo del territorio regionale. La zootecnia rappresenta una componente essenziale dell'agricoltura lucana e contribuisce alla tutela del territorio, alla salvaguardia della biodiversità e alla vitalità delle aree rurali. Per questo continuiamo a mettere in campo strumenti dedicati agli allevatori che investono nella qualità e nella valorizzazione del patrimonio zootecnico e regionale, ha dichiarato l'assessore. Gli interventi previsti puntano da un lato a sostenere la crescita e la competitività delle aziende zootecniche, dall'altro a valorizzare tradizioni che da secoli caratterizzano il paesaggio e l'identità della Basilicata. Tra queste, la transumanza continua a svolgere un ruolo importante non solo dal punto di vista produttivo, ma anche culturale ed ambientale. Accompagnare la crescita delle aziende zootecniche e sostenere delle tradizioni che contribuiscono alla cura del territorio, ha aggiunto Cicala, sono obiettivi complementari. Lavoriamo per rafforzare la competitività delle imprese, il benessere animale e la capacità delle produzioni lucane di generare valore, consolidando allo stesso tempo attività che custodiscono identità, paesaggio e comunità. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato dalla Regione Basilicata per sostenere un settore considerato fondamentale per l'economia agricola locale e per la gestione sostenibile delle aree interne. Le iniziative avviate, ha concluso l'assessore, rappresentano un ulteriore passo nel percorso di attenzione che la Regione Basilicata sta dedicando al comparto zootecnico, con l'obiettivo di estendere progressivamente le opportunità e gli strumenti di sostegno all'intero territorio regionale.
0: La Regione Basilicata sostiene così la zootecnia lucana, noi ci sosteniamo con la pubblicità.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di gusto, di buonissimi a Salerno, tra solidarietà e buon cibo, per noi c'era Tagliamottola.
1: Enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca. Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo: sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione OpenODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Vallo di Diano ha risposto all'invito con pizzaioli, chef e bartender.
2: È il primo anno che siamo qui, siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi: partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
3: Ho portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace. Poi abbiamo messo un calamaro confit cotto sott'olio, condito con molte spezie, piselli neutri, alganori e limone nero.
4: È una cosa molto importante, la ricerca pediatrica per i bambini, ci teniamo davvero tanto, io ho due bambine e con il cuore, con l'anima siamo sempre con loro. Grazie.
0: E ora una bella storia di solidarietà. Andiamo nel Cilento, la storia di Zagaria da Gaza proprio al Cilento.
5: الحمل انا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
6: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita. Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro ai volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina. Alla

0: disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Un'accoglienza che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che punta a restituire normalità a famiglie che hanno conosciuto soltanto guerra, paure e privazioni.
1: A Polla invece c'è stato un concerto molto importante, i particolari nel servizio.
2: Non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note, gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi hanno sancito il successo di una serata che è andata oltre il semplice intrattenimento musicale.
1: Prima dei saluti ricordiamo appuntamento da non perdere questa sera su Italia 2 News. Subito dopo il nostro telegiornale i riflettori si accendono su Voci dal Cilento. La trasmissione è condotta dalla giornalista Annavelia Salerno. Il programma offre un viaggio tra le notizie più rilevanti del Cilento, ampliando lo sguardo anche al resto della provincia di Salerno. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social per restare sempre informati e vi auguriamo una serena serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino.

0: Lino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
1: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
2: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
1: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
2: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
1: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
1: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
2: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
1: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
1: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere! Adesso mi sposto un po' a sinistra!
1: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
1: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
1: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Che cos'è questo rumore?
1: Quindi entrarono nella grotta.
3: Avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
1: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
1: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo.

0: Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
1: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
2: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
1: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
3: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
1: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io». Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
4: «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?»
1: «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli.

Le Banderlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare,

0: Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: Sono qui, intrappolato nella torre!
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche.
4: Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale. Riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro.

0: L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elish Line. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.
1: Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al Piano Casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal

Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz. Un'eventuale chiusura di altri due colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una bella storia. La storia dell'incontro di Lua, una ragazza di Sala Consilina, e Olli, il noto cantautore ligure. Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di Sala Consilina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olli. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma Agnese ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olli. Con la sorella Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche grazie alla sua insegnante di sostegno. Chi sta con Lua infatti deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Olli è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi quando Olli è venuto a suonare al Palasele di Eboli era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure, Lua è riuscita ad entrare al Palasele, ha incontrato Olli, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso. Lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere. Davvero una bella storia quella che arriva dal Palasele di Eboli. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Iniziamo con il caso di Dora La Greca, con gli ultimi sviluppi per quanto riguarda le indagini di una situazione, di una tragedia che si è consumata quasi 5 anni fa.
2: A 5 anni dalla morte di Dora La Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal quarto piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanze poco chiare, precipitando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico, per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Coviello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi i risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati, come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato

0: fidanzato di La Greca, avrebbe inoltre istituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del depositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare. Il GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi.
1: E proseguiamo con la cronaca, andiamo sulla 2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Petina e Polla in direzione sud, dove c'è stato un maxi sequestro di droga da parte della polizia stradale.
2: Importante operazione antidroga della Polizia di Stato lungo la A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite, supportate anche dall'arrivo di ulteriori pattuglie sul posto. L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire all'interno del veicolo 30 confezioni accuratamente occultate e avvolte in cellophane trasparente. Gli involucri contenevano hashish per un peso complessivo di circa 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio, un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine sul territorio.
1: A questa notizia bisogna aggiungere che l'arrestato è un piemontese di origini calabrese, stava tornando in Calabria, quindi stava portando la droga in Calabria. Ancora notizie riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti: i carabinieri della compagnia di Salerno hanno arrestato 3 persone in 3 episodi differenti. A Salerno i carabinieri della stazione di Fratte hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 8 grammi di hashish e 1.500 euro in contanti, forse frutto della vendita illecita. A San Mango Piemonte i militari della stazione di San Cipriano Picentino hanno arrestato un uomo sempre per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato trovato con 100 grammi di cocaina. E ancora a Salerno i carabinieri del nucleo operativo hanno fatto scattare le manette per un uomo con 430 grammi di hashish e anche una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa. Ancora cronaca, sempre legato alla droga, e a Salerno, area di spaccio e bivacco al via lavori in via Fornari a Salerno, c'era anche il sindaco Vincenzo De Luca.
3: È una delle tante aree abbandonate da tanto tempo che stiamo trovando andando in giro per la città. C'è da essere un po' arrabbiati, sinceramente. Vabbè, comunque cominciamo il recupero anche di via Fornari, questo è un bellissimo parco giochi che faremo per i bambini. Sono due parchi a cui stiamo lavorando, uno è questo Mercatello, l'altro è a Sant'Eustachio, un parco simile a questo completamente abbandonato per anni. Dobbiamo riprendere in mano la città, come sapete. Un po' di pazienza, dobbiamo rifare tutto l'impianto elettrico, qui era diventato un accampamento di varia umanità, ma soprattutto abbiamo deciso di dare un'accelerazione perché ci hanno segnalato che la sera, la notte, c'era una piazza di spaccio di droga qui, entravano qua dentro per spacciare droga, una cosa insopportabile. Abbiamo parlato con il parroco.

0: pare molto dinamico, quindi vedremo di dare anche alla parrocchia in gestione una parte del parco, se la sentono, questa è la richiesta che ci hanno fatto, non abbiamo problemi. Vorremmo fare nella parte terminale del parco anche un'area di sgambamento per i cani, dare una mano anche in questo senso. Ma insomma, dobbiamo riprenderlo, è uno dei punti significativi della città giardino che vogliamo ricostruire un po' alla volta. Abbiamo un problema di risorse, come sapete, quindi tutto quello che si fa richiede anche un impegno finanziario. Comunque, stiamo correndo, più di quello che stiamo facendo è difficile fare.
1: Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi, ancora cronaca nella prossima parte del nostro TG.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritrovati, una tragica notizia che arriva da Salerno. Nella serata di ieri un uomo di origini nigeriane si è tuffato in mare per festeggiare il suo compleanno. Purtroppo è deceduto.
1: Un bagno di mezzanotte si è trasformato in dramma sul litorale di Pastena a Salerno, dove un uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni, una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso, che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.
0: Da una tragedia all'altra, dal mare di Salerno al Piemonte, alla provincia di Asti, dove a causa di un incidente stradale un 33enne originario di Postiglione ha perso la vita.
2: L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo e l'intera comunità, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte. Nell'Astigiano, la perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre in Piemonte, era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo un rettilineo per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti. Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.
0: E le tragedie purtroppo non terminano qui. Parliamo ancora una volta della donna, della giovane donna che ha perso la vita a Melfin, Basilicata, in seguito al parto. La procura ovviamente ha aperto un'inchiesta.
3: Sarà l'autopsia

0: Sì, a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: È il momento, finalmente, di cambiare pagina. Restiamo in Basilicata, parliamo di zootecnia lucana con i nuovi sostegni della Regione Basilicata.
0: Nuove opportunità per il comparto zootecnico della Basilicata. Nell'ambito del programma operativo Valdagri sono stati approvati nuovi avvisi finalizzati al miglioramento qualitativo degli allevamenti e al sostegno della transumanza, una pratica storica che continua a rappresentare uno dei simboli più autentici della civiltà rurale lucana. Ad annunciarlo è l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che sottolinea il ruolo strategico della zootecnia per lo sviluppo del territorio regionale. La zootecnia rappresenta una componente essenziale dell'agricoltura lucana e contribuisce alla tutela del territorio, alla salvaguardia della biodiversità e alla vitalità delle aree rurali. Per questo continuiamo a mettere in campo strumenti dedicati agli allevatori che investono nella qualità e nella valorizzazione del patrimonio zootecnico e regionale, ha dichiarato l'assessore. Gli interventi previsti puntano da un lato a sostenere la crescita e la competitività delle aziende zootecniche, dall'altro a valorizzare tradizioni che da secoli caratterizzano il paesaggio e l'identità della Basilicata. Tra queste, la transumanza continua a svolgere un ruolo importante non solo dal punto di vista produttivo, ma anche culturale ed ambientale. Accompagnare la crescita delle aziende zootecniche e sostenere tradizioni che contribuiscono alla cura del territorio, ha aggiunto Cicala, sono obiettivi complementari. Lavoriamo per rafforzare la competitività delle imprese, il benessere animale e la capacità delle produzioni lucane di generare valore, consolidando allo stesso tempo attività che custodiscono identità, paesaggio e comunità. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato dalla Regione Basilicata per sostenere un settore considerato fondamentale per l'economia agricola locale e per la gestione sostenibile delle aree interne. Le iniziative avviate, ha concluso l'assessore, rappresentano un ulteriore passo nel percorso di attenzione che la Regione Basilicata sta dedicando al comparto zootecnico con l'obiettivo di estendere progressivamente le opportunità e gli strumenti di sostegno all'intero territorio regionale.
1: La Regione Basilicata sostiene così la zootecnia lucana, noi ci sosteniamo con la pubblicità.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di gusto, di buonissimi a Salerno, tra solidarietà e buon cibo, per noi c'era Tagliamottola.
1: Enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca. Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo, sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione Open ODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Vallo di Diano ha risposto all'invito con pizzaioli, chef e bartender.
2: È il primo anno che siamo qui, siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi, partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
3: Ho portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace. Poi abbiamo messo un calamaro configotto sott'olio, condito con molte spezie, piselli neutri, alganori e limone nero.
4: È una cosa molto importante, la ricerca pediatrica per i bambini, ci teniamo davvero tanto, io ho due bambine e con il cuore e con l'anima siamo sempre con loro, grazie.
0: E ora una bella storia di solidarietà, andiamo nel Cilento, la storia di Zagaria da Gaza proprio al Cilento.
5: الحمل انا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
6: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita. Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro i volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina, alla disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Un'accoglienza che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che punta a restituire normalità a famiglie che hanno conosciuto soltanto guerra, paure e privazioni.
0: A Polla invece c'è stato un concerto molto importante, i particolari nel servizio.

non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi hanno sancito il successo di una serata che è andata oltre il semplice intrattenimento musicale. Prima dei saluti ricordiamo appuntamento da non perdere questa sera su Italia 2 News. Subito dopo il nostro telegiornale, i riflettori si accendono su Voci dal Cilento. La trasmissione è condotta dalla giornalista Annavelia Salerno. Il programma offre un viaggio tra le notizie più rilevanti del Cilento, ampliando lo sguardo anche al resto della provincia di Salerno. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social per restare sempre informati e vi auguriamo una serena serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che come di consueto si apre con la rubrica Info Salerno.
1: La Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi fino al 30 settembre. Il provvedimento introduce una serie di divieti, tra cui l'accensione di fuochi nei boschi, la combustione di residui vegetali e l'utilizzo di fuochi d'artificio vicino alle aree boscate. Previsti controlli rafforzati e sanzioni per i trasgressori. Il Comune di Agropoli ha ottenuto un finanziamento regionale di 2 milioni di euro per la riqualificazione del porto turistico. Le risorse rappresentano il primo passo di un progetto complessivo da circa 25 milioni destinato a migliorare funzionalità, servizi e attrattività di una delle infrastrutture strategiche della costa cilentana. Sono iniziati a Casalvellino i lavori di ripascimento del lungomare. Le attività consentiranno il ripristino della linea di costa. L'obiettivo è migliorare la fruibilità delle spiagge e assicurare condizioni più favorevoli alla balneazione. È entrato in funzione a Santa Maria di Castellabate il nuovo presidio di vigilanza urbana nato dalla collaborazione tra Comune, Associazione Commercianti Castellabate ed Eco Club. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza sul territorio e a contrastare episodi di degrado urbano e comportamenti incivili. Il presidio sarà attivo nei fine settimana di giugno e a partire da luglio opererà quotidianamente fino alle ore serali. Ad Agropoli sarà installato un sistema elettronico di controllo denominato Targa System lungo la statale 18 variante. Il dispositivo non rileverà la velocità dei veicoli, ma servirà a monitorare i transiti e supportare le attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori, contribuendo a rafforzare la sicurezza urbana sul territorio. Il Comune di Felito ha pubblicato un avviso per selezionare i partecipanti al corso professionale per addetti al confezionamento dei prodotti alimentari. L'iniziativa è inserita nel progetto Kairos, è rivolta ai cittadini di paesi terzi e punta a favorire inclusione sociale e inserimento lavorativo attraverso formazione qualificata e sostegno economico ai partecipanti. Fino al 31 agosto torna ad Agropoli il progetto Spiaggia Solidale, dedicato alle persone con disabilità e alle realtà del terzo settore. L'iniziativa offre accesso gratuito a una spiaggia attrezzata e completamente accessibile, dotata anche del sistema Sea Track, che consente l'ingresso autonomo in mare alle persone con difficoltà motorie. Ed è stata inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune e dall'azienda speciale Sele Inclusione, in collaborazione con Rafichi e il comitato di quartiere Campolongo Aversana. Il lido attrezzato inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone più fragili.
0: Successo per l'iniziativa promossa anche a Salerno da Udicon, SOS Amare. Vi propongo una breve intervista alla presidente della Campania, Anna Lamura.
2: Oggi siamo qui, come di consueto ogni anno, per SOS Amare, una iniziativa intrapresa da Udicon nazionale e seguita in tutte le regioni e province d'Italia. Oggi il mio malcontento è tanto perché su una spiaggia

0: Che viene attenzionata quotidianamente da un'associazione balnea che oggi ci ha ospitato, quindi una spiaggia generalmente comunque pulita e priva di rifiuti, all'esito di una giornata di mare risulta tappezzata da rifiuti. Veramente purtroppo il nostro bottino oggi è stato molto ricco e questa cosa mi rammarica molto. E tra una risata e l'altra dei bagnanti, il mio malcontento cresce ancora di più, perché c'è proprio poca consapevolezza rispetto dell'ambiente. Cioè, questa è la nostra terra e molti studi dicono che siamo già in estremo ritardo, ma a quanto pare la gente non se ne rende conto. Quindi faccio riferimento anche alla civiltà che è stata tanto, tanto proclamata in queste ultime elezioni politiche. E chiedo proprio un po' di attenzione, perché fino a quando la cittadinanza non cambia, questi grandi cambiamenti in questa città non saranno mai possibili.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Roscigno Vecchia.

0: Lo scegno è un paese del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, dove il tempo sembra essersi fermato, vero Andrea?
1: Sì, assolutamente, il tempo qui si è fermato, insomma il paese è rimasto così com'era in quegli anni, insomma negli anni della frana. Ovviamente è un paese insomma abbandonato, spopolato, però lo definirei un paese museo, no? In cui appunto c'erano gli ultimi abitanti, Dorina che abitava nella casa di fronte a noi e Giuseppe Spagnuolo che è morto qualche tempo fa, insomma, e che io ho raccontato nel Sentiero dei Lupi.
0: Proprio in quella circostanza sei stato qui e lo hai incontrato, tu eri un po' insomma l'ultimo abitante, anche se naturalmente la vera ultima abitante era Dorina, però insomma ha saputo in qualche modo custodire questo patrimonio.
1: Sì, assolutamente, lui secondo me era un po' l'anima di questo luogo, perché appunto venivi a qualsiasi ora e lo trovavi qui, insomma, e quindi ha raccontato nel film per esempio gli incontri che lui ha avuto con i lupi in questi territori. E raccontava come questo paese, come dire, abbia ancora un'anima, no? Forse il silenzio di questo luogo è un po' qualcosa che parla, ci racconta, insomma, non è un silenzio di quelli dimenticati, ma è un silenzio che ci porta indietro nel tempo, ma forse anche nel futuro, perché rappresenta uno scrigno importante, no? di non solo di memoria, ma anche credo di conservazione dell'identità, un po'. Perché è un posto in cui io ogni tanto ci vengo proprio per, come dire, ritrovare forse anche certe cose che abbiamo perso, no?
2: È proprio così, poi sono contento che lo dici tu e ritorni qua dopo qualche anno. Io ricordo e devo dire che il merito dei risultati della Prologa, anche di questo museo, anche di Annavelia quando era la ragazzina Annavelia, adesso è mamma Annavelia, quindi il peso è ancora di più, e se tu ritorni su queste cose vuol dire che avevamo già ragione, però dobbiamo riconoscere che forse abbiamo fatto poco pure noi e dobbiamo fare un poco in più. Io mi sono convinto, soprattutto nel 2023, che erano i 40 anni della Prologo, che bisognava dare un impulso in più, bisognava fare qualcosa in più. In questo anno sono successe tante cose, è cambiata pure la sovrintendenza, c'è stata un'attenzione maggiore e credo che adesso ci sono le condizioni per sperimentare anche il contributo che può dare il museo, l'attività museale. Io direi qua a Rocigno Vecchio proprio il futuro ecomuseo, perché ci dobbiamo organizzare per farlo diventare ecomuseo per meglio organizzare una prospettiva futura e che coinvolge la comunità. Poi c'è un'altra cosa importante che è stata indicata dalla sovrintendente, che è la convenzione di fare, che valorizza le risorse umane e consente al patrimonio culturale di essere utilizzata dalle risorse umane per fare anche economia. Allora sono due cose e penso che la tua idea cada al momento giusto, quindi bisogna organizzarsi con la comunità per far sì che il bene culturale impedisca lo spopolamento o quantomeno lo rallenti, fa qualcosa, perché se bene culturale e turismo insieme non hanno questo effetto, credo che saremo tutti perdenti.
0: E intanto insomma noi ci proiettiamo ancora al passato con una visita nel Museo della Civiltà Contadina.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo dei calzoncelli fritti. Mi servono il matterello, la farina, un pizzico di sale, olio extravergine di oliva, acqua tiepida. Mescolo il tutto. Aggiungo poi il lievito. Lavoro ancora il composto, lo lascio riposare un po'. Poi preparo i dischetti di pasta. Vi metto della passata di pomodoro, fior di latte, chiudo i calzoncelli e li friggo in olio caldo. E i calzoncelli sono pronti.
0: Termina qui questa puntata che potete rivedere su vocitalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il

0: di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte. Hanno lasciato i locali puliti, mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 € al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 € al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto in

0: Tallerando il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il

tuo bagno corre Mile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una serie per i dolori articolari, per le artriti, che si chiama Pava Mukhasana. È la serie numero uno, dove noi andiamo a movimentare tutto e muovere con gli asana specifici tutte le nostre articolazioni. Quindi vi invito a prendere il tuo tappetino, prendere un cuscino, e sederci con modo confortevole. Siamo in Siddhasana, le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Porta bene gli ischi saldi, la colonna dritta. Porta le mani, allunga bene. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto. Uniamo le mani in mezzo al plesso cardiaco con gli occhi chiusi. E iniziamo a fare il nostro, osservare la intenzione della nostra pratica. Iniziare a osservare i nostri cinque corpi.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutiche o in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi

0: Sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Corpo fisico, quindi pelle, ossa, muscoli, organi interni. Senti la colonna dritta, allineata, rilassa la chiusura degli occhi, la lingua all'interno della bocca, le guance, le spalle lontane dall'orecchio, mento parallelo al pavimento. Osserva il livello di energia che hai, se sei carica, scarico, scarica. Osserva dove sono i tuoi pensieri, o nel passato, nelle cose che hai fatto, o nelle proiezioni future. E ti riporti qua nel qui e ora, sentendo la mia voce, la tua energia, il tuo corpo fisico. Osserva le emozioni che avvolgono, che ti vengono, che ti abbracciano in questo momento, li accogli. Osserva tutta la tua parte spirituale e inizia a fare un percorso di consapevolezza di essere qui ora e di iniziare questa pratica. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto ancora, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo e portiamo le braccia in avanti con la colonna in gatto. Inspiriamo e portiamo le mani lateralmente. Da qui andiamo soltanto a portare le braccia distese e andiamo a ruotare le spalle. Uno in mezzo e grande in mezzo. Facciamo questo movimento piccolo, medio e grande. Cercano di sentire le spalle che vanno verso l'alto, verso le orecchie, per sentire ancora un po' il movimento delle spalle. E allunga bene la colonna, inizia solo a sollevare una spalla alternata. Poi avanti, indietro, con un movimento proprio di oscillazione, no? Nel piano sagittale. Lascia le spalle indietro, apri le braccia, porta le dita verso la parete dietro di te, apri il petto, guarda avanti, guarda il cielo, espiro, torna avanti. Da qui andiamo a respirare, porto le braccia ancora, incrocio le dita, inclino verso la destra, guardo verso la mia ascella opposta e cambio lato, se il ginocchio sale, spinge verso il basso, allunga, crea un grande arco con la tua colonna, torna in centro e apri. Da qui andiamo a distendere le gambe e iniziamo con le gambe divaricate, larghezza del bacino. Prima di tutto andiamo a flettere i piedi, facendo una dorsoflessione, in modo quasi che il tallone si stacca, gli alluci vengono verso la tua testa. Appoggio le mani lateralmente, le opastrelle, e andiamo solo a stendere e flettere la caviglia, portando il massimo che puoi, lasciando le gambe molto distese, quindi cresce bene il tuo assetto, gli ischi sono al pavimento, e andiamo a portare proprio questo movimento, power vuol dire il vento, quindi è eliminare vata nell'aria che abbiamo nell'articolazione, quindi quando noi possiamo portare questo movimento, noi andiamo a fare fluire tutta questa energia che a volte diventa anche bloccata. Da qui adesso andiamo a alternare, come se uno frena, un altro accelera, i piedi, porta bene là, sollevando il tallone, quasi staccando del pavimento. Poi fermiamo in centro e andiamo a extra-ruotare e portare questo movimento. Facciamo un movimento verso fuori, come se l'ultimo dito, il quinto dito, va verso il pavimento. Là, il ginocchio e la coscia accompagnano il movimento, quindi il movimento c'è una piccola rotazione della testa retrocantere, ma poca, ma perché il movimento parte della parte della caviglia. Torniamo in centro e facciamo il contrario, punta e extra rotiamo. Quindi movimento di inversione, pronazione, sono tanti movimenti dei nostri piedi. E allunghiamo, senti bene la caviglia per muovere bene. Questa serie è fantastica per aiutare davvero a combattere l'artrite. Il respiro è fluido. E da qua fermiamo. Da qua andiamo a flettere la tua gamba destra portando il tallone vicino al pube. E iniziamo solo a sollevare il gluteo e dondolare avanti e indietro. La tua gamba opposta distesa. e le allocce sempre.

Sempre verso la tua testa. Da qua riporto, ginocchio, stacco, afferro con la mano e estraruoto i ginocchi. E faccio piccoli cerchi con la mia testa del femore, quindi all'interno e all'esterno, lasciando sempre come se fosse una culla da un bambino. Posso anche portare le mie mani qua, ok? Afferrando dentro. Da qua extra ruoto, prendo i piedi e giro più possibile la pianta verso il soffitto, intrappolo le mie dita delle mani nelle dita dei piedi per fare un piccolo movimento di circonduzione. Ricordando che il nostro piede è un capolavoro, quindi abbiamo 28 ossa e tantissime articolazioni, piccole, grandi, andiamo a ruotare in senso opposto. Poi da qui andiamo a portare la mano chiusa e fare piccoli colpetti, esattamente colpetti dal tallone fino alla punta delle dita per cercare di portare energia. Ok, da qua riportiamo e andiamo a afferrare sotto il cavo popliteo con le mani incrociate. Schiena dritta, allungo bene, distendo, inspiro, espiro, calcio il tallone verso il gluteo. Quindi inspiro, espiro, inspiro. Espiro, in, out. Con la prossima espirazione facciamo tre calcettini, espirando, facendo inspiro naso e tre espiro naso. E questo per svuotare bene. Ultimo, e adesso faccio una piccola circonduzione proprio del ginocchio, l'articolazione del ginocchio all'interno, quindi la colonna dritta, poi al contrario, come se volesse proprio separare la gamba. Benissimo. Ok, da qua afferro in mezzo ai piedi e distendo la gamba, portando sempre la schiena dritta, gamba, e porto a terra. Adesso fileto la gamba opposta, tallone vicino a pube, afferro bene con le mani vicino sotto le ginocchia, faccio un piccolo dondolio, staccando i glutei, ok? Potete trovare tantissime versioni di questa serie. Questa serie è una serie che ho creato un po' di adattamenti, che sono alcuni piccoli movimenti. È una serie che esiste da tantissime migliaia di anni e è una serie davvero molto bella per aiutare la nostra articolazione. Da qua riporto, estraruoto adesso i piedi, la coscia e vado a fare piccoli cerchi. Una mano va fuori il ginocchio, senti la testa del femore e puoi osservare quanto più tu riesci ad aprire la gamba, poi all'interno. Importante che tu ascolti il tuo corpo sempre, quindi se fa male, se hai per caso una protesi. Ok, cerca di sei con dolore sull'anca, quindi osserva di non esagerare nel tuo movimento, devi tu ascoltare bene il tuo corpo. Da qui vado a afferrare, appoggiare caviglia, intrelaccio le mie dita delle mani all'interno, fra gli spazi delle dita dei piedi e faccio piccoli cerchetti all'interno, schiena dritta, poi al contrario. Benissimo, senti bene la caviglia libera, il malleolo. Poi vado a mani chiuse, fare colpettini. Ricordiamo che i piedi riflettono il nostro corpo, quindi tutti i piedi riflettono i nostri organi interni, la nostra parte strutturale. Del tallone rappresenta la curva qua, del arco plantare, la nostra lombare, in mezzo la toracica e verso l'alluce, il tratto cervicale. Benissimo, porto qui. E vado a ferrare sotto il ginocchio, inspiro, allungo, piede flex, e espiro, tallone verso il gluteo. E iniziamo a portare questa energia dal piede verso l'alto, in, in. E prossimo tre calcetti con tre espirazioni.

Ok, facciamo adesso piccoli cerchi all'interno, lascia che il ginocchio, la coscia è molto vicino al tronco e poi al contrario, lascia che la gamba va libera, ascoltando sempre il tuo corpo. Benissimo, distendo, afferro là in mezzo all'arco plantare, allungo la schiena, piede flex, la gamba di base flex, inspiro, tronco in avanti e vado a portare piede in mezzo, benissimo. Porto le mie mani fuori, benissimo. E da qua semplicemente vado da portare, inspirando, testa verso le ginocchio, 1 e 2. Quando vado con l'orecchio verso, guardo in diagonale, ok? Quindi inspiro in centro, testa e guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, appoggio bene le mani, allunga bene la colonna, porto in centro, espira, ruoto verso il lato destro. Importante che quando ruoti, espiri, senti dischi saldi, in centro ancora uno, espiro, ruoto, inspiro, ruoto, torno in centro e andiamo adesso a portare mento al petto e apro, guardo. Il cielo, anche lo sguardo, ok? Lo sguardo è importante perché lo sguardo ci dà la direzione, il nostro drishti. Drishti è la direzione dello sguardo. Quindi guardo, non è solo la testa che muove, ma tutto, anche gli occhi, porto in centro. Adesso porto il mento al petto e vado a rotolare verso la tua destra, solo metà. Quindi facciamo una mezza circonduzione, cercando di fermarmi sempre davanti, non vado mai a fare una circonduzione completa del capo, sempre portando qua. Espiro quando vado avanti, inspiro quando apro bene, torno. Inspiri. Se stare con le gambe distese è ancora un po' esige tanto del tuo corpo, fermo in centro. Può piegare le ginocchia, appoggiare qualcosa sotto le tue gambe, ok? Quindi lo puoi anche facilitare. Da qui adesso apro le braccia, vado a incrociare dietro, inspiro, apro il petto, espiro, gomito che vanno la curva la colonna verso le ginocchia. In, out, in, out. Adesso andiamo a piegare le ginocchia, quindi lascio il tallone fisso, piego, quindi in, out, in, out, spalla lontana dell'orecchio, in, out, in, porto le braccia aperte, porto le mani che toccano, importante, i pollici vanno sopra e le quattro dita davanti, andiamo solo a girare, fare piccola circonduzione delle spalle in avanti, benissimo, e poi al contrario, abbiamo fatto liberi qua, abbiamo un po' più di asse, riportando i gomiti, benissimo, apro le braccia, iniziamo solo a muovere i polsi avanti, indietro, anche i polsi, benissimo. Quindi vado in extra rotazione. Ricorda sempre di piegare se è troppo per la tua schiena. Da qua andiamo a portare le mani avanti, dietro, quindi verso il basso, verso l'alto. Tutte e due verso l'alto e avanti. Quindi sono piccoli movimenti che ti aiutano a dare questa energia proprio per ogni articolazione. Andiamo a incrociare le dita delle mani, gomiti, e facciamo piccoli cerchi all'interno con la base proprio. Proprio il polso che tocca uno all'uno, benissimo, e da qua apriamo e andiamo a divaricare le gambe e soltanto a muovere, abbiamo già fatto questo movimento, muovere le anche, cercando di spostare il bacino, portando bene le anche. E vado a portare la gamba e da qua mollo la gamba come se fosse fare un piccolo calcio e stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba,

torna em médio, estaco a gamba, torna em médio, estaco e sente proprio l'articolazione dela passando fino che passiamo in mezzo e siamo in Baddha Konasana. Quindi la farfalla che qua potrai afferrare i talloni qua. Può essere vicino oppure lontano, due palmi, ok? Vede la tua mobilità. L'importante è che inspiri, espirando porti i gomiti che spingono verso il basso e apri come se fosse un librettino tra i piedi, come se volesse portare tutte e due, vedi, la pianta verso il soffitto. Ok? E da qua inizia solo a dondolare lateralmente per lavorare bene le anche, quindi apri bene, spingi. Questo movimento è piacevole perché ricorda anche quando siamo bambini, no? Che siamo un po' a giocare così, lascia il corpo libero. Adesso ci fermiamo in centro, ottimo, e andiamo a unirci per portarci adesso in quadrupedia. Quindi mi porto con le mani sotto le spalle, i piedi, ginocchio sotto le anche, ricordo sempre di non guardare, non vedrò i miei piedi, e facciamo gatto mucca, quindi mucca, prima nel neutro appoggio, guardo il soffitto, spingo mani, gatto, metà tarsi, inspiro, espiro, inspiro, quindi il gatto mucca viene da questa serie che utilizziamo tanto per muovere tutta la lombare, vedi che stiamo facendo tutta la schiena, quindi facciamo ogni articolazione, tutto il corpo. Inspiro ancora. Power Mutkatasana, questa serie è molto efficace al mattino, appena svegli, quindi può essere considerata una pratica del mattino. Da qua distendo la gamba destra, intraruoto e porto il ginocchio al petto e allungo. Espiro e capada. Inspiro, apro. Espiro. Da qui allungo la gamba. Da qui vado a incrociare e vado ad appoggiare più che riesco in diagonale. Allungo bene, bene, bene. Braccio disteso. Tre respiri di pancia. Due. Tre, guardo avanti, torno in quadrupedia, distendo a gamba opposta, inspira e ancora due, mani sotto le spalle, piedi, apro bene, muovo la colonna, da qui vado a incrociare, vado là in diagonale, quello che riesco a fare, allungo, distendo le braccia. Ancora per due respiri. Torno con le mani sotto le spalle. Benissimo. E da qua vado a incrociare. Mi siedo. E vado a portare le ischi. Faccio vedere da qui degli ischi. Quindi stacco le mie piedi e lascio la forza proprio nelle braccia. E faccio una vasana. Ardha Navasana, che è la metà, quindi porto qui, il peso del corpo vale indietro, ginocchio, guarda, talone, ginocchio, anca, schiena più dritta possibile, braccio a lungo del tronco, ok? Allungo bene, da qua incrocio, afferro là e collo del piede, e andiamo a rotolare, espirando indietro, in avanti, e quando vado indietro lascio andare, benissimo, vado su. Giù. Anche questo movimento è molto piacevole. E l'ultima volta. E da qui distendo le gambe verso il soffitto in Viparita Karani, braccio a lungo del tronco, gambe distesa e vado scendendo le mie gambe, controllando sempre l'addominale, la colonna a terra. E lascio. Quadevare con le gambe, larghese il mio tappetino, braccia, palmo verso il soffitto, sono in Shavasana, mi osserva bene il tuo corpo, cosa vieni, osservi.

Ponti di appoggio, la testa, spalle, glutei, popacci, taloni, osservi i punti di non appoggio, tratto cervicale, lombare, dietro le ginocchia. E senti il tuo corpo completamente diverso, ogni articolazione più libera, testa, spalle, gomiti, avambraccio, colonna, l'anca. Di ginocchio, piedi, tutto completamente più energizzato, più morbido. Da qua ti chiedo di piegare la tua gamba destra, porto il braccio verso dietro, vengo su fianco lateralmente e vado a sedermi in Siddhasana o Sukhasana. Allungo bene la spalla, spalla lontana dall'orecchio. Inspiriamo e per iniziare a sentire anche qua l'energia del nostro corpo attraverso tutto il nostro corpo fisico, energetico, mentale, emozionale, spirituale. E siamo giunti alla fine della nostra puntata e io vi ricordo che siamo su Web TV tutti i giorni, nello stesso orario, e vi invito a seguirmi o iscrivermi sul mio canale social, su Instagram, dove sarò disponibile per qualunque tipo di domanda. Vi ringrazio con questo Shanti Shanti Shanti Hi. Namaste e ti aspetto alla prossima puntata.

nostro Bike TG con un addio che pesa sul cuore di tutto il mondo del cicloturismo. Ci ha lasciati il professor Giaccone, recordman instancabile, capace di trasformare la sua passione in un viaggio infinito. 2.302.000 km percorsi nella sua vita in sella. Un numero che non è solo una misura, ma un'eredità. È la distanza che separa i sogni dalla realtà quando si ha la forza di inseguirli ogni giorno. Il professor Giaccone non era soltanto un ciclista, era un esempio, un uomo che ha fatto della bicicletta un modo di vivere, di conoscere, di raccontare il mondo. A lui dedichiamo questo inizio con gratitudine e rispetto. Il 28 giugno ci aspetta un viaggio che è molto più di una gara, è la Gran Fondo dei Laghi della Garfagnana, tre percorsi per scoprire un territorio unico dove ogni curva apre un paesaggio nuovo e ogni salita racconta una storia antica. Dai raghi di Vagli e Gramolazzo alle strade immerse nel verde più profondo, la Garfagnana si mostra in tutta la sua forza, autentica, selvaggia, spettacolare. Una sfida per chi ama pedalare, ma soprattutto un invito a lasciarsi sorprendere. Tre gare, un solo spirito, vivere la bici nel cuore di una terra che non assomiglia a nessun'altra.

0: nasce Half Man, ponte di legno by the stone, una sfida che sabato 27 giugno porterà oltre 203 atleti a misurarsi con uno dei percorsi più duri e affascinanti dell'intero panorama internazionale. Si parte all'alba con la frazione di nuoto del lago di Iseo, specchio d'acqua che apre la porta a un viaggio estremo. Poi la bici e qui inizia l'inferno vero. Aprica, Mortirolo e Gavia. Tre nomi che da soli raccontano la storia del ciclismo e che, messi insieme, diventano un muro da superare con testa, gambe e cuore. E quando sembra che tutto sia stato già deciso, arriva la corsa finale, l'ascesa verso Passo Paradiso, un traguardo che è più simbolo che linea d'arrivo. E rimaniamo nel mondo del triathlon perché le emozioni non finiscono qui. E allora diamo la linea al nostro Daddo Nardone. A te, Daddo!
1: È terminata da pochi minuti la 41esima edizione del Triathlon internazionale di Bardolino, un'edizione ancora una volta che ha segnato dei numeri importantissimi per il triathlon italiano. Bardolino si conferma la mecca del triathlon e celebra i suoi campioni Chiara Lobba e Federico Murero. Federico per la seconda volta, Chiara per la sua prima vittoria. Una giornata stupenda con un sole fantastico e la voglia di vivere ancora, grazie a Dante Armanini, le grandi emozioni della mecca del triathlon.
0: Il 5 luglio sarà la volta del Sestriere, con una delle salite più iconiche e leggendarie del nostro ciclismo, il Colle delle Finestre.

Il triathlon è dove la fatica diventa carattere. Con questa frase noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui con Bike TG. A presto!

Accelera la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Appennino centrale. Secondo il rapporto annuale, il più grande cantiere d'Europa è un modello di sviluppo integrato per le aree interne.

0: interne. Per i privati sono già stati liquidati 8 miliardi di euro, con quasi 15.000 cantieri conclusi, mentre è stato sbloccato il 98% delle opere pubbliche. Ma non è solo una ricostruzione materiale, riparte l'economia del territorio, si sta ricostruendo la vita di un'intera comunità, dice Giorgia Meloni. I fondi messi in campo porteranno a un forte aumento del PIL e a oltre 15.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo, spiega il commissario Guido Castelli, è contrastare lo spopolamento e garantire il diritto a restare. La legge elettorale arriverà in aula alla Camera senza rinvii il 26 giugno, lo ha deciso la capigruppo di Montecitorio dopo che le opposizioni avevano chiesto più tempo per l'esame in commissione e uno slittamento in assemblea a luglio. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha tentato una mediazione proponendo la data del 29 giugno. Le opposizioni non hanno accolto l'idea, ritenendo comunque insufficiente il tempo per approfondire gli emendamenti. È l'ennesima forzatura, dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Vogliono realizzare il premierato con la legge elettorale, rincara Elischlein. Non la faremo passare. Il 2025 consolida la parabola discendente della conflittualità con 1020 astensioni dalle 1129 del 2023 alle 1080 del 2024, con una flessione del 5,5% in un anno. È quanto emerge dalla relazione del garante Paola Bellocchi, presentata a Montecitorio. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale e a farla da padrone è il settore dei trasporti. La riduzione appare strutturale nel credito, meno 69,2%, e nelle ferrovie con meno 50%, ma il trasporto pubblico locale è il settore della mobilità più a rischio, con un incremento delle giornate di astensione, passate dalle 62 a 101. A livello geografico, il nord guida la quota più alta di scioperi. La pirateria audiovisiva in Italia fa perdere 2 miliardi e 300 milioni di fatturato e 11.000 posti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine realizzata da FAPAV e Ipsos Doxa, secondo cui nel 2025 circa 20 milioni di italiani hanno piratato contenuti. Un dato ancora elevato, ma in diminuzione del 4% rispetto al 2024. Lo scenario cambia e migliora, dice il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi, ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti. La legge contro la pirateria è un miglioramento decisivo, secondo il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, che chiede agli intermediari del web di superare le opacità per contrastare insieme questo reato gravissimo.
1: Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, in moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarata ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio per Medici Senza Frontiere è negativo. Nonostante

0: Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Nell'Ituri, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza. Ad oggi sono stati confermati 650 casi e più di 130 decessi. Il governo, insieme alle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie, sta coordinando la risposta di emergenza. Tutte le madri sono in me, quelle ancora qui e quelle che non ci sono più. L'unica battaglia che non si vince è quella che non si combatte. Lo ha detto di recente Tati Almeida, fondatrice e presidentessa dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, venuta a mancare in settimana all'età di 95 anni. Un simbolo per le nonne e le madri che durante la dittatura argentina, tra gli anni 70 e 80, scendevano in strada per chiedere verità e giustizia per i figli e i nipoti sequestrati, imprigionati e o fatti sparire dai militari. Un lavoro che è proseguito anche dopo la caduta del regime. Migliaia di neonati o bambini piccoli strappati ai genitori furono dati in adozione. Ma nel 1987 Almeida e compagne hanno ottenuto la creazione della Banca Nazionale del DNA, che ha permesso ad oggi di ritrovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023. Un'altra battaglia per le eredi di Tati Almeida.
1: Una riforma delle professioni sanitarie con l'obiettivo di rendere il Servizio Sanitario Nazionale più attrattivo e migliorare le condizioni di lavoro dei medici. Ad annunciarla il Ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto la settimana scorsa al congresso del Sindacato dei Medici ANAO Assomed a Roma. Al centro del provvedimento il rafforzamento dello scudo penale, che limiterebbe la responsabilità penale dei professionisti ai soli casi di colpa grave, per ridurre il fenomeno della medicina difensiva. La riforma punta anche a semplificare il lavoro dei sanitari, ridurre gli oneri amministrativi e incentivare formazione e carriera. Previsti inoltre nuovi investimenti sul personale, con aumento delle indennità, agevolazioni fiscali sugli straordinari e un piano straordinario di assunzioni per contrastare le liste d'attesa. Nel pacchetto rientra anche il potenziamento della salute mentale, con il finanziamento del Piano Nazionale di Azione dopo 13 anni. Rafforzare diagnosi, ricerca e accesso alle cure per le persone con malattie rare è l'obiettivo della Carta di Roma 2026 presentata al termine del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare, promosso dal Ministero della Salute. Il documento è stato elaborato da oltre 90 esperti tra istituzioni, associazioni di pazienti, ricercatori e professionisti sanitari. Tra le proposte, un maggior coordinamento nazionale, il potenziamento dello screening neonatale e una rete più omogenea di centri specializzati. La carta chiede anche di accelerare la ricerca, semplificare le sperimentazioni cliniche e favorire lo sviluppo di nuove terapie. Ampio spazio è dedicato alla gestione dei dati sanitari, alla formazione dei medici e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti. Particolare attenzione viene riservata alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta e geriatrica. Il documento contiene inoltre 8 proposte rivolte all'Unione Europea per costruire una strategia comune sulle malattie rare. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumore del sangue, oltre 2.100 tra bambini e adolescenti. Sono circa 500.000 le persone che convivono con una neoplasia ematologica. A Roma, in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha fatto il punto sui progressi della ricerca. Grazie al sostegno alla ricerca, le terapie per leucemie, linfomi e mieloma sono diventate sempre più efficaci e mirate, ha sottolineato il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Tra le innovazioni più promettenti ci sono le CAR-T, che

0: stanno cambiando il paradigma di cura dei tumori del sangue. Rappresentano una delle frontiere più avanzate dell'immunoterapia, ha spiegato il professor Franco Locatelli, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Oggi immunoterapia, trapianti di cellule staminali e farmaci target migliorano sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti. Secondo gli esperti, in molti casi l'aspettativa di vita si avvicina sempre più a quella della popolazione generale. L'estate è il periodo più atteso da bambini e ragazzi, scuola chiusa, vacanze, giochi all'aperto e cambi di abitudine. Ma proprio in questa fase, avverte la SIPS, il rischio è quello di adottare stili alimentari disordinati, con un maggior consumo di gelati, bibite zuccherate e snack, che può favorire aumento di peso e cattive abitudini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale lancia quindi il decalogo dell'estate. 10 regole semplici per mantenere i più piccoli in salute anche durante le vacanze. Al centro delle raccomandazioni c'è l'idratazione. L'acqua resta la bevanda principale, mentre vanno evitate bibite zuccherate ed energy drink. Promossa invece la frutta fresca di stagione, da preferire ai succhi industriali. I pasti devono essere leggeri ma completi, con verdure presenti a ogni pasto e alimenti poco processati. Il gelato è concesso, ma solo occasionalmente, senza sostituire un pasto. Fondamentale anche movimento quotidiano, meno tempo davanti agli schermi, quindi, e più attività all'aria aperta. La strada verso una prevenzione efficace della violenza gratuita è ancora lunga, è quanto emerso in sintesi dal panel dedicato al tema nell'ambito del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che si è svolto la settimana scorsa a Roma. Dal punto di vista clinico e forense, il professor Gabriele Mandarelli, docente di psicopatologia forense all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha ricordato che solo una piccola quota dei reati violenti, circa il 5%, è collegata a disturbi mentali, mentre restano rilevanti alcune categorie a rischio, soprattutto in presenza di schizofrenia, disturbi di personalità e abuso di sostanze. Il professor Dario Sacchini, docente di medicina legale e bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha posto poi l'attenzione sul bullismo e sul cyberbullismo. A livello nazionale, secondo l'Istat, quasi il 70% dei teenager ha subito almeno un episodio di bullismo l'anno, ha fatto sapere. Chiare le conseguenze, esiti psichici e psichiatrici che vanno dai disturbi d'ansia all'isolamento sociale, fino ai disturbi post-traumatici con effetti persistenti nell'età adulta. In Sardegna possibili risparmi per 5 milioni di euro l'anno con i farmaci equivalenti, e quanto emerge da uno studio dell'ICOM promosso da Sandoz Italia e presentato a Cagliari durante un confronto tra istituzioni, esperti sanitari e operatori del settore. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, con un'incidenza sulla spesa farmaceutica rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale pari al 33%, superiore alla media italiana. Tuttavia, secondo lo studio, raggiungendo livelli di utilizzo in linea con il Nord Italia pari al 46%, l'isola potrebbe generare un risparmio di circa 5 milioni di euro all'anno. I farmaci equivalenti, hanno ricordato gli esperti, garantiscono la stessa efficacia e sicurezza dei medicinali originatori, ma a costi inferiori, contribuendo a ridurre la spesa a carico dei cittadini.
1: Dalle dog beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. EMPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa.

lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera, è morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli.

0: temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Med Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Med Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico, ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata, a circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti».
1: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di

0: formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri tre bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione, la sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una bella storia. La storia dell'incontro di Lua, una ragazza di Sala Consilina, e Olli, il noto cantautore ligure. Lua ha 13 anni, è una splendida adolescente, è di Sala Consilina ed è affetta dalla sindrome di Rett. Da qualche tempo sorride e si emoziona quando ascolta la musica del cantante Olli. Lua ama la musica in generale, ma adora soprattutto le canzoni che ascolta insieme alla sua famiglia. La mamma Agnese ama Mengoni, che però non trova ancora i gusti di Lua. Poi c'è sua sorella Erika, che appartiene a un'altra generazione, come racconta la madre, e segue i cantanti in base all'età. Ora è il momento di Olli. Con la sorella Lua ha iniziato ad ascoltare la stessa musica e lo deve fare anche grazie alla sua insegnante di sostegno. Chi sta con Lua infatti deve fare rete anche musicale e a volte, nei momenti no, basta alzare il volume, caricare una canzone e si riesce a farla stare meglio. Ci piace pensare, racconta ancora Agnese, che in ogni testo ci sia un messaggio speciale proprio per lei. Con Olli è scoppiato l'amore e il titolo del nuovo album, Tutta Vita, è diventato un motto positivo per la famiglia di Lua. Quindi quando Olli è venuto a suonare al Palasele di Eboli era l'occasione giusta. Lua non può ascoltare un concerto per motivi di salute, ma grazie a una serie di contatti, collegamenti, persone che si sono prestate a mettersi in contatto con il cantante ligure, Lua è riuscita ad entrare al Palasele, ha incontrato Olli, si è emozionata, è stato un momento davvero intenso. Lo stesso cantautore si è emozionato, si è commosso ed è stato un momento, un attimo che resterà indelebile nella memoria di chi l'ha potuto vivere. Davvero una bella storia quella che arriva dal Palasele di Eboli. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito Nola Ferramenta.

0: Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Iniziamo con il caso di Dora La Greca, con gli ultimi sviluppi per quanto riguarda le indagini di una situazione, di una tragedia che si è consumata quasi 5 anni fa.
2: A 5 anni dalla morte di Dora La Greca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, precipitata dal quarto piano dell'abitazione del fidanzato a Potenza nell'ottobre del 2021, continuano le indagini. Dora, ricordiamo, è morta in circostanze poco chiare, precipitando dalla palazzina con modalità giudicate dalla sua famiglia non compatibili con il suicidio, come invece aveva detto il fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Per 3 volte la procura lucana ha chiesto l'archiviazione delle accuse a suo carico, per 3 volte gli avvocati della famiglia, gli avvocati Renivaldo La Greca e Cristiana Covello, si sono opposti alle richieste di archiviazione e nell'ultimo caso hanno chiesto ulteriori analisi sui dispositivi elettronici. Nella giornata del 23 giugno, nell'aula Gianturco del Tribunale di Potenza, sono stati discussi i risultati della perizia informatica effettuata sul cellulare di Antonio Capasso. Il GIP aveva concesso 60 giorni di tempo per il consulente tecnico per depositare le sue conclusioni e aveva chiesto chiarimenti sul recupero di file e dati eliminati dal dispositivo elettronico dopo la morte di Dora. Dalla perizia emergerebbe che il cellulare di Capasso è stato comunque quotidianamente utilizzato fino al giorno delle acquisizioni delle analisi. L'aggiornamento del sistema operativo del cellulare ha innescato un processo di sovrascrittura della memoria che rende di fatto impossibile il recupero dei file contenuti nel dispositivo. Quello che è certo però è che sono stati eliminati volontariamente alcuni dati, come le telefonate di quella notte di ottobre, che invece risultano dai tabulati telefonici. Il dispositivo dell'ex fidanzato di La Greca avrebbe inoltre restituito una volontà di ossessivo controllo dell'uomo sulla trentenne. Questo emergerebbe. Capasso infatti avrebbe cercato in modo insistente, online, come monitorare l'attività del cellulare della ragazza e dei suoi social. L'attività peritale sul cellulare ha comunque risentito della tardiva acquisizione del depositivo di Capasso, ma ha evidenziato la cancellazione intenzionale di dati sensibili. Su queste operazioni ora si dovrà indagare. Il GIP ha dato mandato quindi alla procura, che ora dovrà decidere il da farsi.
1: E proseguiamo con la cronaca, andiamo sulla 2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Petina e Polla in direzione sud, dove c'è stato un maxi sequestro di droga da parte della polizia stradale.
3: Importante operazione antidroga della Polizia di Stato lungo la A2 del Mediterraneo, dove gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinate alle piazze di spaccio. L'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Petina e Polla. Gli operatori hanno fermato per un controllo un'autovettura in transito, il cui conducente ha immediatamente destato sospetti a causa di un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo. Le risposte fornite alle richieste degli agenti sono apparse evasive, inducendo il personale a procedere con verifiche più approfondite, supportate anche dall'arrivo di ulteriori pattuglie sul posto. L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire all'interno del veicolo 30 confezioni accuratamente occultate e avvolte in celofan trasparente. Gli involucri contenevano hashish per un peso complessivo di circa 33 kg. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di droga ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 430.000 euro sul mercato illecito della vendita al dettaglio. Un risultato significativo che ha consentito di sottrarre ingenti risorse economiche ai circuiti della criminalità organizzata. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalle forze dell'ordine sul territorio.
1: A questa notizia bisogna aggiungere

0: che l'arrestato è un piemontese di origini calabrese, stava tornando in Calabria, quindi stava portando la droga in Calabria. Ancora notizie riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Salerno hanno arrestato 3 persone in 3 episodi differenti. A Salerno i carabinieri della stazione di Fratte hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 8 grammi di hashish e 1.500 euro in contanti, forse frutto della vendita illecita. A San Mango Piemonte i militari della stazione di San Cipriano Picentino hanno arrestato un uomo sempre per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato trovato con 100 grammi di cocaina. E ancora a Salerno i carabinieri del nucleo operativo hanno fatto scattare le manette per un uomo con 430 grammi di hashish e anche una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa. Ancora cronaca, è sempre legato alla droga e a Salerno, area di spaccio e bivacco al via i lavori in via Fornari a Salerno, c'era anche il sindaco Vincenzo De Luca.
1: È una delle tante aree abbandonate da tanto tempo che stiamo trovando andando in giro per la città. C'è da essere un po' arrabbiati sinceramente. Vabbè, comunque cominciamo il recupero anche di via Fornari, questo è un bellissimo parco giochi che faremo per i bambini. Sono 2 parchi a cui stiamo lavorando, uno è questo Mercatello, l'altro è Sant'Eustachio, un parco simile a questo completamente abbandonato per anni. Dobbiamo riprendere in mano la città, come sapete. Un po' di pazienza, dobbiamo rifare tutto l'impianto elettrico, qui era diventato un accampamento di varia umanità, ma soprattutto abbiamo deciso di dare un'accelerazione perché ci hanno segnalato che la sera, la notte, c'era una piazza di spaccio di droga qui, entravano qua dentro per spacciare droga, una cosa insopportabile. Abbiamo parlato con il parroco, che pare molto dinamico, quindi vedremo di dare anche alla parrocchia in gestione una parte del parco, se la sentono, questa è la richiesta che ci hanno fatto, non abbiamo problemi. Vorremmo fare nella parte terminale del parco anche un'area di sgambamento per i cani, dare una mano anche in questo senso, ma insomma dobbiamo riprenderlo, è uno dei punti significativi della città giardino che vogliamo ricostruire un po' alla volta. Abbiamo un problema di risorse come sapete, quindi tutto quello che si fa richiede anche un impegno finanziario, comunque stiamo correndo, più di quello che stiamo facendo è difficile fare.
0: Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi, ancora cronaca nella prossima parte del nostro DG.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritrovati, una tragica notizia che arriva da Salerno. Nella serata di ieri un uomo di origini nigeriane si è tuffato in mare per festeggiare il suo compleanno. Purtroppo è deceduto.
1: Un bagno di mezzanotte si è trasformato in dramma sul litorale di Pastena a Salerno, dove un uomo di 32 anni di origini nigeriane ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Il giovane si era tuffato in acqua insieme ad un'amica per festeggiare il proprio compleanno, ma non è più riemerso. Mentre la donna è riuscita a tornare a riva senza difficoltà, si è accorta subito del pericolo ed ha lanciato immediatamente l'allarme. La segnalazione ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera per le complesse operazioni di ricerca e recupero in mare, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118, i volontari della protezione civile e quelli di Verde Pubblico Salerno hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di assistenza. Durante le operazioni, una folla di cittadini si è radunata lungo la costa in un clima di profondo sconcerto. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e chiarire anche le cause del decesso, che potrebbero essere collegate ad un improvviso malore.
0: Da una tragedia all'altra, dal mare di Salerno al Piemonte, alla provincia di Asti, dove a causa di un incidente stradale un 33enne originario di Postiglione ha perso la vita.
2: L'amministrazione comunale di Postiglione, guidata dal sindaco Carmine Cennamo e l'intera comunità, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane 33enne Alessandro Villano, deceduto in un incidente stradale nel Piemonte, nell'Astigiano. La perdita di una giovane vita lascia un vuoto profondo, così scrivono dalla comunità di Postiglione. Ci sarà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Villano lavorava con il padre in Piemonte, era molto legato a Postiglione, dove tornava spessissimo, anche perché a Postiglione vivono la mamma e il fratello. L'incidente si è registrato lungo nel rettilineo per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della provincia di Asti. Villano ha perso il controllo della propria vettura, un Alfa Romeo Mito, è finito fuori strada. È stato soccorso e trasportato all'ospedale di Asti in gravissime condizioni. Dopo alcune ore di agonia, purtroppo il 33enne è deceduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.
0: E le tragedie purtroppo non terminano qui. Parliamo ancora una volta della donna, della giovane donna che ha perso la vita a Melfi in Basilicata in seguito al parto. La procura ovviamente ha aperto un'inchiesta.
3: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
0: È il momento, finalmente, di cambiare pagina. Restiamo in Basilicata, parliamo di Zootecnia Lucana con i nuovi sostegni della Regione Basilicata.
3: Nuove opportunità per il comparto zootecnico della Basilicata. Nell'ambito del programma operativo Valdagri sono stati approvati nuovi avvisi finalizzati al miglioramento qualitativo degli allevamenti e al sostegno della transumanza, una pratica storica che continua a rappresentare uno dei simboli più autentici della civiltà rurale lucana. Ad annunciarlo è l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che sottolinea il ruolo strategico della zootecnia per lo sviluppo del territorio regionale. La zootecnia rappresenta una componente essenziale dell'agricoltura lucana e contribuisce alla tutela del territorio, alla salvaguardia della biodiversità e alla vitalità delle aree rurali. Per questo continuiamo a mettere in campo strumenti dedicati agli allevatori che investono nella qualità e nella valorizzazione del patrimonio zootecnico e regionale, ha dichiarato l'assessore. Gli interventi previsti puntano da un lato a sostenere la crescita e la competitività delle aziende zootecniche, dall'altro a valorizzare tradizioni che da secoli caratterizzano il paesaggio e l'identità della Basilicata. Tra queste, la transumanza continua a svolgere un ruolo importante non solo dal punto di vista produttivo, ma anche culturale ed ambientale. Accompagnare la crescita delle aziende zootecniche e sostenere tradizioni che contribuiscono alla cura del territorio, ha aggiunto Cicala, sono obiettivi complementari. Lavoriamo per rafforzare la competitività delle imprese, il benessere animale e la capacità delle produzioni lucane di generare valore, consolidando allo stesso tempo attività che custodiscono identità, paesaggio e comunità. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato dalla Regione Basilicata per sostenere un settore considerato fondamentale per l'economia agricola locale e per la gestione sostenibile delle aree interne. Le iniziative avviate, ha concluso l'assessore, rappresentano un ulteriore passo nel percorso di attenzione che la Regione Basilicata sta dedicando al comparto zootecnico, con l'obiettivo di estendere progressivamente le opportunità e gli strumenti di sostegno all'intero territorio regionale.
0: La Regione Basilicata sostiene così la zootecnia lucana. Noi ci sosteniamo con la pubblicità.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di gusto, di buonissimi a Salerno. Tra solidarietà e buon cibo, per noi c'era Tagliamottola.
1: Enorme successo per l'ottava edizione di Buonissimi qui a Marina d'Arechi, l'evento a scopo benefico che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica, evento che è ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Qui le migliori eccellenze a servizio della ricerca. Chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticceri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender insieme per un solo obiettivo: sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell'associazione OpenODV, l'Istituto di Biotecnologie Avanzate dell'Università di Napoli Federico II potrà effettuare il sequenziamento di una nuova generazione ed editing genomico per identificare i fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici. Anche il Vallo di Diano ha risposto all'invito con pizzaioli, chef e bartender.
2: È il primo anno che siamo stati qui in collaborazione con Ortomad, un'azienda del territorio, come tutte quelle con cui lavoriamo. Le sensazioni sono sempre le stesse di questi eventi: partecipazione, tanto gruppo con tutti i colleghi e poi le facce degli avventori.
3: Portato un tubetto alla brace, il fondo della pasta è sempre fatto con le lische del pesce, i ritagli, sempre fatti alla brace. Poi abbiamo messo un calamaro confit cotto sott'olio, condito con molte spezie, piselli neutri, alganori e limone nero.
4: È una cosa molto importante, la ricerca pediatrica per i bambini, ci teniamo davvero tanto, io ho due bambine e con il cuore, con l'anima siamo sempre con loro. Grazie.
0: E ora una bella storia di solidarietà. Andiamo nel Cilento, la storia di Zagaria da Gaza proprio al Cilento.
5: الحمل انا ما فيش موارد اللي الواحد ولا مواد يتغذى عليها الواحد.
6: Tra i 40 palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e accolti ad Ascea Marina nel villaggio Torre di Velia c'è una storia che più di altre racconta il significato dell'accoglienza e della solidarietà. È la storia del piccolo Zagaria. Quando è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori, le sue condizioni erano gravissime. Denutrito e debilitato a causa delle conseguenze della guerra e delle difficoltà vissute nella striscia di Gaza, il bambino rischiava la vita. Oggi, grazie alle cure ricevute e all'affetto della comunità che lo ha accolto, Zagaria sta lentamente ritrovando serenità e forza. La sua è una delle tante storie che si nascondono dietro i volti delle 40 persone ospitate ad Ascea Marina, grazie all'impegno del Comitato Cilento Palestina, alla disponibilità della signora Gabriella, titolare della struttura Torre di Velia, e alla generosità di cittadini, associazioni e volontari del territorio. Un'accoglienza che non si limita a garantire un tetto e assistenza, ma che punta a restituire normalità a famiglie che hanno conosciuto soltanto guerra, paure e privazioni.
0: A Polla invece c'è stato un concerto molto importante, i particolari nel servizio. Non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nelle profondità dell'anima partenopea. Al Don Bosco di Polla, grande successo per Vurria, il canto delle viscere di Napoli, lo spettacolo organizzato dall'associazione Fisioterapi di Bruno Panza, che ha regalato al folto pubblico presente un'esperienza intensa. A guidare il pubblico nel viaggio emozionale tra le canzoni napoletane, il cantante Peppe Visconti e l'attrice Eva Immediato, protagonisti di una performance intensa e appassionata. Le loro interpretazioni sono state accompagnate da una raffinata trama musicale affidata alla chitarra del maestro Francesco Lancone e al pianoforte di Pier Domenico Di Benedetto. Fin dalle prime note, gli spettatori hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere da una proposta artistica che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Al termine della rappresentazione, lunghi e calorosi applausi hanno sancito il successo di una serata che è andata oltre il semplice intrattenimento musicale. Prima dei saluti ricordiamo appuntamento da non perdere questa sera su Italia 2 News, subito dopo il nostro telegiornale i riflettori si accendono su Voci dal Cilento. La trasmissione è condotta dalla giornalista Annavelia Salerno. Il programma offre un viaggio tra le notizie più rilevanti del Cilento, ampliando lo sguardo anche al resto della provincia di Salerno. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social per restare sempre informati e vi auguriamo una serena serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: un territorio forgiato nei secoli dal fuoco del vulcano, dal lavoro instancabile dei contadini e da una storia urbana fatta di interruzioni e rinascite. Siamo a Belpasso, uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove lo sviluppo e la valorizzazione del paesaggio, della cultura e delle economie locali. Belpasso, conosciuta anche come la scacchiera dell'Etna, per via della sua forma urbanistica, è adagiata a 500 metri sul versante sud del vulcano ed è caratterizzata dalla presenza diffusa della pietra lavica. Strade, chiese, muri, arredi urbani, tutto racconta una geologia diventata identità. Qui la lava non è solo una traccia del passato, ma un linguaggio espressivo, una materia viva con cui si scrive la memoria collettiva e l'arte contemporanea.
1: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: A Belpasso la lava prende forma, si lascia scolpire, racconta. Qui la materia diventa linguaggio e l'identità si rinnova attraverso l'arte.
1: A Belpasso abbiamo un progetto che parte da lontano.

0: perché abbiamo una tradizione legata agli scalpellini, legata a quelli che al tempo erano artigiani, oggi chiameremo scultori. Grazie al materiale che viene dalla nostra Etna, il magma, quando si raffredda poi diventa pietra lavica. Vengono presi questi blocchi di pietra lavica e a Belpasso organizziamo insieme con l'Accademia di Belle Arti di Catania dei simposi nazionali e internazionali, dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso. Questo fa diventare Belpasso un museo a cielo aperto permanente.
1: Dal 2014 ad oggi, i simposi internazionali di scultura su pietra lavica hanno portato a Belpasso oltre 60 opere permanenti. Ogni anno la città accoglie scultori da ogni parte del mondo che lavorano in piazza, sotto gli occhi dei cittadini. Le opere, scolpite direttamente da blocchi di lava dell'Etna, raccontano miti, forme simboliche, visioni astratte. Alcune fanno parte della Via delle Sculture, un percorso che collega idealmente arte e spazio urbano, integrandosi perfettamente nel tessuto della città. Questo dialogo tra arte e contesto urbano è reso ancora più suggestivo dalla particolare struttura di Belpasso. Le sue strade sono organizzate infatti secondo uno schema a scacchiera, un piano urbanistico che risale al XVII secolo. Questo impianto regolare, raro in Sicilia, non è soltanto funzionale, ma ha contribuito a definire un'estetica unica, in cui l'arte contemporanea e la geometria storica della città convivono armoniosamente, dando vita a un paesaggio urbano di grande impatto visivo. La disposizione ordinata degli isolati si presta poi perfettamente alla collocazione delle opere d'arte, come pedine su una scacchiera. Passeggiando per il centro storico, lo sguardo si muove tra pietra e memoria, alla scoperta dell'identità profonda di Belpasso. Piazza Duomo è il fulcro della vita religiosa. Su di essa si affaccia la chiesa Madre Collegiata, uno degli esempi più alti dell'architettura ecclesiastica locale, ricostruita più volte dopo le distruzioni causate dall'eruzione del 1669 e dal terremoto del 1693. Interamente realizzata in pietra lavica, con decorazioni barocche essenziali e solenni, custodisce al suo interno un antico crocifisso ligneo del XVI secolo, proveniente dalla vecchia città di Malpasso, simbolo di fede che ha attraversato le vicissitudini del borgo. Di particolare pregio anche la chiesa di Sant'Antonio da Padova e l'adiacente convento, che danno vita a un complesso religioso edificato tra il 1730 e il 1779. La facciata presenta un elegante portale in pietra lavica e una torre campanaria merlata, mentre l'interno, ad unica navata, custodisce varie opere di pregio, tra cui la pala d'altare raffigurante la Madonna con Bambino. Oltre alla religiosità, Belpasso è anche un vivace centro culturale. Il Teatro Comunale Nino Martoglio rende omaggio al celebre regista e drammaturgo belpassese, autore di opere in dialetto che hanno dato voce alla Sicilia più autentica.

Il Teatro Martoglio, con la sua elegante facciata in pietra bianca e lavica, richiama il prospetto del Teatro Bellini di Catania. Questa accogliente struttura in stile neoclassico, con il suo interno raccolto e raffinato, testimonia la vocazione culturale della città, attiva sin dalla fine dell'Ottocento. Il progetto originario è dell'architetto Giuseppe Nicotra Davilla, al quale si deve, tra l'altro, il disegno esterno con i mascheroni scolpiti raffiguranti le muse. Non lontano dal teatro, la casa di Antonino Russo Giusti aggiunge un'altra voce al coro culturale del paese. Oggi la casa è di proprietà del comune ed è sede del Museo Multimediale dei Carri di Santa Lucia e del Museo Etnoantropologico. Poeta, commediografo e amico di Martoglio, Antonino Russo Giusti

0: Agosti visse a cavallo tra 8 e 900, raccontando il mondo contadino con lucidità e umorismo. Belpasso custodisce ancora oggi il ricordo di questi autori e la loro influenza si respira nei nomi delle strade, nei titoli scolpiti sui muri, nelle rassegne culturali che ogni anno ravvivano il borgo. È proprio da questa anima popolare, fatta di creatività e appartenenza, che nasce una delle manifestazioni più identitarie della città.
1: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico. E questa è una tradizione importante. A Belpasso ci sono dei quartieri che organizzano questa manifestazione e a dicembre e ad agosto avviene questa schiusa dei carri allegorici, questa manifestazione che attira molto pubblico.
0: Accanto alla spettacolarità dei carri esiste una religiosità più silenziosa e personale che ha trovato espressione in luoghi meno ufficiali, ma profondamente sentiti. È in questo equilibrio tra dimensione pubblica e privata che si esprime anche la vocazione spirituale del territorio. A partire dagli anni Ottanta, Belpasso è diventata meta di pellegrinaggio per chi crede nell'apparizione della Madonna della Roccia. Una fede che si è diffusa dal basso, cresciuta nella semplicità dei gesti e nella forza dei racconti tramandati. Ogni mese, centinaia di fedeli arrivano da tutta la Sicilia e anche dal resto d'Italia per raggiungere il luogo dell'apparizione e raccogliersi in silenzio.
1: A Belpasso, negli anni Ottanta, c'è stata, per chi crede, l'apparizione della Madonna, che è stata poi intitolata Madonna della Roccia, e quindi c'è un luogo che è appunto titolato Madonna della Roccia, dove avvengono dei pellegrinaggi durante tutto il periodo dell'anno. Addirittura ogni mese, in maniera spontanea e non organizzata, giungono da tutta la Sicilia e da tutta Italia.
0: Luogo di fede, ma anche di silenzio e natura, il santuario della Madonna della Roccia si trova poco fuori dal centro abitato, ai margini dell'altopiano lavico che introduce al versante sud del Parco dell'Etna. È da qui che comincia un'altra storia, fatta di cammini, sentieri e paesaggi scolpiti dal tempo e dal fuoco. Uscendo dal centro, infatti, Belpasso si apre verso un ambiente radicalmente diverso, quello delle lave antiche, dei crateri spenti, dei boschi che si fanno radi e poi di nuovo densi. È una soglia naturale tra città e natura, dove l'urbanizzazione si dissolve lentamente, lasciando spazio a un paesaggio primitivo e potente.

I sentieri CAI che attraversano quest'area sono il punto di partenza ideale per chi vuole scoprire un Etna meno turistico e più autentico. Uno di questi conduce a Monte Manfré, a 1460 metri sul livello del mare. Lungo il sentiero si potrà vedere come cambia man mano il paesaggio, mentre rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. Tra le piccole e grandi meraviglie che si potranno ammirare sulla via, l'Ampudda di Piscitello, a ricordo di un ruscello estintosi dopo l'eruzione del 1669, la Cisterna Regina e la Grotta d'Angelo. L'antichissimo cratere di Monte Manfré, sul fianco sud del vulcano, presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Endemica del vulcano, la ginestra è una pioniera, colonizza i pendii più poveri, si aggrappa ai detriti lavici, trasforma il grigio della pietra in una distesa di giallo acceso. Per il suo valore ecologico e paesaggistico, è oggi tra le specie protette del Parco dell'Etna. Accanto al patrimonio naturale, un ruolo fondamentale è svolto anche dalle eccellenze gastronomiche di questa terra. Dai fichi d'India che punteggiano il paesaggio alla mandorla, ingrediente prezioso dei dolci tradizionali, passando per l'arancia rossa di Sicilia e l'olio d'oliva, simboli di una cultura alimentare profondamente legata al territorio. Belpasso è una città che ha fatto della trasformazione la sua essenza. Ha imparato a convivere con la forza del vulcano, traendone risorsa, linguaggio, identità. Qui il passato non è nostalgia, ma materia viva, che si intreccia con il presente in un dialogo continuo tra arte e natura, tra storia e immaginazione.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che come di consueto si apre con la rubrica Info Salerno.
1: La Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi fino al 30 settembre. Il provvedimento introduce una serie di divieti, tra cui l'accensione di fuochi nei boschi, la combustione di residui vegetali e l'utilizzo di fuochi d'artificio vicino alle aree boscate. Previsti controlli rafforzati e sanzioni per i trasgressori. Il comune di Agropoli ha ottenuto un finanziamento regionale di 2 milioni di euro per la riqualificazione del porto turistico. Le risorse rappresentano il primo passo di un progetto complessivo da circa 25 milioni destinato a migliorare funzionalità, servizi e attrattività di una delle infrastrutture strategiche della costa cilentana. Sono iniziati a Casalvellino i lavori di ripascimento del lungomare. Le attività consentiranno il ripristino della linea di costa. L'obiettivo è migliorare la fruibilità delle spiagge e assicurare condizioni più favorevoli alla balneazione. È entrato in funzione a Santa Maria di Castellabate il nuovo presidio di vigilanza urbana nato dalla collaborazione tra Comune, Associazione Commercianti Castellabate ed Eco Club. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza sul territorio e a contrastare episodi di degrado urbano e comportamenti incivili. Il presidio sarà attivo nei fine settimana di giugno e a partire da luglio opererà quotidianamente fino alle ore serali. Ad Agropoli sarà installato un sistema elettronico di controllo denominato Targa System lungo la statale 18 variante. Il dispositivo non rileverà la velocità dei veicoli ma servirà a monitorare i transiti e supportare le attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori, contribuendo a rafforzare la sicurezza urbana sul territorio. Il Comune di Felito ha pubblicato un avviso per selezionare i partecipanti al corso professionale per addetti al confezionamento dei prodotti alimentari. L'iniziativa è inserita nel progetto Kairos, è rivolta ai cittadini di paesi terzi e punta a favorire inclusione sociale e inserimento lavorativo attraverso formazione qualificata e sostegno economico ai partecipanti. Fino al 31 agosto torna ad Agropoli il progetto Spiaggia Solidale, dedicato alle persone con disabilità e alle realtà del terzo settore. L'iniziativa offre accesso gratuito a una spiaggia attrezzata e completamente accessibile, dotata anche del sistema Sea Track, che consente l'ingresso autonomo in mare alle persone con difficoltà motorie. Ed è stata inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune e dall'azienda speciale Sele Inclusione, in collaborazione con Rafichi e il comitato di quartiere Campolongo a Versana. Il lido attrezzato inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone più fragili.
0: Successo per l'iniziativa promossa anche a Salerno da Udicon, SOS Amare. Vi propongo una breve intervista alla presidente della Campania, Anna Lamura.
2: Oggi siamo qui, come di consueto ogni anno, per SOS Amare, una iniziativa intrapresa da Udicon nazionale e seguita in tutte le regioni e province d'Italia. Oggi il mio malcontento è tanto perché su una spiaggia che viene attenzionata quotidianamente da un'associazione balnea che oggi ci ha ospitato, quindi una spiaggia generalmente comunque pulita e priva di rifiuti, all'esito di una giornata di mare risulta tappezzata da rifiuti. Veramente purtroppo il nostro bottino oggi è stato molto ricco e questa cosa mi rammarica molto. E tra una risata e l'altra dei bagnanti il mio malcontento cresce ancora di più, perché c'è proprio poca consapevolezza rispetto dell'ambiente. Cioè, questa è la nostra terra e molti studi dicono che siamo già in estremo ritardo, ma a quanto pare la gente non se ne rende conto. Quindi faccio riferimento anche alla civiltà

0: Rocigno è un paese del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, dove il tempo sembra essersi fermato, vero Andrea?
1: Sì, assolutamente, il tempo qui si è fermato, insomma il paese è rimasto così com'era in quegli anni, insomma negli anni della frana. Ovviamente è un paese insomma abbandonato, spopolato, però lo definirei un paese museo, no? In cui appunto c'erano gli ultimi abitanti, Dorina che abitava nella casa di fronte a noi e Giuseppe Spagnuolo che è morto qualche tempo fa, insomma, e che io ho raccontato nel Sentiero dei Lupi.
0: Proprio in quella circostanza sei stato qui e lo hai incontrato, lui era un po' insomma l'ultimo abitante, anche se naturalmente la vera ultima abitante era Dorina, però insomma ha saputo in qualche modo custodire questo patrimonio.
1: Sì, assolutamente, lui secondo me era un po' l'anima di questo luogo, perché appunto venivi a qualsiasi ora e lo trovavi qui, insomma, e quindi ha raccontato nel film per esempio gli incontri che lui ha avuto con i lupi in questi territori. E raccontava come questo paese, come dire, abbia ancora un'anima, no? Forse il silenzio di questo luogo è un po' qualcosa che parla, ci racconta, insomma, non è un silenzio di quelli dimenticati, ma è un silenzio che ci porta indietro nel tempo, ma forse anche nel futuro, perché rappresenta uno scrigno importante, no? di non solo di memoria, ma anche credo di conservazione dell'identità, un po'. Perché è un posto in cui io ogni tanto ci vengo proprio per, come dire, ritrovare forse anche certe cose che abbiamo perso, no?
2: È proprio così, poi sono contento che lo dici tu e ritorni qua dopo qualche anno. Io ricordo e devo dire che il merito dei risultati della Prologa, anche di questo museo, anche di Annavelia quando era la ragazzina Annavelia, adesso è mamma Annavelia, quindi il peso è ancora di più, e se tu ritorni su queste cose vuol dire che avevamo già ragione, però dobbiamo riconoscere che forse abbiamo fatto poco pure noi e dobbiamo fare un poco in più. Io mi sono convinto, soprattutto nel 2023, che erano i 40 anni della Prologo, che bisognava dare un impulso in più, bisognava fare qualcosa in più. In questo anno sono successe tante cose, è cambiata pure la sovrintendenza, c'è stata un'attenzione maggiore, e credo che adesso ci sono le condizioni per sperimentare anche il contributo che può dare il museo, l'attività museale. Io direi qua a Rocigno Vecchio proprio il futuro è ecomuseo, perché ci dobbiamo organizzare per farlo diventare ecomuseo per meglio organizzare una prospettiva futura e che coinvolge la comunità. Poi c'è un'altra cosa importante che è stata indicata dalla sovrintendente, che è la convenzione di fare, che valorizza le risorse umane e consente al patrimonio culturale di essere utilizzata dalle risorse umane per fare anche economie. Allora sono due cose e penso che la tua idea cada al momento giusto, quindi bisogna organizzarsi con la comunità per far sì che il bene culturale impedisca lo spopolamento o quantomeno lo rallenti, fa qualcosa, perché se bene culturale e turismo insieme non hanno questo effetto, credo che saremo tutti perdenti.
0: E intanto insomma noi ci proiettiamo ancora al passato con una visita nel Museo della Civiltà Contadina.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo dei calzoncelli fritti. Mi servono il mattarello, la farina, un pizzico di sale, olio extravergine di oliva, acqua tiepida. Mescolo il tutto. Aggiungo poi il lievito. Lavoro ancora il composto, lo lascio riposare un po'. Poi preparo i dischetti di pasta. Vi metto della passata di pomodoro, fior di latte, chiudo i calzoncelli e li friggo in olio caldo. E i calzoncelli sono pronti.
0: Termina qui questa puntata che potete rivedere su vocitalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGM Treviso, eccoci tornati in onda. Perché 800 puntate? Perché siamo arrivati a 800 puntate. Come diceva il grande Galifo, tutto il resto è noia. Sigla, Marco Carena.

0: Avete capito bene? 800 puntate, 800 volte insieme in onda in questi 7, 8, 12, 15 anni. Ragazzi, è veramente un amore da questa parte all'altra parte. Ci vogliamo bene? Diciamocelo ufficialmente, abbracciamoci. Grazie, applauso. E adesso scimmiottiamo, visto che la puntata è sotto il segno dei ricordi, dell'emozione, noi vogliamo scimmiottare la TV con i momenti più surreali di questa storia meravigliosa chiamata TG Evans Television.
1: Siamo contenti di poterla raccontare a 360 gradi questa storia della televisione.
2: Ma se tu... volte a 90,
1: diciamo. Ah, no, certamente, ma tu come...
2: Meglio 360 che a 90.
1: Allora, sono confuso come prima più di prima, come direbbe grande Tony Dallara. Ma se partiamo dalla storia della televisione, cosa è cambiata nella TV di oggi?
2: Ma innanzitutto il telecomando.
3: Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando.
2: Prima non c'era e adesso c'è.
1: Questo è un dettaglio importante.
2: È stato un dettaglio importantissimo. Poi i colori.
1: Colori.
2: Io me la ricordo ancora in bianco e nero e con mio nonno che salutava l'annunciatrice.
1: Fantastico. Senti, tu l'hai vissuta direttamente perché sì. Hai cominciato con il drive-in, poi Maurizio Costanzo e poi tanta televisione, cinema, attore, doppiaggio, insomma, sì. Ti piace ancora oggi a te?
2: Sì. In che senso?
1: Sì. Ti piace ancora oggi a te?
2: Sì, sì, io mi diverto ancora tanto, grazie soprattutto agli stupefacenti che uso per poter tirare avanti.
1: Va bene, Marco Carella, invece tu hai cominciato vincendo il Festival di San Scemo, insomma, quello che è stato, diciamo, l'epicentro della pura follia, la tua follia si è espressa su quel palco. Poi sei nato al Maurizio Costanzo, poi al Festival di Sanremo.
2: Esatto.
1: Anche tu una bella storia.
4: Sì.
1: Un pochino più allegro?
4: Sì, no, bella storia, no. È stata una bella esperienza.
2: Bravo Marco.
4: No, comunque fare televisione è stata importante, farla, ma anche vederla, ne ho guardata tanta e ho scoperto dopo anni che la televisione, quando la guardi, se l'accendi è meglio.

0: Milano Marina, cosa potremmo dire su questa città?
1: È bella, soprattutto bella, perché io non credevo ci fosse il mare.
2: Ecco. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te.
0: Quanto è bella Diano Marina.
1: Va bene.
0: Il gobo è portato oggi?
1: Sì.
0: Quanto è importante il gobo, ragazzi?
1: Ti presento alla mia famiglia, ti trucca, non si imbroglia, anche ah, di Gaber questa, va bene.
0: Possiamo cominciare così?
1: Via, sì.
0: Signori, che parli il palco.
3: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia.
4: Non ci credo, Enzo, vai! Io voglio lei!
5: Giù il gettone, ragazzi, perché adesso portiamo... Portiamo Diano Marina, la portiamo in Europa, andiamo in Eurovisione.
6: È stato un susseguirsi di emozioni, scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani, con attori protagonisti del piccolo schermo e un pubblico fuori in tutti i sensi e affamato di TV.
4: Mario Zucca!
7: E dice, vabbè, allora mi compro un aquilone, così corri con l'aquilone. Bello, perché almeno questo aquilone era meraviglioso, però mi ricorda che questo aquilone più che volare arava la sabbia, cioè non si alzava mai e pesava tantissimo. Io, mio papà mi fa, non ti voltare, continua a correre, prima o poi si alza, ma tu corri, corri, corri. Mi facevo un culo così, 26 chilometri, fino a quando ho avuto il coraggio, mi sono girato e ho chiesto a papà, ma sei sicuro che si alza con te seduto sopra?
8: E questo era un pezzo che facevo Andrei Vini.

0: posizione, portare i fatti nella mia nazione e la mia missione. Siamo da Gino Mano, parte avanti, scendi pista funky, parla pista funky.
1: Scimmiottando la TV, ragazzi, piccola pausa, pausa relax, pausa cantadoccia. Vogliamo rendere omaggio a tutti gli italiani partendo dal sud, dal nord. Facciamo il giro della ruota nord, signori. Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, vieni qua, due grandi campioni del ciclismo italiano. Quale canzone ti viene in mente se parliamo di nord in generale?
2: Quella di Battisti.
3: Chissà, chissà chi sei, chissà che sarà, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E dopo con tanta follia, signori, un po' di relax. Il messaggio è diretto a noi, cioè noi.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E allora torniamo a scimmiottare con la televisione italiana, perché quello che fa la TV noi lo portiamo ai livelli più esasperati. Vogliamo condividere con voi questa pura follia, perché 800 puntate sono 800 puntate. Ari, ari, ari, oh, tutti!

0: Cari amici di GM Television, parliamo di Scimmiottando la TV. Il tour ci ha portato a Somma Riva del Bosco. Sintesi.
1: Vai, tra il pubblico, selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo Scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente.
0: Ah, Diano Marina, sintesi.
2: È stato un susseguirsi di emozioni, Scimmiottando la TV a

0: coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani.
1: E questa sera a Borghetto, Santo Spirito, in provincia di Savona. Sarà una serata molto caliente, molto particolare. Caliente perché fa caldo, particolare perché ci sono tanti ospiti e tanti artisti che su questo palco stasera si alterneranno. Anzi, profitto, conosciamoli subito.
2: Buonasera a tutti, sono Federico Doc e per Scimmiottando la TV il mio ruolo sarà quello di interpretare un telegiornale. Visto che ormai siamo bombardati di notizie, fare un telegiornale un pochettino più ironico, perché comunque la gente ha bisogno di informazioni ma anche un po' di ridere. Quindi spero di portare un po' di news, ecco, fresche per questo bellissimo format che è Scimmiottando la TV.
3: Genova, momenti di tensione su un autobus. I passeggeri avevano tutti quanti il biglietto. Calizzano, trovato un raro esemplare di vipera con tre occhi. Lo hanno subito ribattezzato suocera.
4: Allora, io sono il più giovane della compagnia di Scimmiottando la TV e scimmiottarla mi ha insegnato a ramarla in un certo senso, a ripercorrere le tappe storiche della televisione che hanno provato ad essere lo strumento più bello, più importante e che è entrato nelle case di tutte le famiglie italiane e non solo. I social vanno molto bene, ma la televisione non va mai dimenticata perché ha un valore culturale oltre che di grande divertimento. E io questa sera avrò il compito di far cantare tutta la piazza di Borghetto, Scimmiottando sempre la TV.

Allora, io sto qua perché scimmiottando la TV sono cresciuta e quindi facevo l'imitazione di Mina, della Vanoni e poi di Patti Pravo e poi di tutte le nostre grandi cantanti italiane e ora ci provo, scimmiottiamo la TV.

0: Scimmiettando la TV è poesia. E io lo faccio cantando, lo facciamo cantando, perché è coinvolgente, è meraviglioso. E vi accenno soltanto una piccola parte. Muoviti tranqui funky, sei i legamenti con tranqui funky. Insomma, divertiamoci.
1: Tira il mondo e poi respira, ogni notte un'atmosfera. E questa sera è un po' speciale, se lo vuoi, muoviti tranqui funky con noi.
2: Scimmiettando la TV, signori, okay.
3: Canto, le mani in tasca, canto, scimmiottando la TV io canto, perché è una cosa molto importante, ricordiamoci, fa bene alla salute, quindi scimmiottiamo la TV.

Che dire, io ho cominciato così, ma poi sono, guardando la televisione come tutti, ma alla fine ci sono anche finito dentro e posso dire che è stata un'esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita e soprattutto ho capito una cosa, che l'uomo discende da scimmiottando la TV.

0: i parcheggi, c'è l'isola Gallinara e in autostrada qualche coda, ma è rara.
1: E come sempre, ancora una volta, il pubblico protagonista, scimmiottando la TV dentro e fuori la televisione italiana, rendendo omaggio ai più grandi conduttori, ai programmi che hanno fatto storia, come Ballando con le Stelle, come La Corrida di Corrado, come La Sei l'Ultima, come il Maurizio Costanzo Show, come il Festival di Sanremo. E noi di questo ci guardiamo un po' di diretta del palco, firmata dalla regia di Massimo Fornasier. It's fun to

0: Allora,
1: maglietta.
0: Antonio, eccolo qui, il signor Antonio, che è un signore che voi non lo sapete, ma ha appena terminato, un grande comico, il signor Antonio, ha appena terminato una tournée internazionale che lo ha portato a riempire dei palazzetti anche, non solo dei teatri, portando in giro la sua comicità, e questa sera ci delizierà di una barzelletta scritta, pensata, ideata dal signor Antonio stesso. Prego.
2: Ah, tocca a me?
0: Sì, Antonio.
1: Le idee chiare?
2: Sicuro, eh?
0: Forse sì.
2: Una mattina due amici si incontrano. Il primo sa che è, l'altro è un appassionato pescatore. Come non sei andato a pesca quest'oggi? Perché tanto non aver preso niente. E come fai a esserne certo? Ho letto l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci.
0: Un genio! Un genio contemporaneo!
3: Io da Costanzo sono arrivato perché ho vinto appunto il Festival di San Scemo e ho presentato la canzone che ho fatto a San Scemo, ma soprattutto poi ho fatto una canzone che è diventata un po' la sigla per quella stagione in cui sono andato. Che

0: dei programmi più belli della televisione italiana, perché ci ha regalato un fiorello fresco, quasi all'improvviso, lo conoscevano in pochi, va in televisione, va in piazza in maniera genuina come oggi fa il nostro Giacomo Icardi e fa cantare tutti. Ma vediamo com'è nato il programma di Fiorello, quella prima volta, la prima edizione.
1: Amici di Italia 1, buonasera da Fiorello, indovinate dove siamo, guardate questa piazza, si chiama Piazza delle

Quindi lanciamo l'appello a tutti gli organizzatori italiani, le amministrazioni, insomma quelli che hanno voglia di ospitare un evento particolare fuori dal comune, diciamolo, ebbene sì, scimmiottando la TV e lo spettacolo che fa per voi, perché all'interno ci può stare veramente di tutto. Giochiamo, cerchiamo di non essere, di non offendere nessuno, ma cerchiamo di esaltare quello che la televisione ci ha regalato.

0: Quale potrebbe essere una canzone che rende omaggio al centro Italia, un po' anche a tutta l'Italia, e che in qualche maniera comprende anche la sua storia?
1: Il diavolo.
2: Gira di notte con le anime perse, oh, oh, oh, oh. Il paradiso è un'astuta follia. E diavolo! Mamma mia! È diavolo!
0: Va bene giocare, scimmiottate la TV, fatelo anche voi a casa. Adesso noi facciamo un salto a Ventimiglia, sul crostone di Ventimiglia, sul promontorio di Ventimiglia, perché c'è un pazzo, c'è un professore che coltiva i manghi, il mango e non solo, frutta esotica direttamente in Liguria. Cari amici, non siamo ancora in Brasile, neanche in Argentina, siamo in Liguria, esattamente in una delle tante terrazze, ma questa è una terrazza particolare di Ventimiglia in provincia di Imperia. Lui si chiama Pierre, è un professore di matematica che nel tempo libero si è inventato che cosa? Dillo, dillo.
3: A coltivare i manghi.
0: I manghi! Mango papaya. Sempre in Florida, cioè a Ventimiglia, il mango Tommy Agnes. L'ho detto bene, ragazzi, guardate, guardate che colore, guardate che viola, guardate che meraviglia e che profumo. Andiamo a conoscere la carambola.
3: È questo frutto qua che viene chiamato anche frutto stella.
0: Sembra un peperone, sembra.
3: Ma è buonissimo, allora, ci assaggialo, assaggialo.
0: Così, in diretta?
3: Mangio, sì, sì.
0: Senza diretta. Lavarlo?
3: Senza lavarlo.
0: Proprietà?
3: Proprietà antiossidanti.
0: Ma devo mangiare con calma o con grinta?
3: Dipende dalla sete che hai.
0: Da oggi la vita sarà carambola. Che meraviglia. Ballerò la rumba. E per non farci mancare nulla, vi portiamo anche in Australia. Questo è il mango australiano, denominato come?
3: Kensington Pride.
0: Kensington Pride, ragazzi, tutto questo a Ventimiglia. Non ci credete? È tutto vero. Mango papà. Questo è il mango kit, quello che tutti dovrebbero avere in casa, nel comodino, nel cassetto, in tasca. Un mango kit allunga la vita, salva la vita. Questa è la papaya asiatica di 2 mesi.
3: Papaya di 2 anni.
0: Sì, sì, avete capito bene. 2 anni. E guardate che frutti. Miam, miam. Questo è il mango chupa chupa. Succhi. E sputi. Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma questo mi mancava. Cos'è, Pier?
3: È il sapote amariglio, questo.
0: Ragazzi, questo non è un posto, è un paradiso. Questo è il paradiso! Non sento lo stress. E questa è la granadilla, cioè il frutto della passione. La stessa passione che ci mettono, che ci mettono questi ragazzi. Questi sono dei ragazzi, eterni Peter Pan. Pier, cognome?
3: Fazio.
0: Fazio! Avete capito? Ricordatevi, Ventimiglia, Pier, Fazio, questo ed altro, soprattutto passione, passione, passione. Permettete la signora, lei si chiama?
4: Valeria.
0: Valeria, dall'Argentina, tu ti chiami?
4: Emanuele.
0: Emanuele, dal Brasile! Ventimiglia!
2: L'ultimo blocco è Luca sotto la doccia, perché dobbiamo salutare anche il sud. Eccolo là,
0: Calabella,
2: eccolo là.
0: Mia.
2: No, no, no, fermati, un po' più giù, più giù.
0: In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi, non siamo, vuoi ancora più, saremo io e te,
2: così,
0: saremo per sempre sì, ragazzi, evviva il sud, evviva l'Italia, evviva TGM Television. Momento culinario, signori, chi meglio di lei in cucina con Rossella, stupiscici, vai Rossella.
5: Cari amici di TG Event, eccomi nuovamente nella mia cucina, sì lo so, manco da tantissimo tempo, ma impegni lavorativi mi hanno tenuta lontana. Adesso facciamo un piatto leggerissimo e fresco, talmente fresco da portarlo in spiaggia con noi, sì, perché io ho la fortuna di vivere in un posto bellissimo di mare e quindi oggi faremo una pasta fredda ma anche calda, sì, perché la mangiamo adesso e domani la portiamo in spiaggia. Vieni Cosimo che ti faccio vedere gli ingredienti. Io ho scelto le pennette rigate, ci serve della mozzarella, del tonno, pomodorini, olive taggiasche, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, origano, olio e sale. Dai Cosimo, vieni ai fornelli con me. In una padella ci versiamo dell'olio, lo spicchio d'aglio, ci mettiamo il tonno, dell'origano, le olive taggiasche, tagliamo i pomodorini. Chi mi ha sempre seguito sa che i miei piatti sono sempre velocissimi e facili, perché con il lavoro non posso fare molto. E li facciamo saltare pochi minutini. Facciamo bollire l'acqua per la pasta e lasciamo freddare questo. L'acqua bolle, quindi ci buttiamo la pasta. La nostra pasta è pronta, rigorosamente al dente, altrimenti mio marito non la mangia. Ci buttiamo dentro il nostro preparato. La mozzarella fresca, tagliata a cubetti. Mescoliamo il tutto e ci aggiungiamo ancora origano, prezzemolo. E la nostra pasta è pronta.
0: Scimmiottando la TV finisce qua, ragazzi, però ci vuole la canzone che unisce gli italiani, che ci porta a tavola, ci dà allegria, ci dà il senso della festa.
1: Io la so!
0: Qual è la canzone che unisce gli italiani? 3, 2, 1...

0: basta,
1: no?
0: 800 puntate.
2: Basta! Sì, basta!
1: Basta!
3: No, sì! È l'inizio!
1: E non finisce qua! La torta era anche buona, ragazzi. Ringrazio gli amici di Oliva. A questo punto, momento.

0: Serio, dopo tanta follia e divertimento, una piccola riflessione, un'importante riflessione, ma chi può intervenire lo faccia subito.
1: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: numero 800 finisce qua, noi continuiamo ad andare avanti ogni settimana, tante emozioni, andremo avanti per altre 800 puntate, vi dico solamente questo: controllate, verificate, socializziamo, andiamo sul sito, scriveteci, fate quello che volete, l'importante è che restiamo uniti. Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, tanti auguri, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida, sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con 3 motori elettrici, uno anteriore e 2 posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato

sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più impegnativi trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso decisamente superiore alle 2 tonnellate però rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 volt, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 volt che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopotutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i 78.000 della GTS da 470 cavalli.

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato.

adatto anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10 all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 56.400 euro dell'unica versione a trazione posteriore e arriva agli 88.400 euro della incredibile Magma.

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni 80. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e in molti casi anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo AIXAM. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante, perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma AIXAM continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni, plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del segmento. In Europa il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente anche da parte degli adulti e di chi utilizza questi veicoli per lavoro.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei quattro ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Mulla, 19 anni. Safi, 27 anni. Amin, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'ndrangheta, un sistema che sia

0: che esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
1: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi in intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac e CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali

artigianali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGIL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere la Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e

0: e cerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate, una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato, del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggi delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio, con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo Espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Siamo ad Ercolano, nella nostra azienda che produce pomodorino del pienolo del Vesuvio d'Oro.
1: In realtà è una varietà di pomodoro che qua in zona veniva consumata fin dai primi anni dell'Ottocento.
0: Sappiamo bene che per tutto il Settecento il pomodoro è stata considerata una pianta tossica, successivamente se n'è iniziato il consumo e in particolare qui sul Vesuvio si sono cominciate a selezionare quelle varietà e quelle piante più resistenti alla penuria di acqua e al suolo molto sciolto. E ha una caratteristica fondamentale, che è quella di conservarsi fresco tutto l'anno. Questa caratteristica deriva dal fatto che il pomodoro cresce in questo suolo vulcanico, nella sabbia vulcanica, con un pochissimo apporto di acqua.

pomodoro del pinnolo si sta affermando in questo periodo sia per le sue qualità organolettiche, infatti il suo gusto è un ottimo mix fra il dolce e l'acidulo, sia per questa caratteristica che comunque si conserva fresco senza refrigerazione e senza necessità di conservanti. Come dicevo, le piante vengono messe a dimora nel mese di aprile e dopo una quindicina di giorni si comincia con la cimatura. Infatti questa è una DOP, abbiamo un disciplinare da seguire per cui ci viene imposto che le piante devono essere a una distanza tra di loro ben precisa e anche le file a una distanza ben precisa. La quantità di piante per ettaro non può superare le 55.000, come del resto l'altezza della pianta può raggiungere massimo il metro, ed è per questo che noi cimiamo la pianta in maniera tale che dal pollone principale fuoriescano poi nei giorni successivi alla cimatura altri rami che ci porteranno altri grappoli di fiori. Il pomodoro viene successivamente rincalzato e man mano che la pianta cresce, per evitare che i grappoli di pomodoro che si sviluppano possano toccare il terreno, vengono legati. Infatti disponiamo ogni 8-10 piante un paletto di legno dove successivamente poi faremo passare dei fili da 2 a 3 legature che ci sosterranno i grappoli di pomodoro.

Il pomodoro, diciamo, che deve il suo nome appunto a questa abitudine che c'era soprattutto in passato di intrecciare le scocche, così si chiamano i grappoli di pomodoro, intorno a uno spago di canapa per formare il pieno tradizionale, che è appunto questo grappolo di pomodori che varia da 1,5 kg fino al massimo ai 5 kg, sempre per disciplinare DOP, e che appeso in un ambiente adeguatamente ventilato e asciutto si conserva per tutto l'anno, così da garantire la disponibilità, specialmente in passato, del pomodoro fresco anche in quei mesi dell'anno in cui di fatto non c'era. Adesso chiaramente con le produzioni moderne questa esigenza non c'è più. Però comunque il nostro pomodoro è molto apprezzato proprio per il suo gusto particolare, che poi con il passare dei mesi chiaramente cambia, evolvendo più verso l'amarognolo per colpa dei semi che maturano all'interno. Diciamo che in cucina il pomodoro è molto versatile, questo tipo di pomodoro è molto versatile e diciamo che adesso che se ne sta riconoscendo il valore, molti chef lo usano, sbizzarrendosi chiaramente in cucina, ad usarlo nei modi più vari.

il pomodoro, partendo dal pomodoro del Piennolo, che si può dire del pomodoro? Il pomodoro è un extracomunitario che ha trovato fortuna in Italia e ha contribuito alla crescita della dieta mediterranea. Se noi pensiamo oggi, non possiamo pensare alla dieta mediterranea se non la associamo al pomodoro in tutte le sue modalità di preparazione, da solo, in insalata, come sugo, come ricetta, come ingrediente di altre ricette. Insomma, ha una versatilità eccezionale. Le caratteristiche nutritive del pomodoro sono quelle di un frutto, cioè molto ricco di acqua, molto ricco di vitamina C, non è tanto ricco di fibra ed è ricco di alcune sostanze carotenoidi che gli danno il caratteristico colore rosso. È molto povero di calorie e quindi, a meno che non sia, diciamo, accompagnato a condimenti molto pesanti, fa parte di una dieta equilibrata e, diciamo, anche sostanzialmente ipocalorica come quella che purtroppo siamo costretti a fare ultimamente.

questo stupendo pomodorino che, come si vede, è appeso, il piennolo, pendici del Vesuvio, terra vulcanica, aspra, dura, secca, ma fa questi pomodori strepitosi. Nella realtà è un pomodorino molto particolare. Io vorrei esaltarlo nella sua semplicità. Quindi che facciamo? Un aglio olio e peperoncino con il piennolo. Molto, molto semplicemente. Padella. Dai lì. Una dose generosa di olio, che deve condire anche la pasta, quindi ci deve stare questo olio. Poi ci mettiamo. Io ho questo stupendo aglio profumatissimo. Schiacciamo. E prima di accendere lo mettiamo dentro. Poi prendiamo un bel peperoncino. Uno lo spacchiamo a metà, perché a noi il piccante ci piace. E l'altro, magari più piccino, eccolo, lo lasciamo intero. Là. Accendiamo intanto. Non a temperatura alta. Poi ci stritazziamo un po' di prezzemolo. Cominciamo a prenderci un po' di questi stupendi pomodorini. Li spacchiamo. Questo ha bisogno di un suo tempo di cottura. Saliamo l'acqua. Facciamo in modo che qualcuno li possa mangiare. Ecco. Piano piano si ritirerà dentro. Poi, continuiamo qua. Non dobbiamo farlo rosolare più di tanto, quindi abbassiamo ancora. Quando li tagliate si avverte proprio la sensazione che la buccia sia molto, molto tenace e che quindi racchiude come uno scrigno i suoi sapori, i suoi profumi. Allora, un pochino di sale grosso. Rialziamo. 6-7 minuti che si cuoce la pasta e ci rivediamo. 6-7 minuti. Direi che ci siamo. La cottura la terminiamo qui. Senza scolare troppo. Che spettacolo, che profumo. Ci mettiamo sopra la metà del prezzemolo.

0: bellissimi. Ci mettiamo un po' di fondo di cottura, eh? Là. E vestiamo con un po' di prezzemolino. Che non si dica che non è in piatto, eh? Là! E faremo un test. Spaghetto, piennolo, vieni qui piennolino, che cos'è il piennolo? È un trionfo di sapori, ha un'acidità meravigliosa, ha... è buono ragazzi, grazie al Vesuvio, grazie a chi ci si arrampica e produce queste cose meravigliose. Buon appetito, passo la parola alla Comunità Europea. Arrivederci.
1: Pomodoro del Piennolo, come tanti prodotti del nostro territorio legati a storie e tradizioni, spesso sono stati oggetto di pressione da parte di chi nella catena produttiva, nella catena agroalimentare esercita una pressione economica, spesso grande distribuzione, a volte l'industria alimentare. Ecco, la direttiva contro le

Pratiche commerciali sleali, voluta, votata e approvata nell'Unione Europea, vuol dare proprio un fermo a queste pratiche sleali, mettere una pietra finalmente definitiva per evitare che nella catena alimentare a pagare siano sempre quelli più piccoli, quelli che non hanno un peso economico. Ecco perché ora è arrivato il momento di lavorare ai parlamenti nazionali per recepire questa direttiva e renderla immediatamente operativa. Va ricordato che saranno possibili denunce anonime da parte dei produttori, perché nessun produttore ha il coraggio di denunciare il proprio cliente, però è importante ricordare che l'Europa ha voluto garantire l'anonimato facendo sì che la denuncia sia fatta dalle associazioni dei produttori, trasformatori, insomma cercare di mettere un pochino di equilibrio all'interno di questa catena del valore e non caricare il valore aggiunto tutto nella fase finale dove c'è il rapporto col consumatore, dove c'è il potere economico commerciale. Su questo ci siamo molto battuti, tutte le imprese agricole, alimentari, cooperative sono incluse nella direttiva e ora è arrivato il momento di applicarla.

Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il Presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri 2 colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.

0: Dopo l'entrata in vigore del patto UE asilo e migrazione, una ventina di migranti, presumibilmente arabi, sono stati trasferiti nella notte a Varsavia. Questo è il contenuto di una fake news circolata in Polonia, dove crescono xenofobia e antieuropeismo. Contro il video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, è dovuto intervenire persino il Ministero dell'Interno per chiarire che il filmato altro non era che una fake e che raffigurava un gruppo di lavoratori stranieri irregolari. L'insofferenza però non interessa solo asiatici, medio orientali e africani, ma anche i profughi ucraini, come spiega il sociologo dell'Università di Varsavia, Ignace Jusbiak.
1: Stiamo osservando un aumento negli atteggiamenti ostili contro l'Ucraina e gli ucraini rispetto al grande spirito di solidarietà del 2022. In qualche modo è incoraggiato da attori politici ed economici, anche vicino alla Russia. È un grosso problema.
0: Il nuovo presidente della Colombia è Abelardo de la Espreia. Il candidato della destra ha battuto di appena 250.000 voti il senatore socialista Iván Cepeda. Un voto che ha polarizzato il dibattito pubblico e che alla fine ha consegnato la vittoria all'uomo sostenuto da Trump, l'avvocato e imprenditore di 47 anni che non ha mai ricoperto incarichi pubblici e promette di ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, costruire 10 mega prigioni, dimezzare la spesa pubblica e porre fine al processo di pace coi paramilitari. I suoi modelli, oltre all'inquilino della Casa Bianca, sono l'omologo argentino Javier Milei e quello di El Salvador Nayib Bukele. L'opposizione però promette battaglia. Mentre Cepeda contesta irregolarità in oltre 30.000 seggi, il capo di Stato uscente Gustavo Petro accusa Israele di interferenze tramite attacchi al sistema informatico che gestisce il sistema di voto. Allarme per El Obeid, la capitale dello stato del Kordofan settentrionale in Sudan, stretta d'assedio dai paramilitari delle forze di supporto rapido. La situazione, in particolare per i timori di conseguenze sulla popolazione civile, è stata al centro di un colloquio telefonico tra l'inviato delle Nazioni Unite, Pekka Haavisto, e il comandante in capo delle RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, soprannominato Emeti. Dal 2023 in Sudan si fronteggiano le forze di supporto rapido e l'esercito fedele a un altro generale, Abdel Fattah al-Burhan. L'allarme per El Obeid, per il rischio di nuove tragedie, è al centro di una dichiarazione comune di diversi paesi europei, dall'Italia alla Germania, dal Regno Unito alla Francia. Inaugurata al Museo di Storia Naturale di Maputo in Mozambico, la mostra Humus del fotografo italiano Marco Palombi. Gli scatti realizzati nella provincia di Manica raccontano comunità, territori e iniziative sostenute dalla cooperazione italiana. Si va dalla promozione della filiera del caffè all'empowerment femminile, fino alle iniziative di consolidamento della pace e di sviluppo rurale.
2: Marco Palombi è un grande artista, un grande fotografo italiano che viaggiò con noi durante una settimana tutta.
0: Le fotografie si inseriscono nel percorso di valorizzazione del futuro centro agroalimentare di Manica, uno dei progetti del Piano Mattei in Mozambico.
3: La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica Via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti, anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi, corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.
0: Una riforma delle professioni sanitarie con l'obiettivo di rendere il Servizio Sanitario Nazionale più attrattivo e migliorare le condizioni di lavoro dei medici. Ad annunciarla il Ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto la settimana scorsa al congresso del Sindacato dei Medici Anao Assomed a Roma. Al centro del provvedimento il rafforzamento dello scudo penale, che limiterebbe la responsabilità penale dei professionisti ai soli casi di colpa grave, per ridurre il fenomeno della medicina difensiva. La riforma punta anche a semplificare il lavoro dei sanitari, ridurre gli oneri amministrativi e incentivare formazione e carriera. Previsti inoltre nuovi investimenti sul personale, con aumento delle indennità, agevolazioni fiscali sugli straordinari e un piano straordinario di assunzioni per contrastare le liste d'attesa. Nel pacchetto rientra anche il potenziamento della salute mentale, con il finanziamento del Piano Nazionale di Azione dopo 13 anni. Rafforzare diagnosi, ricerca e accesso alle cure per le persone con malattie rare è l'obiettivo della Carta di Roma 2026 presentata al termine del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare, promosso dal Ministero della Salute. Il documento è stato elaborato da oltre 90 esperti tra istituzioni, associazioni di pazienti, ricercatori e professionisti sanitari. Tra le proposte, un maggior coordinamento nazionale, il potenziamento dello screening neonatale e una rete più omogenea di centri specializzati. La carta chiede anche di accelerare la ricerca, semplificare le sperimentazioni cliniche e favorire lo sviluppo di nuove terapie. Ampio spazio è dedicato alla gestione dei dati sanitari, alla formazione dei medici e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti. Particolare attenzione viene riservata alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta e geriatrica. Il documento contiene inoltre 8 proposte rivolte all'Unione Europea per costruire una strategia comune sulle malattie rare.
4: Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumore del sangue, oltre 2.100 tra bambini e adolescenti. Sono circa 500.000 le persone che convivono con una neoplasia ematologica. A Roma, in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha fatto il punto sui

0: progressi della ricerca. Grazie al sostegno alla ricerca, le terapie per leucemie, linfomi e mieloma sono diventate sempre più efficaci e mirate, ha sottolineato il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Tra le innovazioni più promettenti ci sono le CAR-T, che stanno cambiando il paradigma di cura dei tumori del sangue. Rappresentano una delle frontiere più avanzate dell'immunoterapia, ha spiegato il professor Franco Locatelli, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Oggi immunoterapia, trapianti di cellule staminali e farmaci target migliorano sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti. Secondo gli esperti, in molti casi l'aspettativa di vita si avvicina sempre più a quella della popolazione generale. L'estate è il periodo più atteso da bambini e ragazzi, scuola chiusa, vacanze, giochi all'aperto e cambi di abitudine. Ma proprio in questa fase, avverte la SIPS, il rischio è quello di adottare stili alimentari disordinati, con un maggior consumo di gelati, bibite zuccherate e snack, che può favorire aumento di peso e cattive abitudini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale lancia quindi il decalogo dell'estate, 10 regole semplici per mantenere i più piccoli in salute anche durante le vacanze. Al centro delle raccomandazioni c'è l'idratazione, l'acqua resta la bevanda principale, mentre vanno evitate bibite zuccherate ed energy drink. Promossa invece la frutta fresca di stagione, da preferire ai succhi industriali. I pasti devono essere leggeri ma completi, con verdure presenti a ogni pasto e alimenti poco processati. Il gelato è concesso, ma solo occasionalmente, senza sostituire un pasto. Fondamentale anche movimento quotidiano, meno tempo davanti agli schermi, quindi, e più attività all'aria aperta. La strada verso una prevenzione efficace della violenza gratuita è ancora lunga, è quanto emerso in sintesi dal panel dedicato al tema nell'ambito del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che si è svolto la settimana scorsa a Roma. Dal punto di vista clinico e forense, il professor Gabriele Mandarelli, docente di psicopatologia forense all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha ricordato che solo una piccola quota dei reati violenti, circa il 5%, è collegata a disturbi mentali, mentre restano rilevanti alcune categorie a rischio, soprattutto in presenza di schizofrenia, disturbi di personalità e abuso di sostanze. Il professor Dario Sacchini, docente di medicina legale e bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha posto poi l'attenzione sul bullismo e sul cyberbullismo. A livello nazionale, secondo l'Istat, quasi il 70% dei teenager ha subito almeno un episodio di bullismo l'anno, ha fatto sapere. Chiare le conseguenze, esiti psichici e psichiatrici che vanno dai disturbi d'ansia all'isolamento sociale, fino ai disturbi post-traumatici con effetti persistenti nell'età adulta. In Sardegna possibili risparmi per 5 milioni di euro l'anno con i farmaci equivalenti, e quanto emerge da uno studio dell'ICOM promosso da Sandoz Italia e presentato a Cagliari durante un confronto tra istituzioni, esperti sanitari e operatori del settore. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, con un'incidenza sulla spesa farmaceutica rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale pari al 33%, superiore alla media italiana. Tuttavia, secondo lo studio, raggiungendo livelli di utilizzo in linea con il Nord Italia pari al 46%, l'isola potrebbe generare un risparmio di circa 5 milioni di euro all'anno. I farmaci equivalenti, hanno ricordato gli esperti, garantiscono la stessa efficacia e sicurezza dei medicinali originatori, ma a costi inferiori, contribuendo a ridurre la spesa a carico dei cittadini.
1: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, per perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo

0: di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme, che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione. La sua figura è stata integrata nello staff di una missione, con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi, poi, anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
1: Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il Presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede

L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione, registrata nei primi 5 mesi dell'anno, si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al Piano Casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il Verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri due colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

zona sud del Vallo di Diano, ha provocato disagi soprattutto nella frazione di Montesano Scalo. Alcuni cittadini hanno postato dei video su come la strada della frazione Scalo sia diventata un vero e proprio fiume, e non è la prima volta che capita, già è successo in altre occasioni nel corso degli anni con disagi e danni, disagi alla circolazione stradale con gli automobilisti anche costretti a fermarsi e danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre a Padula alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento, a Buonabitacolo invece è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo ha imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei il direttore degli scavi Zuchtriegel ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio, nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo, un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria.

Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxi rissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra quattro fratelli, due per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. Ne sarebbe nato un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una cinquantina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante i momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a far emergere i dettagli dell'accaduto. Le indagini subito avviate dai carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Francesco Carelli hanno consentito di identificare cinque giovani coinvolti, tra i quali anche un minorenne. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Secondo quanto trapela uno dei protagonisti della vicenda, sarebbe il fratello di un dipendente di un'attività commerciale del lungomare. Quest'ultimo, a seguito del grave episodio, sarebbe stato licenziato dal titolare dell'esercizio. A rendere ancora più caotica la situazione al termine della rissa, sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano, creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti il lungomare della nota località cilentana si è trasformato in uno scenario da Far West. Un episodio che riaccende il dibattito.

I finanzieri di Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all'esecuzione di 3 misure cautelari: il carcere per un trentenne, i domiciliari per 2 ventenni, tutti materani. Inoltre sono state 7 le perquisizioni effettuate. Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di scontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di 3 minori di 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere.

Indagini in corso in provincia di Salerno su due tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo dopo la caduta è stato portato al Ruggi da Ragona di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale.

Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura

Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del territorio. Fondamentale, inoltre, il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale.

Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico e il responsabile della area executive Antonio Mastrandrea. La Banca Montepruno ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo alle spese di recupero dei locali che ospitano il Charity Point di Potenza. Un rapporto, quello tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Franco Pannuti, che era stato consolidato ai primi di giugno con la firma di un nuovo protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi. L'intesa con ANT Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito e in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio.

Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all'ombra del

0: Santuario di Sant'Antonio. Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partecipazioni ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kiss of Sun hanno partecipato alla festa regionale mini basket Pink. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
1: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Mi è uscito un bel gruppo, forte del secondo posto e siamo tutto sommato contenti del campionato.
2: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo è una bella soddisfazione.
1: Vabbè sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona, come per esempio Sara Consilina o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
2: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket grande?
1: Vabbè sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket, vabbè poi si vedrà.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.

0: anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
7: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Il forte temporale di ieri pomeriggio, che si è abbattuto soprattutto nella zona sud del Vallo di Diano, ha provocato disagi soprattutto nella frazione di Montesano Scalo. Alcuni cittadini hanno postato dei video su come la strada della frazione Scalo sia diventata un vero e proprio fiume, e non è la prima volta che capita, già è successo in altre occasioni nel corso degli anni con disagi e danni, disagi alla circolazione stradale con gli automobilisti anche costretti a fermarsi e danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre a Padula alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento, a Bonabitacolo invece è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo ha imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei il direttore degli scavi Zuptrigel ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio, nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo, un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria.

Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxi rissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra quattro fratelli, due per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. Ne sarebbe nato un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una cinquantina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante i momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a far emergere i dettagli dell'accaduto. Le indagini subito avviate dai carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Francesco Carelli hanno consentito di identificare cinque giovani coinvolti, tra i quali anche un minorenne. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Secondo quanto trapela uno dei protagonisti della vicenda, sarebbe il fratello di un dipendente di un'attività commerciale del lungomare. Quest'ultimo, a seguito del grave episodio, sarebbe stato licenziato dal titolare dell'esercizio. A rendere ancora più caotica la situazione al termine della rissa, sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano, creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti il lungomare della nota località cilentana si è trasformato in uno scenario da far west. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida estiva e sulla necessità di rafforzare i controlli nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori.

I finanzieri di Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all'esecuzione di 3 misure cautelari: il carcere per un trentenne, i domiciliari per 2 ventenni, tutti materani. Inoltre sono state 7 le perquisizioni effettuate. Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di riscontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di 3 minori di 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere.

Indagini in corso in provincia di Salerno su due tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime

ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo dopo la caduta è stato portato alla Ruggita Laguna di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale.

Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.

Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del

territorio. Fondamentale inoltre il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale.

Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico e il responsabile della Executive Antonio Mastrandrea. La Banca Montepruno ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo alle spese di recupero dei locali che ospitano il Charity Point di Potenza. Un rapporto, quello tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Franco Pannuti, che era stato consolidato ai primi di giugno con la firma di un nuovo protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi. L'intesa con ANT Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito e in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio.

0: Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all'ombra del santuario di Sant'Antonio. Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partecipazioni ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kids of Sun hanno partecipato alla festa regionale mini basket ping. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
1: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Mi è uscito un bel gruppo, forte del secondo posto e siamo tutto sommato contenti del campionato.
2: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo è una bella soddisfazione.
1: Vabbè sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona, come per esempio Saraconsilina o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
2: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket grande?
1: Vabbè sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket. Vabbè, poi si vedrà.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Il forte temporale di ieri pomeriggio, che si è abbattuto soprattutto nella zona sud del Vallo di Diano, ha provocato disagi soprattutto nella frazione di Montesano Scalo. Alcuni cittadini hanno postato dei video su come la strada della frazione Scalo sia diventata un vero e proprio fiume, e non è la prima volta che capita, già è successo in altre occasioni nel corso degli anni con disagi e danni, disagi alla circolazione stradale con gli automobilisti anche costretti a fermarsi e danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre a Padula alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento, a Buonabitacolo invece è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo ha imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei il direttore degli scavi Zuchtriegel ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio, nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo, un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria.

Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxi rissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra quattro fratelli, due per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. Ne sarebbe nato un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una cinquantina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante i momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a far emergere i dettagli dell'accaduto. Indagini subito avviate dai carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Francesco Carelli hanno consentito di identificare cinque giovani coinvolti, tra i quali anche un minorenne. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Secondo quanto trapela uno dei protagonisti della vicenda,

Enda sarebbe il fratello di un dipendente di un'attività commerciale del lungomare. Quest'ultimo, a seguito del grave episodio, sarebbe stato licenziato dal titolare dell'esercizio. A rendere ancora più caotica la situazione al termine della rissa, sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano, creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti

Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all'esecuzione di 3 misure cautelari: il carcere per un trentenne, i domiciliari per 2 ventenni, tutti materani. Inoltre sono state 7 le perquisizioni effettuate. Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di riscontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di 3 minori di 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere.

Indagini in corso in provincia di Salerno su due tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo dopo la caduta è stato portato al Ruggida Laguna di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale.

Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Vallo di Diano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.

Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito

Nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del territorio. Fondamentale, inoltre, il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale.

Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico e il responsabile della area executive Antonio Mastrandrea. La Banca Montepruno ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo alle spese di recupero dei locali che ospitano il Charity Point di Potenza. Un rapporto, quello tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Franco Pannuti, che era stato consolidato ai primi di giugno con la firma di un nuovo protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi. L'intesa con ANT Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito e in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio.

0: Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all'ombra del santuario di Sant'Antonio. Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partecipazioni ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kids of Sun hanno partecipato alla festa regionale mini basket Ping. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
1: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Ne è uscito un bel gruppo, forte del secondo posto, e siamo tutto sommato contenti del campionato.
2: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo è una bella soddisfazione.
1: Vabbè, sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona, come per esempio Sara Consilina, o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
2: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket grande?
1: Vabbè, sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket. Vabbè, poi si vedrà.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Il forte temporale di ieri pomeriggio, che si è abbattuto soprattutto nella zona sud del Vallo di Diano, ha provocato disagi soprattutto nella frazione di Montesano Scalo. Alcuni cittadini hanno postato dei video su come la strada della frazione Scalo sia diventata un vero e proprio fiume, e non è la prima volta che capita, già è successo in altre occasioni nel corso degli anni con disagi e danni, disagi alla circolazione stradale con gli automobilisti anche costretti a fermarsi e danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre a Padula alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento, a Bonabitacolo invece è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo ha imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei il direttore degli scavi Zuckriegel ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio, nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo, un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria.

Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxi rissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra 4 fratelli, 2 per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. Ne sarebbe nato un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una 50ina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante

dei momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a far emergere i dettagli dell'accaduto. Le indagini, subito avviate dai carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Francesco Carelli, hanno consentito di identificare 5 giovani coinvolti, tra i quali anche un minorenne. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Secondo quanto trapela uno dei protagonisti della vicenda, sarebbe il fratello di un dipendente di un'attività commerciale del lungomare. Quest'ultimo, a seguito del grave episodio, sarebbe stato licenziato dal titolare dell'esercizio. A rendere ancora più caotica la situazione, al termine della rissa, sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano, creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti il lungomare della nota località cilentana si è trasformato in uno scenario da Far West. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida estiva e sulla necessità di rafforzare i controlli nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori.

I finanzieri di Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all'esecuzione di 3 misure cautelari: il carcere per un trentenne, i domiciliari per 2 ventenni, tutti materani. Inoltre sono state 7 le perquisizioni effettuate. Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di scontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di 3 minori di 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere.

Indagini in corso in provincia di Salerno su due tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo dopo la caduta è stato portato al Ruggida Laguna di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale.

si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della

soppressione del Tribunale avvenuta nel 2013 nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.

Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR e dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del territorio. Fondamentale, inoltre, il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale.

Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico e il responsabile della Executive Antonio Mastrandrea. La Banca Montepruno ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo alle spese di recupero dei locali che ospitano il Charity Point di Potenza. Un rapporto, quello tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Franco Pannuti, che era stato consolidato ai primi di giugno con la firma di un nuovo protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi. L'intesa con ANT Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito e in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio.

0: Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all'ombra del santuario di Sant'Antonio. Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partecipazioni ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kids of Sun hanno partecipato alla festa regionale mini basket ping. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
1: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Mi è uscito un bel gruppo, forte, del secondo posto e siamo tutto sommato contenti del campionato.
2: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo è una bella soddisfazione.
1: Vabbè sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona come per esempio Saragonzilina o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
2: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket grande?
1: Vabbè sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket. Vabbè poi si vedrà.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni

0: ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Il forte temporale di ieri pomeriggio, che si è abbattuto soprattutto nella zona sud del Vallo di Diano, ha provocato disagi soprattutto nella frazione di Montesano Scalo. Alcuni cittadini hanno postato dei video su come la strada della frazione Scalo sia diventata un vero e proprio fiume, e non è la prima volta che capita, già è successo in altre occasioni nel corso degli anni con disagi e danni, disagi alla circolazione stradale con gli automobilisti anche costretti a fermarsi, e danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre, a Padula, alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento. A Buonabitacolo, invece, è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo ha imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei, il direttore degli scavi, Zuckriegel, ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio, nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e a un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo, un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria.

Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxi rissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra 4 fratelli, 2 per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. Ne sarebbe nato un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una 50ina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante i momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a far emergere i dettagli dell'accaduto. Indagini subito avviate dai carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Francesco Carelli hanno consentito di identificare 5 giovani coinvolti, tra i quali anche un minorenne. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Secondo quanto trapela uno dei protagonisti della vicenda, sarebbe il fratello di un dipendente di un'attività commerciale del lungomare. Quest'ultimo, a seguito del grave episodio, sarebbe stato licenziato dal titolare dell'esercizio. A rendere ancora più caotica la situazione al termine della rissa, sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano, creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti il lungomare della nota località cilentana si è trasformato in uno scenario da Far West. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida estiva e sulla necessità di rafforzare i controlli nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori.

I finanzieri di Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all'esecuzione di 3 misure cautelari: il carcere per un trentenne, i domiciliari per 2 ventenni, tutti materani. Inoltre sono state 7 le perquisizioni effettuate. Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti.

incidenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di riscontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di 3 minori di 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere.

Indagini in corso in provincia di Salerno su due tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo dopo la caduta è stato portato al Ruggida Laguna di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale.

Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.

Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale.

del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del territorio. Fondamentale, inoltre, il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale.

Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, e il responsabile della Executive Antonio Mastrandrea. La Banca Montepruno ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo alle spese di recupero dei locali che ospitano il Charity Point di Potenza. Un rapporto, quello tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Franco Pannuti, che era stato consolidato ai primi di giugno con la firma di un nuovo protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi. L'intesa con ANT Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito e in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio.

0: Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all'ombra del santuario di Sant'Antonio. Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partecipazioni ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kids of Sun hanno partecipato alla festa regionale mini basket Ping. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
1: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Mi è uscito un bel gruppo, forte, del secondo posto e siamo

0: tutto sommato contenti del campionato.
1: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo, è una bella soddisfazione.
0: Vabbè, sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona, come per esempio Sara Consilina, o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
1: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket da grande?
0: Vabbè, sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket. Vabbè, poi si vedrà.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering.

E disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando. Farò una bellissima marionetta.
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio.
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta fra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi.
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio.

0: lo mise in una gabbia.
1: Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui.
0: Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
4: Dove stai andando così felice, amico mio?
3: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
4: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
3: Cosa dovrei fare?
4: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
3: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
3: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
3: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
5: Pinocchio! Pinocchio!
1: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare.

0: chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
1: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
1: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai bordi della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
3: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino.

0: Giardino, ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
1: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
1: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
0: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
1: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche. E Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papa Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
4: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
1: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
5: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papa Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
4: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
1: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
5: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di Orsi andò a controllare la camera da letto.
4: Guardate qui, qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile, è tutto disfatto.
1: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
5: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papa Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
5: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
1: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
1: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: puntata di GoKart TV News, o le vinco o le capoto. L'unico format che settimanalmente si occupa della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale. Tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili. Sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Lenzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni e anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro un'azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini, la Lenzo Kart, e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene,
3: Grazie.
0: piacere è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia? Ecco,
3: La pista, ragazzi, la pista. Purtroppo la pista.
0: non l'abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la
3: Sì,
0: Sicilia!
3: noi siamo proprio in prossimità del mare a 500 metri, quindi sicuramente godiamo di una vista che, diciamo, fa invidia, possiamo dire.
0: Invidiabile, invidiabile. Senti, ma come nasce Lenzo Kart e qual è stata la scintilla che ha fatto, insomma, crescere e dar forma a questa super vostra avventura?
3: Ma sicuramente la scintilla del kart può nascere soltanto da una cosa, dalla passione. E mio padre ha iniziato a correre in kart da quando aveva 18 anni e frequentava l'ambiente del kart da ancora prima. E allora, in un momento abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale. E dopo nel 97 abbiamo fatto la nostra pista che è sempre qui a Brolo e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzo Kart.
0: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzo Kart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa vi
3: Ma
0: provi a vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
3: Queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando, diciamo, eravamo agli inizi, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi in quello che facciamo. E questo, sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
0: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzo Kart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto
3: Sì,
0: Michele?
3: noi nel 2020 abbiamo inaugurato, in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su 3 piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino. Al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita, uffici.
0: Stiamo vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro, che di aziende

0: Insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
1: Beh, guarda,
0: Cosa dici? Cosa dici?
1: mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti, di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento, dove ha messo tassello dopo tassello, e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Kart, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini, me ne sono studiate, non ce ne sono, sono più avanti.
0: E poi
1: Perciò
0: c'hanno il
1: continuo.
0: mare, e poi hanno il
1: E
0: mare.
1: poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste
0: Qualche
1: idee.
0: idea. Ecco, Michele, quanto conta nella vostra realtà il Made in Italy?
2: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale, diciamo, il go-kart soprattutto in particolare si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e diciamo il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. E essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus, perché puoi garantire al cliente, ai piloti la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo.
3: Per poi essere il padrone adesso della Lenzo Kart, quanto ti ha aiutato come visione sul karting che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
2: Ma sicuramente tanto, tanto perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire di più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.
0: Beh,
2: Francesco.
0: sono pienamente d'accordo. Io prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how ai tuoi piloti e anche ai tuoi ingegneri di pista. Io vorrei parlare un attimino dei telai. Volevo sapere quali novità ci sono e che modelli di telai oggi propone la Lenzo Kart.
2: Ma noi abbiamo una linea di telai in questo momento molto completa, perché per la classe mini kart abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telaio. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli, perché avendo una vasta, adesso un numero abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni, ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista. E ognuno ha trovato nei diversi modelli il proprio, diciamo, la propria performance. Per esempio.

0: Non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32, in Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
1: Scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi ha già anticipato, non
0: Assolutamente,
1: volevo.
0: assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
2: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
0: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse il più forte possibile. Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, di, perdonatemi, specifiche di gomme che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. E tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
2: Ti
0: È
2: faccio
0: molto
2: una
0: importante.
2: domanda al volo un po' scomoda. Siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passatemi il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi nel 2026 un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare a
0: Ma
2: livello di gare?
0: sicuramente questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare di un certo livello è quello che i clienti si aspettano. Quando invece
2: Certo.
0: parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono sempre freschi, fai al massimo due gare con una scocca.
2: Normale.
3: Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notarvi per due motivi. Uno per insomma, l'importanza e l'imponenza del vostro bilico e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi. Responsabile LKE che sono i vostri motori e Giorgio Carrara che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda: quanto è bello veder vincere o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio?
0: Sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati.

0: che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio, chiaramente. Diciamo, da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no?
1: Certo.
0: Quindi non lo si può fare bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi, dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
1: Novità per il futuro, Michele.
0: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti. Non ultimo la parte motoristica con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. Stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili, per migliorare la produzione. Perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti, e allora quando bisogna fare certi numeri bisogna anche essere preparati, sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche della parte tecnica.
1: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
0: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di telai.
1: Ok, come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete,
0: Sì,
1: avete un.
0: su più fronti. Noi ci occupiamo anche di, facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo, tra tutto il range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli. Esatto.
1: Un migliaio.
0: Adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico. Da quello che stiamo vedendo, abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
1: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite, si ha sposato la causa Lenzo e LKP, perché comunque c'è qualche
0: Sì,
1: team.
0: diciamo che il nostro obiettivo è, come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti, tutti i team lo usavano. Il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
1: Bene,
0: Posso rispondere
1: bene.
0: a parte, ma una domanda solo così, di curiosità. Miki, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni 2006, quando facevi il pilota, 2005-2006, Sì, lo sapevo.
1: guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
0: Una situazione del genere, ma guarda, devo dire che da sempre. In quello che facciamo, tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi. Quando facciamo qualcosa, il nostro, diciamo, obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto. Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però puntavamo in alto.
1: E allora continua perché è una bella cosa, è una grande soddisfazione.
0: Grazie.
1: Bene. Allora Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti. Noi ti facciamo andare a fare a
0: Un bagno
1: lavorare.
0: andare a continuare a lavorare.
1: E sera non ti

0: posso dire di fare il bagno, però vabbè, magari fai un bagno notturno o quando lo farai pensaci a noi.
1: Dai, dai, va bene, ragazzi. Grazie a voi allora e complimenti per la
2: Grazie.
1: trasmissione.
0: No, grazie mille davvero
1: Grazie mille, a
0: a te.
1: presto.
0: Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni, salutiamo il nostro super Michele Lenzo, voi non cambiate canale perché al nostro rientro dalla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKI. A tra poco.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo!
5: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale! La tua auto è pronta!
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
6: Garantisco io! Punto Pro!
0: E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con GoKart TV News, Olevinco Le Capoto, e ci ha raggiunto un altro super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE, è con noi Franco Drudi! Allora, innanzitutto va detto, Franco, che da quando abbiamo fatto la puntata nei paddock non si parla di altro, eh? Hai fatto un boom di ascolti, lo sai?
7: È stata la puntata più ascoltata e vista nel mezzo livello mondiale di karting. Dove andiamo?
8: Dovete pagare si parla di royalty, allora.
0: Esatto, esatto. Allora, Franco, invece di parlare
8: stasera, di... Se stasera la puntata è... ci equivale a quella famosa, vi mando il conto dopo.
0: Ok, va bene, va bene. Allora, Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo, e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo, come stanno procedendo le cose, Franco?
8: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi?
0: Guarda i miei.
8: No, scherzo, scherzo. Sono... mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua, perché sto ripartendo da zero come sono partito da zero nel 1994 all'ATM. Hai capito? Quindi essere impegnato su tutti i fronti, da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare e potenziali clienti e tutto, hai capito, mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha sinceramente anche ringiovanito un pochino, perché ho dovuto, a parte fisicamente, che non è che fisicamente mi stia impegnando tanto la cosa, ma a livello mentale mi sta

0: risvegliando una certa creatività e sta dando una buona elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che devi sentire è l'elasticità mentale. Certo. E qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
1: Bene. Beh, quindi, ascolta, quindi, Franco, quindi occhio.
0: Però no, adesso giusto per fare un po' il somaro, devo fare il somaro perché c'è Sauro, e Sauro, Gossauro, il somaro, il Gombella ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga personificata uomo. Giusto per raccontare quella che, non so se è andata online in linea prima, il go-kart di Michele Lezzo, Val Vibrata, che attraversa la pista, eccetera, Sauro che era primo.
2: Incredibile.
0: E ha perso il campionato.
2: È vero. Che se lo raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
0: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varenne con le Super A. Poi dove? Qualcos'altro, che a Maribor che volavamo, abbiamo non vinto, stravinto, e abbiamo fatto delle cose che, guarda, c'ho il pelo dritto, davvero.
2: C'ho il pelo dritto. Guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marenburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello, ma io partivo terzo con le Bridgestone, che a Franco gli dicevo il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché battino su tutte le uscite delle curve. E io andavo talmente forte che purtroppo però c'era Ennio, c'era la Vega, c'era anche lo stesso Laudato, e difatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era. Però io ero l'unico con le Bridges, sono arrivato in finale.
0: Ma Maribor era la nostra pista, ti ricordi, anche con Formula A?
2: Sì.
0: E poi con Super KF.
2: Che abbiamo vinto noi.
0: Madonna, con Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara.
2: Sì.
0: Poi hai fatto secondo.
2: No, ho vinto la gara, abbiamo vinto il campionato.
0: Madonna, allora era... I primi campionati USK.
1: Ma forse, ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi?
2: Sì? No, questo è super esperto.
1: Beh, però questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro.
2: Però corretto con la
0: Formula, questo
3: Cosmic Vortex qui.
0: Col Formula l'europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo.
2: Vero.
0: Ha vinto Sauro, secondo Lancaster, e terzo mi sembra che avesse fatto, boh, chi è che era terzo, sempre dei nostri.
2: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
0: Però primo, terzo, secondo Lancaster.
2: Però quelle USK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non c'è dormito, contro Koslinski, era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora ho dei ricordi fantastici, eravamo lì, fino alla fine non sapevamo se riuscivamo o no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, grande festa.
0: Madonna, a Maribor col Super KF è stata non normale la cosa. Non normale.
1: C'era, Franco,

0: periodo delle frizioni e noi avevamo ben sopporto la frizione mostruosa, è partito ultimo, ha vinto. Madonna, non è, sono cose che dai, non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
1: Guarda, mi fai emozionare, Franco, ma quanto ti manca Sauro? A me Franco manca un casino, eh? Perciò quando
0: Madonna,
1: vengo.
0: Sauro, ma ti ricordi quando ti facevi cazzare che ti chiamavo Sa e te mi facevi vaffanculo, io ti dicevo.
1: Guarda, incredibile.
2: È bello sentire le vostre storie perché il karting tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando è
1: Guarda.
2: bellissima. E anzi, io vista da fuori, dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto da
0: Ma
2: balia.
0: non è possibile perché io a Sauro gli facevo da balia, hai capito? Non è possibile, hai capito?
3: Altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
1: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così e l'aria arrivava sempre dietro la schiena. E gli dicevo, Franco, chiudi il vetro. Te lo ricordi, no? Fra, guarda, incredibile.
0: Madonna, è vero.
1: Comunque, Franco, a parte tutto, tornando un attimo a noi, no? Su quello che è oggi, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione del motore. Io mi ricordo che il motore era, invece oggi, diciamo, le tue labbra, viene fuori che ancora hai tanto altro da tirar fuori.
0: C'è sempre, hai capito, qualcosa che si muove e bisogna comunque il motore adattarlo ai regolamenti nuovi, tipo la benzina, che è un problema grosso adesso. La benzina è, penso, il problema più grosso del kart, perché a parte i costi anche di affidabilità, perché queste benzine ecologiche sono un po', come posso dire, poco buone per quello che è un motore due tempi. Magari un quattro tempi soffrirebbe molto di meno con queste benzine qua. Invece in due tempi è un po' nei problemi con la compressione, con tante cose. È
3: Anche
0: difficile.
3: carburazione, Franco, livello di carburazione pure non è
0: Ma la
3: facile.
0: carburazione viene incasinata dal fatto che la benzina, questa qui ecologica, brucia molto velocemente e il motore detona con niente, capito? Quindi l'unico modo per non farlo detonare e tenerlo grasso e ritardare la combustione. Ma poi dopo il motore va poco, capito? Quindi la gente è obbligata a lasciarlo detonare sperando che detoni solo senza rompersi e cambiare il pistone tutte le manche. Questo è quello che è successo a Genk, hai capito? Si è visto gente. Chi è stato fortunato a non rimanere a piedi, però a cambiare il pistone tutte le manche.
3: Mai
0: E
3: sentito?
0: questo è, hai capito, per noi team ufficiali è pesante, ma sopportabile.

0: Era quarto in prefinale Kremers e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina, ma al nostro meccanico che ha ceduto un asse di accoppiamento che
1: Ci
0: non
1: può
0: si
1: stare.
0: capisce, no, non ci può stare perché non deve succedere, soprattutto quando sei il quarto in prefinale, hai capito, potevamo fare una bella gara, la gara d'esordio era una, come posso dire,
1: Una
0: una
1: bella
0: bella.
1: ciliegina sulla torta.
0: Eh sì, perché, beh,
1: Tra
0: comunque
1: l'altro stiamo vedendo
0: l'anno
1: proprio adesso
0: successivo
1: le
0: l'abbiamo
1: immagini
0: fatto.
1: di Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quest'anno, nei tuoi obiettivi, seriamente, quale titolo o quale risultato vuoi assolutamente ottenere per la LKE?
0: Beh, il titolo è quello di accontentare il più velocemente possibile un po' di clienti. Questo è il nostro titolo che vorremmo avere. Hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso. Noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello è facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
1: Ok.
0: Per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i target
1: Esatto.
0: possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire l'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
1: Io vorrei fare una domanda al volo, scusa Righi, visto che vedo in proiezioni e sappiamo come i preparatori, Franco, diciamo, è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Trudi bussa alla porta di Michele Renzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Renzo Carter? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene, come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sullo sviluppo, hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Lorenzo Kart?
0: Sicuramente il pilota per la Lenzo Car in primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche, hai capito? Prima di penso, ma adesso ti ho detto non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso, il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti. Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le corse sono una cosa molto più facile di quello che è quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito? Gestire un pilota, due piloti, tre piloti è una cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.
1: Comunque, io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando al fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto sul cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la benzina non è buona. Ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari
0: No,
1: preciso,
0: ma
1: non so, sulle misure.
0: sul fatto del mettere in moto hanno chiuso tutti gli occhi,
1: Ah, ecco.
0: hanno lasciato mettere il voto, ok?

0: Anche se è proprio la pista, quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì. Però la FIA ha chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto, spesso volentieri, anche il sabato, la domenica, il venerdì.
1: Beh, io penso che sia la normalità, poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso, io voglio sentire questo motore che, come sempre.
0: Vabbè, vedremo. Ci saranno le occasioni, dai. Adesso
1: Assicuro.
0: abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso da metà settimana saremo sani a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare e speriamo che qualcuno alzi l'asticella della nostra prestazione.
2: Ciao. Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
0: Poche perché c'è il mare
1: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora
2: Pensa.
1: tanto, troppo, perciò è
0: Certo.
1: sicuramente lavora
0: Sa
1: sempre.
0: bene che, avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era, anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire per migliorare, per essere più competitivi, e allora il viaggio aiutava parecchio.
2: Bene,
1: Vero.
2: Sauro, scusa, Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione, e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare. La LKE, e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
0: Bene.
1: Io comunque mi sono scritto, già qui mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, me la sono già scritta, perché
0: No, adesso
1: si lavora un anno intero per il mondiale.
0: Sauro, fai bravo. Non portare
1: Non molli, ti conosco.
2: Non portare sfiga, ha detto.
0: sfiga. Metti la posizione. Ti dico io di chi la devi mettere, di qualcuno che sicuramente non correrà LKE, un
1: No.
0: CRG, un Sodi. CRG e Sodi non li metti, loro.
1: No, io tipo Franco Drudi, perciò alla fine.
0: Metti loro, te porti sfiga, Sauro.
2: Non ci dire così che lo bagniamo dallo studio, eh?
1: No,
0: No, è un modo di dire, dai.
2: lo so.
0: Le previsioni è meglio non farle.
1: No, no, non le faccio le previsioni, però io so, guarda, tutto quello che c'è, cioè, Franco, per me lo conosco troppo bene.
0: Te lo
1: Lo
0: sai,
1: so.
0: te non devi sapere.
1: Comunque,
2: Bene, ragazzi.
1: vado. Che
2: Allora,
1: emozione.
2: ci dai appuntamento a fine anno, Franco?
0: Sì, quando io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia.

0: facciamo un accordo quando sono sul lettino a Phuket.
1: Dai, ci sto, ci sto. Allora la facciamo verso il
2: Facciamo,
1: 15
2: facciamo.
1: dicembre, giusto per farci crescere l'invidia, no?
3: Certo.
1: Ok, noi ringraziamo tantissimo il nostro
2: Grazie,
1: super Franco
2: Franco.
1: Trovi.
3: Grazie, Franco.
0: Ho le mani sporche perché lavoro.
3: Oggi sì, ma ce l'è. Io ho il pelo dritto, guarda.
1: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi. Al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart. Un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
8: Ciao a tutti, piacere, buonasera a tutti.
1: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
8: Diciamo che oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con sia che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano della parte tecnica, siano per le pressioni, quando dobbiamo scegliere per, sai che in pista ovviamente ci sono dei cambiamenti che devi fare a ultimo minuto, sono delle decisioni più importanti in pista, perché alla fine se si decide, sta piovendo, si asciuga la pista, in un secondo devi prendere queste decisioni. Quindi ingegneri oggi sono fondamentali a livello dell'incorporazione in una squadra da corsa, quindi questa è stata una cosa molto buona. Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti, a livello di coaching, diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine, quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiato tanto, sono cambiati tanti i piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso, penso sia per la tecnologia, che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose, che il coach lo porta ad essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi ovviamente sul pezzo, che alla fine penso che sia la parte più importante oggi, nei go-kart, come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente, i go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale, che sia il telaio che il motore contano tanto, però una parte molto, molto grossa, che è di più che quando vai alle gare di macchine, nei go-kart importa tanto il pilota. Sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, alle gare in sé, essere un bravo pilota dall'inizio del weekend.

0: alla fine del weekend penso che è fondamentale, perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso, e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
1: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
2: Tre domande.
3: Che scriveva, infatti, stava scrivendo, Sauro.
2: Tre domande per Giorgio. Visto e considerato come il coach, lo faccio anch'io, anche se lo faccio tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi dà tanta curiosità poi sul fatto, l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no? Con giustamente quello che dicono i piloti, e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
0: Bene, allora la prima, a livello di relazione, di rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra. Siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra, che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere, che il compagno di squadra sempre vuole battere l'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono, quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure, così almeno loro possono parlare, mandare messaggi, io li aggiorno su quello che vedo in pista, pure ragazzi, adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, queste cose per me sono importanti, loro, perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima, quindi c'è da utilizzare questa tecnologia, perché alla fine non c'è da dire, ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno si lo usano,
2: Per lavoro.
0: per lavoro in una maniera utile. Quindi sì, come rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire, ok, ho un buon rapporto con il mio pilota. E loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo o un video, oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto
3: È il punto di
0: importante.
3: riferimento, insomma, Giorgio, per
0: Sì, più
3: loro.
0: che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara, perché se non sei preparato per arrivare, già sei un giovedì, facciamo caso, un giovedì iniziano i test, se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare, hai già studiato la pista, hai già studiato per dire i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quei weekend, tutto in anticipo. Già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri, quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti, di dire ok ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento magari, o di arrivare pronti per giovedì essere
2: Ok, ma la telemetria quanto è utile per te per capire se il pilota ti sta dando delle indicazioni corrette oppure da rivedere, insomma, per non
0: Allora,
2: dire.
0: nei go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi, insieme all'RPM, la temperatura dello scarico che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas. Poi io uso abbastanza nel go-kart la forza laterale per
2: Ok.
0: capire quanto scivola o quando entra, cioè se magari il pilota entra troppo presto in curva. Quindi è importante sì, però nei go-kart soprattutto, allora se ci portiamo a parlare bene dello sport di go-kart, lo

0: Sapete voi, è uno sport che è molto automatico in tante cose, non è un sport studiato a livello di dire, ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva. Quando tu ti metti il casco nel go-kart, fai tutto praticamente in automatico quando sei un pilota bravo e vai forte. Sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire ok, devo frenare un pelo prima e gestire la curva in un'altra maniera. Quindi devo dire che il pilota, cioè, per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di, più che la telemetria, dargli un po' della mia esperienza per dire, cioè, se tu senti questo, devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità, per dire, no? Ci cioè, sono esempi, però. La telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
1: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok, la telemetria, ok, comunque lavorare con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno se dovrei seguire un ragazzo, fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria, tu capti i suoi feedback oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai se il telaio scivola. Tu hai detto scivola, attacca, però se non riesci a portare il ragazzo a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok, la telemetria ti aiuta, ma voi, cioè tu nel senso ti arriva il pilota, la prima cosa che fai è andare direttamente in telemetria oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati.
0: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno
1: Cresce poi.
0: capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente se dobbiamo andare ai dettagli e io comunque, anche se il pilota mi dice una cosa, devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto. Perché non è che non mi fido di pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale e come si comporta il materiale. Quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio. Però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni. Io che sono in pista a guardare, abbiamo già un'idea molto grossa. Quello
1: E le
0: sempre.
1: telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti, anche della stessa categoria, oppure, cioè nel senso, nella Lenzo Kart avete tre piloti in OKNJ. Le telemetrie
0: Allora,
1: le
0: devo
1: posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota.
0: allora, sì, quando guardiamo per esempio nella categoria senior, tutti i piloti senior io li chiamo e infatti li faccio vedere la telemetria anche di un altro pilota, cioè il suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo dei weekend più complessi, facciamo delle riunioni a fine giornata dentro il camion. Abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion donde nella TV, portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro e discutiamo della giornata e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup che su come è andata la loro giornata e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo, perché se tu continui
1: Certo.
0: ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè ogni giorno successivo, il weekend non va avanti mai.
1: Certo.
0: E
1: Giorgio, scusa, scusa.
2: no, volevo l'ultima cosa che è mia curiosità, perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team, che un pilota pensi che il suo

0: compagno ha il materiale migliore, e allora lì ci vuole una presa di posizione forte nel dire: secondo me sono tutti uguali, rovesciare praticamente il materiale. Ti è mai capitato questa cosa?
1: Certo, una cosa che succede tanto, in più se sei il coach di una squadra, magari se sei il coach di un pilota, cioè se di un pilota solo, magari sei di più con il pilota, no? Perché dici, ok, sì, il motore magari non va perché ti vuoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine... Quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità, il materiale è questo e se magari, diciamo, no, manca mezzo decimo, un decimo di materiale per dire il motore e a loro manca tre o quattro, allora è nel senso,
2: Un altro problema.
1: è un altro problema, che alla fine capita che un weekend magari mezzo decimo perché il motore c'è, cioè, in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo, cioè, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi, però, non esiste che oggi ci siano più di tre decimi, non esiste proprio, sia di motore che un settaggio sbagliato, cioè mezzo secondo e il pilota, scusate, però il pilota deve dire, ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
2: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata. Io ho due domande per Giorgio. Allora, una è quali sono i vostri obiettivi per l'annata e se avete già i programmi per il 2027? Sappiamo che tantissimi piloti ci seguono e possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa Lenzo Kart il prossimo anno.
0: Scusami, ci aggiungo una cosa. Pure le qualità che Lenzo Kart guarda su qualche pilota, cioè nel
1: Ah,
0: senso.
1: giusto, sì. Allora, è una cosa giusta nel senso, ovviamente noi un pilota buono cerca sempre una squadra buona. Oggi per oggi la squadra da corsa devo dire che ha cresciuta tanto, ha un buon materiale. Ogni volta che abbiamo un bravo pilota in pista dimostriamo che siamo molto forti. Abbiamo vinto gare l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto tanti podi, quindi siamo sempre lì davanti. Quando abbiamo ovviamente dei piloti che possono fare bene, che è la verità. A volte abbiamo piloti pure che hanno poca esperienza e comunque sono a un decimo, due decimi dai primi. Quindi devo dire che come materiale abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più. Questo è assicurato perché alla fine, cioè, è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè, la Lenzo Kart è un'azienda che è in crescita da quando è iniziato, non è che si è mai fermata di crescere. E oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che in quanto più ha cresciuto a livello sia aziendale che vendite che a livello sportivo. Penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono per correre. Ovviamente noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per l'OKN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ OK. Che sono categorie più professioniste a livello, cioè, di quando vedi le squadre che sono, cioè, l'OK e l'OKJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che voglio il pilota e vuole il pilota pure, però devo dire che cioè, nel senso, come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno abbiamo spinto, cioè, stiamo facendo l'italiano completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN, poi USK la facciamo pure tutta completa, la Coppa del Mondo pure dell'OKN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria secondo me che è ancora in crescita, anche se oggi molto molto grossa, è diventata molto forte, cioè la possiamo guardare in ogni gara di italiano, quanto quanti piloti

0: ha e quanti forti sono i piloti che sono lì davanti, quindi vogliamo spingere tanto per avere un buon materiale e fare bene nella Coppa del Mondo. E poi quindi queste categorie per l'anno prossimo sicuro, ovviamente discutendo un po' quest'anno vedremo se facciamo l'OK come dicevo prima e l'OKJ, ancora a decidere. Però sull'italiano USK siamo alla sicura per l'anno prossimo.
1: Bene, bene, ma magari quest'inverno sappiamo che ormai il kart dura 12 mesi all'anno e di tempo per fare dei test ce n'è sempre pochi. Però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale, fate una sessione di test per fargli provare il kart e la vostra modalità di lavoro.
0: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui,
1: Avete la pista, certo.
0: abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare un camp per i piloti che vengono qui una settimana e stanno ad allenarsi con me e pure a girare in pista e sviluppare pure svilupparsi uno come pilota, eppure a noi ci serve perché vediamo ai piloti e possiamo arrivare a dire ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più. Quindi questa cosa ancora non abbiamo deciso quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test, quindi chi vuole correre con noi o cioè vuole fare qualche test con noi, volentieri c'è il mio contatto come sempre perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
1: Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.
0: Onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, è la prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lenzo Kart, veramente è stato un piacere, sarà la prossima sicuro.
1: Assolutamente, noi andiamo a ringraziare tantissimo il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma le gare clou della stagione per sapere un po' come sono andate, Giorgio?
2: Perfetto,
1: Il
0: perfetto,
1: Focus
0: perfetto.
1: 2027, dai. Io
0: Esatto,
1: voglio
0: perfetto.
1: ringraziare tanto Matteo Traini, Ole Vincole Capoto.
2: Ciao a tutti.
1: E il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato, eh?
3: Oggi sì, ma quando c'è Franco è.
1: Ti ho
3: Io con
1: visto
3: Franco,
1: emozionato.
3: la gente lo sa, ma io con Franco ho diviso tutto. Perciò per
1: Bene.
3: me, come ho detto prima, emozionato. L'ho detto all'inizio che sarei stato emozionato e lo continuo ad essere e sono felicissimo fondamentalmente di questa realtà che oggi, ma anche lo stesso Michele, perché ci conosciamo fin da piccoli e vederlo oggi realizzato in questa maniera, realizzare questa grande azienda con
1: Certo.
3: persone che lavorano all'interno, famiglie che ci mettono anima e corpo, per me è solo felicità.
1: Bene,
2: Bello, bello.
1: ragazzi, noi siamo davvero in chiusura, super puntata. Continuate a seguirci anche sui social, Le Vincole Capoto, sulla nostra pagina YouTube di GoTV per rivedere anche le puntate che sono andate in onda. E naturalmente in replica sempre su GoTV Channel, quasi tutti i giorni stiamo replicando tutte le puntate di Go Kart TV News, Le Vincole Capoto, ma perché stanno piacendo tanto. Canale
2: Vero.
1: 809 di Sky e 244 del digitale
2: Grande
1: terrestre. Quindi,
2: successo, ragazzi, quindi bello.
1: Italia. Grazie Giorgio, grazie ancora.
3: Ciao
1: Grazie a voi,
3: ragazzi.
1: grazie davvero. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla!
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci

0: e per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire

0: garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o

0: anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi.

0: come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
1: TCAP Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TCAP Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAP Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà

bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una

0: mediante il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzioni.

0: funzionalità e di servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale Incasa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale Incasa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale Incasa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale Incasa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale Incasa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV?

0: la prima tappa, siamo veramente orgogliosi di poterla fare da qua. Poi l'anello, l'anelli, la battuta, insomma. No, però insomma, uno dice,
1: ci sta
0: pendendo, no? Allora, noi ci troviamo qui in questa fantastica fattoria e l'avevo già detto anche nello spot. Fantastica perché? Perché la cosa che mi ha colpito particolarmente è il fatto che avete questi animali dove voi li avete presi prima di una macellazione, prima comunque di una soppressione. Voi dite, no, ascolta, dateceli a noi e ci pensiamo noi. E questa è la cosa che vi fa veramente onore. Allora ho detto, no, allora, la prima tappa la dobbiamo fare qua a Figino. Poi fattoria didattica, i bambini che si divertono vengono qua, quindi avete veramente di tutto, avete un posto meraviglioso. Quindi io volevo iniziare un po' a capire chi c'è, insomma, facci conoscere tutti i tuoi bambini.
1: Tutti i miei bambini pelosi.
0: Tutti i tuoi bambini pelosi.
1: Allora, all'interno di questa fattoria, diciamo, ospitiamo degli animali, io li chiamo i miei catorcini, degli animali che non voleva nessuno perché magari avevano delle disabilità più o meno evidenti, o magari erano anziani o sono stati abbandonati, e quindi noi li raggruppiamo tutti qua e gli restituiamo un po' di onore.
2: Piano. Vieni. Vieni, vieni, vieni, calma, calma, calma. Ok.
1: Lui, ad esempio, è Niso. Io lui ce l'ho da 22 anni e ha 29 anni, quindi un cavallo veramente molto anziano.
0: C'è ancora un bellissimo manto, eh?
1: Sì, sì, è abbastanza in forma. Poi gli dondolano un po' i denti, deve mangiare tutto il giorno. È come una persona anziana, la stessa identica cosa, deve avere gli stessi trattamenti di riguardo.
0: Di qua invece abbiamo?
1: Allora, in questo recinto qua abbiamo un animale speciale per due motivi. Il primo è un animale selvatico, è un cervo, arriva dal Trentino e noi non è che siamo cattivi, che chiudiamo un cervo qua dentro e lo vogliamo costringere a stare qua. Ciao Magù. Lui in realtà quando è nato, la sua mamma, essendo un selvatico e quindi un animale che poteva essere predato, dopo un paio d'ore dal parto si è alzata e se n'è andata, e in genere i cerbiattini seguono perché a un paio d'ore iniziano già a camminare. Lui non è riuscito a seguirla perché è nato cieco, completamente cieco. Fortunatamente lo hanno trovato i guardiaboschi che aveva ancora addosso la placenta.
0: Invece abbiamo
1: dei... Allora, lui si chiama Oreste.
0: Oreste.
1: È un asino amiatino, si vede dal tipico manto crociato.
0: Sì, sì.
1: Lui doveva finire di fianco a una bella porzione di polenta.
0: Ma roba da matti.
1: Sì, c'è una veterinaria nella zona del Pavese.
0: Che bello che è.
1: Che li recupera dal macello e poi cerca di darli in adozione. E noi siamo venuti in contatto fortunatamente.
3: E là. Putacchione.
1: Lei si chiama Lana, la sua mamma è morta di parto, è arrivata da noi che aveva appena 8 ore. L'ho allattata io fino agli 11 mesi e mezzo, mentre in natura in genere a 4 mesi e mezzo vengono già svezzati. E quindi è molto tollerante verso le persone, è dolcissima. Il suo amico, che è là in fondo,
0: esatto,
1: è un'alpaca,
0: sì.
1: E anche lui è disabile. Ha una malformazione agli anteriori. È arrivato in Italia con altri 30 alpaca che dovevano essere commercializzati, ma avendo questa malformazione agli anteriori non poteva essere venduto.
0: Che vuol dire commercializzato? In che senso?
1: Vengono venduti ai privati.
0: Ma cosa se ne fanno?
1: Nei giardini. L'Italia è piena di animali strani nei giardini, ma non lo sa nessuno.

0: tanti tipi di animali insieme. Insieme, c'è una convivenza totale e una tranquillità, un'armonia impressionante, se avete notato. Non galline, oche, pavoni, conigli, cavie, cioè piccioni, cioè tutti insieme, Walter, vero? Si è notato? Tutti quanti tranquillamente.
1: E mentre con Arianna continua ad esplorare la fattoria, Chiara porta a conoscenza degli ospiti i benefici dell'aloe per i nostri amici a quattro zampe. E Millo, con i suoi favolosi cocktail aloito, continua a dissetare le persone accorse all'evento. E per i cuccioli, un omaggio di Forza 10 non poteva mancare. Snack e croccantini di alta qualità e per tutti i gusti. Ma adesso tutto pronto per la consegna del bollino.
0: È il primo bollino 2017 dell'Italia di Artù, viene consegnato ad Arianna nella sua fantastica struttura, l'anello di Re Salomone, qua a Figino. Ragazzi, venitelo a vedere questo posto perché è veramente fantastico, con i bambini e anche con i cani. Abbiamo visto che oggi i cani legati al guinzaglio per sicurezza, non perché, ma per sicurezza.
2: Sì, perché abbiamo degli animali liberi, ripeto, non sono alle ali tagliate, esatto. Quindi magari c'è in giro la gallina, c'è in giro il gallo, esatto. Il pavone, esatto. Diventa complicato.
0: Ecco, quindi consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Grazie, bacione, grazie. Bacione. Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ciao.

Amici degli animali, amici dell'Italia del Tu, mi trovo a Milano Marittima e sono comodamente seduto sulla spiaggia Bagno Dario, una spiaggia che accetta i nostri amici a quattro zampe, ma noi lo andremo a verificare.

0: una spiaggia per cani a Milano Marittima. C'è, perché possiamo dirlo, c'è, ovvero no, Giorgio?
1: Certamente, noi accogliendo un po' le esigenze che ogni anno aumentano per i possessori di animali, di cani, ci siamo attrezzati secondo le normative che ci sono state concesse.
0: Allora, ci sono un po' di regolamenti, no? Facciamo un po' luce su tutto quanto. Quindi, possono fare il bagno o no?
1: Allora, da quest'anno abbiamo dei momenti, degli orari in cui è possibile fare anche il bagno, ovvero dalle 6 alle 8 del mattino si può passeggiare in riva al mare e anche fare il bagno con il proprio cagnolino. E dalle 9 e mezza, quindi 21 e 30, fino alle ore 24.
0: Ma c'è gente alle 6 di mattino che viene a fare il bagno? Tu sei già qua alle 6 del mattino?
1: Noi cominciamo a lavorare alle 6 del mattino, quindi ci siamo. C'è gente che viene a fare la passeggiata appositamente, ce n'è. E sicuramente in stagione aumenterà, perché l'orario poi è bello al mattino, ecco. Bisogna alzarsi presto, ma con chi ha gli animali poi è abituato.
0: È vero. Quanti ombrelloni ci sono?
1: Allora, noi abbiamo una ventina di ombrelloni a disposizione al momento. È un'area che siamo partiti l'anno scorso un po' in sordina, quest'anno vediamo che l'utilizzo è sicuramente maggiore, si potrà ampliare nel caso in cui ovviamente aumentino anche le richieste.
0: Quello sicuramente. Un'altra domanda, cosa offrite ai vostri amici a quattro zampe?
1: Beh, noi diciamo diamo insieme ai loro padroni, diamo il lettino, quindi la brandina apposita per loro, la ciotolina per l'acqua e la fontana e la doccia, la possibilità di farla proprio all'interno del recinto, che è riservata a loro, che altrimenti fuori da questa situazione non potrebbero farla.
0: È vero. Ecco, infatti Ivan, fagli vedere proprio ai nostri telespettatori, vedi che c'è proprio una bella distanza tra una, una...

0: una postazione e l'altra, che è fondamentale infatti questo. Al ristorante possono, non possono?
1: Al ristorante noi ovviamente cerchiamo di tenerli nelle parti più esterne, cercando di trovare una soluzione, però possono venire con i loro padroni. Non è che abbiamo un menù per loro.
0: C'è un kit di benvenuto che adesso vi daremo noi, un bel kit di benvenuto per loro, qualche snacchettino, una bella ciotolina, dei frisbee per potersi divertire, insomma qualcosa noi lasciamo sempre.
1: Sì, ci sono anche i gelati adesso per i cani, quindi
0: c'è tutto.
1: C'è tutto.
0: Quanto è importante avere una spiaggia che accetta gli amici a quattro zampe?
2: È indispensabile.
0: Lei non si muoverebbe mai senza?
2: No, non mi muoverei mai senza il mio cane, mai.
0: Da quanto tempo è qua in vacanza?
2: Sono 20 giorni che sono qui proprio perché c'è l'area per i cani e soprattutto perché è un'area pulita e dignitosa ed è una delle poche volte che io ho trovato un'area di questo genere.
0: Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, che lo vai a applicare. Dove saremo la prossima volta? Ah, chissà dove ci porteranno le gambe, tanti chilometri sicuramente. Ciao ragazzi!

0: Sindaco, qui a Bibbione, una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama...
3: Profilo,
2: quindi, gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante, perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa.
1: Sì.
0: È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani è effettivamente la prima volta anch'io che li ho qui ospiti e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate con l'unità cinofila.
0: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani, e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto, questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni.

0: e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che con una lettura molto superficiale sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
1: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
0: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò avvenga.

0: Padova e Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia a addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione ce l'ha l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è perché io un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui

è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato, volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato, il manicotto viene impregnato della sostanza e lui in base all'odore di questa sostanza percepisce che c'è il gioco, quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardano

0: Riguardo all'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz. Vi vogliamo dire
4: Franza, io sono Ale.
3: Da sempre. Quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: Romania
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
4: Randagi.
3: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida, sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità è eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più impegnativi trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso decisamente superiore alle 2 tonnellate però rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 volt, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 volt che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopo tutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i 78.000 della GTS da 470 cavalli.

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10 all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 56.400 euro dell'unica versione a trazione posteriore e arriva agli 88.400 euro della incredibile Magma.

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro.

L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida, le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni 80. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e in molti casi anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo AIXAM. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma AIXAM continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni: plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del

segmento. In Europa, il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente anche da parte degli adulti e di chi utilizza questi veicoli per lavoro.

0: dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. EMPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera. È morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. Due secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Med Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara, Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Med Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico. Ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata, a circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti».
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia.

il forte temporale di ieri pomeriggio, che si è abbattuto soprattutto nella zona sud del Vallo di Diano, ha provocato disagi soprattutto nella frazione di Montesano Scalo. Alcuni cittadini hanno postato dei video su come la strada della frazione Scalo sia diventata un vero e proprio fiume, e non è la prima volta che capita, già è successo in altre occasioni nel corso degli anni, con disagi e danni, disagi alla circolazione stradale, con gli automobilisti anche costretti a fermarsi, e danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre a Padula alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento, a Buonabitacolo invece è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo ha imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei il direttore degli scavi Zuck Trigel ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio, nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo, un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria. Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxi rissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra quattro fratelli, due per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. Ne sarebbe nato un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una cinquantina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante i momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a far emergere i dettagli dell'accaduto. Le indagini subito avviate dai carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Francesco Carelli hanno consentito di identificare cinque giovani coinvolti, tra i quali anche un minorenne. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Secondo quanto trapela uno dei protagonisti della vicenda, sarebbe il fratello di un dipendente di un'attività commerciale del lungomare. Quest'ultimo, a seguito del grave

0: episodio sarebbe stato licenziato dal titolare dell'esercizio. A rendere ancora più caotica la situazione al termine della rissa sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano, creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti il lungomare della nota località cilentana si è trasformato in uno scenario da Far West. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida estiva e sulla necessità di rafforzare i controlli nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori.
1: I finanzieri di Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all'esecuzione di 3 misure cautelari: il carcere per un trentenne, i domiciliari per 2 ventenni, tutti materani. Inoltre sono state 7 le perquisizioni effettuate. Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di riscontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di 3 minori di 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere. Indagini in corso in provincia di Salerno su 2 tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo, dopo la caduta, è stato portato al Ruggida Laguna di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale. Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Vallo di Diano. sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio

0: possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del territorio. Fondamentale, inoltre, il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale. Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico e il responsabile dell'area Executive Antonio Mastrandrea. La Banca Montepruno ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo alle spese di recupero dei locali che ospitano il Charity Point di Potenza. Un rapporto, quello tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Franco Pannuti, che era stato consolidato ai primi di giugno con la firma di un nuovo protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi. L'intesa con ANT Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito e in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio.
0: Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del

0: tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all'ombra del santuario di Sant'Antonio. Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partecipazioni ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kiss of Sun hanno partecipato alla festa regionale mini basket Ping. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
1: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Mi è uscito un bel gruppo, forte, del secondo posto, e siamo tutto sommato contenti del campionato.
2: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo è una bella soddisfazione.
1: Vabbè sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona, come per esempio Saraconsilina, o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
2: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket grande?
1: Vabbè sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket. Vabbè, poi si vedrà.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. E si sta

Rami innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Il forte temporale di ieri pomeriggio, che si è abbattuto soprattutto nella zona sud del Vallo di Diano, ha provocato disagi soprattutto nella frazione di Montesano Scalo. Alcuni cittadini hanno postato dei video su come la strada della frazione Scalo sia diventata un vero e proprio fiume, e non è la prima volta che capita, già è successo in altre occasioni nel corso degli anni con disagi e danni, disagi alla circolazione stradale con gli automobilisti anche costretti a fermarsi e danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre a Padula alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento, a Buonabitacolo invece è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo ha imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei il direttore degli scavi Zuchtriegel ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.

0: Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio, nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo, un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrati gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria. Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxi rissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo la prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra quattro fratelli, due per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. Ne sarebbe nato un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una cinquantina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante i momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a far emergere i dettagli dell'accaduto. Le indagini subito avviate dai carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Francesco Carelli hanno consentito di identificare cinque giovani coinvolti, tra i quali anche un minorenne. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Secondo quanto trapela uno dei protagonisti della vicenda, sarebbe il fratello di un dipendente di un'attività commerciale del lungomare. Quest'ultimo, a seguito del grave episodio, sarebbe stato licenziato dal titolare dell'esercizio. A rendere ancora più caotica la situazione, al termine della rissa, sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano, creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti il lungomare della nota località cilentana si è trasformato in uno scenario da Far West. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida estiva e sulla necessità di rafforzare i controlli nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori.
1: I finanzieri di Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all'esecuzione di 3 misure cautelari: il carcere per un trentenne, i domiciliari per 2 ventenni, tutti materani. Inoltre sono state 7 le perquisizioni effettuate. Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di scontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di 3 minori di 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere. Indagini in corso in provincia di Salerno su due tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo dopo la caduta è stato portato al Ruggida Laguna di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale. Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate

0: le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del territorio. Fondamentale, inoltre, il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale. Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico e il responsabile della Executive Antonio Mastrandrea. La Banca Montepruno ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo alle spese di recupero dei locali che ospitano il Charity Point di Potenza. Un rapporto, quello tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Franco Pannuti, che era stato consolidato ai primi di giugno con la firma di un nuovo protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi. L'intesa con ANT Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito e in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio.
0: Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all'ombra del santuario di Sant'Antonio. Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partecipazioni ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kids of Sun hanno partecipato alla festa regionale mini basket ping. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
2: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Mi è uscito un bel gruppo, forte, del secondo posto e siamo tutto sommato contenti del campionato.
3: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo è una bella soddisfazione.
2: Vabbè sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona come per esempio Saraconsilina o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
3: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket grande?
2: Vabbè sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket, vabbè poi si vedrà.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese ogni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
1: La magia del male regnerà sempre sul mondo intero.
0: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno, un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.
2: Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei.
0: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
3: Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.
4: Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi.
3: Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi?
4: Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio.
0: Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
3: Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi.
0: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
3: Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.
0: Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male, ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega.

0: Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi. Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio. Ma te li lascerò? A una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia.
1: Non posso accettare una proposta del genere.
2: Allora arrangiati!
0: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo, perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile. È una bambina meravigliosa. In quello stesso giorno, al Palazzo Reale si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino. Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco, la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
3: Oh, mia piccolina!
0: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo. La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla. Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina. La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni. La bambina era cresciuta, diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla gridando:
4: Raperonzolo! Figlia mia, presto! Lascia scendere giù i tuoi capelli!
0: Lei lasciò cadere i suoi capelli fuori dalla finestra e questi arrivarono quasi a toccare terra.
2: Fantastico!
0: La strega salì le scale. Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi.
2: Nessun incantesimo al mondo, nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre!
0: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
4: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
0: come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
5: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
2: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
0: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
1: «Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia».
6: «Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più».
1: «Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona».
0: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo e, dopo un po', si sentì una voce

0: Che voce meravigliosa!
1: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo. Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli! Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
0: Allora si chiama Raperonzolo.
1: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva. Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli! Finalmente il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse. Si avvicinò alla torre e chiamò.
0: Raperonzolo! Raperonzolo!
1: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
2: Chi sei? E come mai conosci il mio nome?
0: Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti.
2: Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!
0: Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto. Per favore, scendi e parliamo un momento.
2: Non posso! Qui non ci sono le scale!
1: Proprio in quel momento, Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando.
2: Presto, allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!
1: Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Raperonzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male, quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Raperonzolo era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto.
0: Perché tua madre ti tiene rinchiusa in questa torre?
2: Mia madre dice che là fuori c'è tanto male e vuole tenermi qui per proteggermi.
0: Ma è assurdo! Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.
1: Raperonzolo era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero e poi aveva sempre desiderato conoscere

0: In quel momento si rese conto che Raperonzolo era scappata. Raperonzolo, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe. Raperonzolo, Raperonzolo, come hai potuto tradirmi? Intanto il principe e Raperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato, perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai.
1: Padre mio, ti trovo benissimo. Cosa è successo?
0: Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria. Aspetta, fammi ricordare come si chiama. Ah sì, Raperonzolo.
1: Raperonzolo?
0: Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Raperonzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Raperonzolo, la bambina che le era stata portata via.
2: Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!
0: La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Raperonzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche tutti.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta pensando di aver incontrato finalmente un'amica e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna, ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere, temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi, vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi.

0: Devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza. Mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.» La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle.
0: Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui, qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile, è tutto disfatto.
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedie a ruote o deambulatori.

0: attore ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. E in casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita.

0: vita può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi.

0: avanti con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una

0: buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento.

0: privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
7: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneos, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo dei danni provocati dal maltempo a Montesano sulla Marcellana. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il forte temporale di ieri pomeriggio, che si è abbattuto soprattutto nella zona sud del Vallo di Diano,

0: costretti a fermarsi e danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre, a Padula alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento. A Buonabitacolo invece è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo ha imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei il direttore degli scavi Zuchtriegel ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.
1: Il TG torna tra una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, adesso ci occupiamo di una serie di incidenti stradali avvenuti nel Cilento. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio, nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e a un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria.
1: Ci spostiamo a Marina di Camerota, dove sono in corso le indagini sulla maxirissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica sul lungomare. Vediamo.
3: Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxirissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra quattro fratelli, due per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. Ne sarebbe nato un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una cinquantina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante i momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a far emergere i dettagli dell'accaduto. Le indagini subito avviate dai carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Francesco Carelli hanno consentito di identificare cinque giovani coinvolti, tra i quali anche un minorenne. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Secondo quanto trapela uno dei protagonisti della vicenda, sarebbe il fratello di un dipendente di un'attività commerciale del lungomare. Quest'ultimo, a seguito del grave episodio, sarebbe stato licenziato dal titolare dell'esercizio. A rendere ancora più caotica la situazione al termine della rissa, sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano.

0: creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti il lungomare della nota località cilentana si è trasformato in uno scenario da Far West. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida estiva e sulla necessità di rafforzare i controlli nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. A Matera è stato scoperto un giro di pedopornografia e un trentenne è stato arrestato. I dettagli nel prossimo servizio.
2: I finanzieri di Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all'esecuzione di 3 misure cautelari, il carcere per un trentenne, i domiciliari per 2 ventenni, tutti materani. Inoltre sono state 7 le perquisizioni effettuate. Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di riscontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di 3 minori di 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopelle.

0: Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News, indagini in corso sulla morte di due operai, uno ritrovato privo di vita nella piscina di un agriturismo a Perdifumo e l'altro deceduto in seguito a un incidente sul lavoro a Fisciano. Vediamo.
1: Indagini in corso in provincia di Salerno su due tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo dopo la caduta è stato portato al Ruggida Laguna di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale.
0: E adesso ci occupiamo del Tribunale di Sala Consilina. Ieri, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si è tenuta un'audizione per la riapertura del Tribunale. Sentiamo.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013.

0: 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valoidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: E dopo il Tribunale di Sala Consilina ci occupiamo di quello di Melfi con la proposta avviata dalla Regione Basilicata per la riapertura.
2: La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento predisposto dalla Commissione Affari Istituzionali e Generali da rappresentare alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge C 2646 del Governo, recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Il DDL è chiamato a ridisegnare l'assetto territoriale dell'amministrazione giudiziaria anche alla luce delle criticità emerse dopo la riforma del 2012. Tra le richieste contenute nel testo figura anche quella avanzata dal vicepresidente assessore della Regione Basilicata Pasquale Pepe per il ripristino del Tribunale di Melfi, individuato come presidio strategico per il Vulture Melfese e per un'ampia parte del territorio regionale. Si tratta di un passaggio istituzionale che inserisce formalmente la proposta nel confronto parlamentare sulla riforma della geografia giudiziaria, finalizzata a rendere più efficiente il servizio e a riavvicinare la giustizia ai territori. Accogliamo con misurata soddisfazione questo risultato, spiega Pepe, perché rappresenta il riconoscimento della validità delle motivazioni sostenute dalla Regione Basilicata. È un passaggio che consolida il lavoro svolto negli scorsi mesi e dimostra che le esigenze del nostro territorio sono state ascoltate. Sarà un lavoro duro e complicato, ma possiamo dire che la speranza non è morta. La richiesta della Basilicata si inserisce nel più ampio riesame della riforma delle circoscrizioni giudiziarie introdotta nel 2012, che aveva comportato la soppressione di numerosi tribunali e procure, come nel caso di Melfi. Nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni si evidenzia come, a oltre 10 anni da quella riforma, il bilancio presenti diverse criticità. Tra queste l'allontanamento dei servizi di giustizia dei cittadini e delle imprese, il congestionamento degli uffici giudiziari accorpanti e la scarsa considerazione delle specificità territoriali, infrastrutturali e produttive delle aree interessate. Così recita il testo dell'integrazione recepita dalla Conferenza delle Regioni. La Regione Basilicata chiede in particolare, come già esposto in occasione dell'audizione del sindaco della città di Melfi, il ripristino del Tribunale di Melfi, che riveste carattere strategico per una vasta area, che vede fra l'altro in tale perimetro la sede di Stellantis, zona industriale di San Nicola di Melfi, un carcere di massima sicurezza, con selezione dedicata ai terroristi, un centro di trattenimento e per il rimpatrio CPR di Palazzo San Gervasio. Il fatto che la posizione della Basilicata sia stata recepita nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, conclude Pepe, costituisce un segnale incoraggiante. Continueremo a seguire con massima attenzione l'iter parlamentare, collaborando con tutte le istituzioni affinché questa opportunità possa tradursi in un risultato concreto. Restituire il Tribunale a Melfi significherebbe rafforzare la presenza dello Stato in un'area sensibile della Basilicata e garantire un servizio più vicino ai cittadini e al sistema produttivo.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto

0: a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Hanno preso il via le indagini geofisiche sul sito archeologico di Roscigno Montepruno. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare.

0: preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del territorio. Fondamentale, inoltre, il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale. Ed ora parliamo di solidarietà con l'inaugurazione del nuovo Charity Shop a Potenza della Fondazione ANT grazie al sostegno della Banca Montepruno. Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico e il responsabile dell'area Executive Antonio Mastrandrea. La Banca Montepruno ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo alle spese di recupero dei locali che ospitano il Charity Point di Potenza. Un rapporto, quello tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Franco Pannuti, che era stato consolidato ai primi di giugno con la firma di un nuovo protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi. L'intesa con ANT Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito e in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio. Concludiamo con lo sport e con il bilancio di fine anno dei Kids of Sun, la squadra di basket di Polla.
1: Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all'ombra del santuario di Sant'Antonio. Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partecipazioni ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kids of Sun hanno partecipato alla festa regionale mini basket Ping. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
2: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Mi è uscito un bel gruppo, forte, del secondo posto. E siamo tutto sommato contenti del campionato.
3: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo, è una bella soddisfazione.
2: Vabbè, sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona, come per esempio Sara Consilina, o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
3: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket da grande?
2: Vabbè, sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket. Vabbè, poi si vedrà.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno.

0: info 0975 39 08 20.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: benvenuti a questa puntata speciale dedicata alle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione di FIOM CGIL, due giorni in cui si è ricordato il passato glorioso del sindacato dei metalmeccanici, ma soprattutto si è puntato lo sguardo al futuro. Le celebrazioni hanno avuto inizio con un'assemblea dei giovani delegati FIOM CGIL che hanno dato il loro punto di vista su cosa è l'organizzazione sindacale oggi e su come dovrebbe evolvere.
1: Sicuramente il settore metalmeccanico è stato una locomotiva per quanto riguarda i contratti nazionali nel corso del tempo. Sicuramente venendo comunque da un mondo del commercio, per poi essendo passato al mondo metallurgico, comunque metalmeccanico, provengo da un'azienda che fa affidamento su Federmeccanica. Io ho visto veramente che dalla parte della FIOM c'è una grandissima unione, una voglia di mantenere e conquistare diritti maggiori rispetto a qualsiasi altro settore, secondo il mio punto di vista, la CGIL. E questa unione fa sì che la FIOM comunque sia la locomotiva o comunque trascini tutto il mondo lavorativo in sé e quindi faccia da apripista a tutto il resto dei contratti nazionali.
2: La FIOM ha un'eredità veramente importante, storica, da preservare, di portare avanti grazie alla rappresentatività e anche e soprattutto con i giovani e con i lavoratori e le lavoratrici che si affacciano al nuovo mondo del lavoro. Sicuramente c'è anche qualcosa da cambiare, ci sono delle modifiche che dobbiamo per forza di cose mettere in atto, perché se il mondo del lavoro cambia, anche la rappresentanza e la rappresentatività devono cambiare.
3: Bisogna cambiare il metodo di arrivare con la propria parola ai giovani. Adesso che c'è metodo e tecnologia, magari lo leggono molto meno sulle carte, quello che magari lo vedono in un video. Quindi bisogna adeguarsi allo strumento digitale, adesso che c'è anche AI, diciamo, collegarsi con questi strumenti. Tutti hanno telefonino, magari con un PDF lo leggono meglio, con un video ancora spiegato bene, quindi si capisce ancora meglio. E giovani, giorno d'oggi, insomma, con cellulare arrivano prima, magari fanno fatica a leggere un volantino di carta. Battaglie del futuro, secondo me, le continuiamo già a vedere oggi, perché è sempre quella di far partecipare più giovani, di far scrivere i giovani al sindacato. Non è facile farli scrivere, non si scrivono, fanno tante domande, è giusto fare le domande, però anche quando li rispondi magari non ne capiscono, non vogliono. Futuro è molto dura. Con i contratti, tanti tipi di contratti che abbiamo, staff leasing e via andando, insomma, e magari i giovani si sentono traditi, non si sentono tutelati dal sindacato, e per questo anche penso che magari ci tengono meno al sindacato.
4: I tempi cambiano, però comunque noi abbiamo una base di partenza che è importante, non è dettata soltanto da 125 anni ma da tutte le persone che hanno fatto la FIOM e che sono in FIOM. Quindi penso che ci siano i presupposti perché la FIOM possa continuare su un percorso di crescita, e in questo momento di crescita e di miglioramento anche da un punto di vista lavorativo, perché in questo momento se ne ha veramente tanto bisogno.
5: Essere qui oggi e festeggiare i 125 anni significa comunque ricostruire un po' quello che è stato il pezzo del forse più importante sicuramente della lotta degli operai e dei metalmeccanici. Quello che ci aspettiamo per il prossimo futuro, prossimi 50 e 100 anni, è proprio continuare a mantenere quelli che sono gli ideali della FIOM stessa, ossia mettere al centro la collettività, gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, e lottare affinché anche nel mondo del lavoro si mantenga la giustizia, una giustizia sociale equa, e soprattutto mettere al centro quelli che sono gli interessi e il benessere appunto di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
6: Io vorrei che si potesse ripartire dalle lotte operaie passate, penso sia importante averle in mente, aver chiaro cosa è successo, senza però pensare di poter replicare in toto quei modelli. Non credo sia possibile, è importante conoscere cosa è venuto prima, ma il mondo è cambiato, le persone sono cambiate, le condizioni sono cambiate, quindi io spero che ci siano come dire, delle forti mobilitazioni, a maggior ragione nella mia città che sta vedendo scomparire l'industria, però dobbiamo avere anche la capacità di immaginare anche delle forme nuove per poter, come dire, attivare le persone. Non sempre il classico corteo, la classica manifestazione sono lo strumento che funziona per forza oggi, forse bisogna trovarne anche altri.
0: Il 16 giugno 1901 a Livorno nasce la Federazione Italiana Operai Metallurgici. Al congresso costitutivo partecipano 40 sezioni, con oltre 18 che aderiscono a distanza, in rappresentanza di circa 18.000 iscritti.

FIOM nasce dentro un movimento operaio che intreccia rivendicazioni sociali e impegno politico. È l'approdo di un percorso iniziato già alla fine dell'Ottocento nelle officine e nelle fonderie delle principali città industriali italiane, dove i lavoratori avevano cominciato a organizzarsi per rivendicare salari più equi, la riduzione dell'orario, l'abolizione del cottimo e del lavoro notturno, la tutela degli apprendisti e la parità retributiva tra uomini e donne. Nel 1898 vede la luce Il Metallurgico, giornale destinato a diventare la voce della categoria, mentre prende forma il Comitato Centrale di Propaganda, che prepara il congresso fondativo. Pochi anni dopo, nel 1906, la Federazione sarà tra i protagonisti della nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la futura CGIL. Nei suoi primi anni di vita, la FIOM attraversa una stagione segnata da scioperi, mobilitazioni e dure repressioni. Sotto la guida di Bruno Buozzi, che rimane in carica dal 1909 al 1926, la federazione si schiera contro l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, ma il conflitto travolge comunque il paese. Alla fine della guerra il sindacato esce rafforzato, con oltre 47.000 iscritti e più di 100 sezioni. Nel febbraio del 1919 la FIOM conquista uno dei risultati più importanti della sua storia, l'accordo con gli industriali che introduce la giornata lavorativa di 8 ore, riconosce le commissioni interne e avvia un confronto stabile sulle condizioni di lavoro e sul costo della vita. Vittorie che però la FIOM deve continuare a proteggere. Nell'estate del 1920 le serrate decise dagli imprenditori provocano la risposta degli operai. Oltre 400.000 metallurgici occupano le fabbriche in tutta Italia. Dopo settimane di tensione, si arriva all'accordo del 19 settembre. È il culmine di una stagione che consacra la FIOM come una delle principali protagoniste del movimento sindacale italiano. La prima giornata delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione della FIOM si è conclusa con lo svelamento di una targa celebrativa proprio nel luogo in cui 125 anni fa venivano poste le basi della più grande organizzazione sindacale dei metalmeccanici italiani. Una targa che ricorderà il legame profondo fra la città di Livorno e la FIOM CGIL. Dopo la liberazione, la FIOM si trova davanti a una nuova sfida: ricostruire il paese e ottenere diritti stabili per milioni di lavoratrici e lavoratori dell'industria. È una stagione di crescita e di conflitti che segnerà profondamente la storia del lavoro italiano. Nel 1948 arriva il primo contratto nazionale dei metalmeccanici, una conquista destinata a consolidarsi negli anni successivi e a diventare il punto di riferimento della contrattazione di categoria. Negli anni 60, mentre l'Italia vive il boom economico, la FIOM rilancia la propria presenza nelle fabbriche. I rinnovi contrattuali del 1962 e del 1963 introducono la contrattazione articolata accanto a quella nazionale, aprendo nuovi spazi di negoziazione nei luoghi di lavoro. La svolta arriva però con l'autunno caldo del 1969. Dopo mesi di mobilitazione, i metalmeccanici conquistano aumenti salariali uguali per tutti, la settimana di 40 ore e parità di salario, il diritto di assemblea durante l'orario di lavoro e il riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali. Nascono anche i consigli di fabbrica, fondati sulla partecipazione diretta dei delegati eletti dai lavoratori. Quella stagione contribuisce anche all'approvazione dello Statuto dei lavoratori del 1970, che porta i diritti costituzionali dentro le aziende. Nel 1972 prende forma la Federazione Lavoratori Metalmeccanici, la FLM, che unisce FIOM, FIM e WILM. Un anno dopo arriva un altro contratto destinato a lasciare il segno, l'inquadramento unico tra operai e impiegati, le 150 ore retribuite per il diritto allo studio, 4 settimane di ferie e nuovi aumenti salariali. Negli anni successivi si affermano anche i diritti all'informazione sugli investimenti e sulle scelte occupazionali delle imprese. Sono conquiste che cambiano il volto del lavoro italiano e che ancora oggi rappresentano una parte essenziale dell'eredità della FIOM. Più salario, più democrazia e una maggiore capacità dei lavoratori di incidere sulle condizioni in cui lavorano e vivono. Il cuore
cuore delle celebrazioni è stata la seconda

0: Giornata, il 16 giugno, data in cui 125 anni prima veniva fondata la FIOM CGIL. Al Cinema Teatro Quattro Mori di Livorno si è parlato di passato, presente e futuro, insieme ai dirigenti del sindacato dei metalmeccanici e agli ospiti che hanno voluto rendere omaggio alla storia e al lavoro della FIOM.
1: Partendo dalla storia di questa città, vi dico con estrema convinzione, la FIOM non è nata a caso a Livorno, voi non siete a casa a Livorno, siete nella città giusta.
2: Pianificare l'industria del futuro, che vogliamo sostenibile, per recuperare sovranità industriale a partire dalla questione energetica, per noi serve recuperare risorse con una fiscalità progressiva e la lotta all'evasione fiscale e contributiva, funzionali quelle risorse a rilanciare gli investimenti per nuova capacità produttiva, completare le filiere, governare l'innovazione tecnologica. Ne abbiamo discusso anche recentemente nell'assemblea che abbiamo fatto a Bari, dove abbiamo messo proprio al centro lo stato dell'industria nel nostro paese e abbiamo avanzato delle proposte chiare e precise che con il governo intendiamo sostenere.
3: Credo che oggi, nel celebrare questi 125 anni, dovremo partire proprio da qui, dal tempo che stiamo attraversando, un tempo che assomiglia sempre più ad una transizione verso un mondo governato dalla forza. La guerra è tornata ad essere considerata lo strumento ordinario della politica internazionale. Assistiamo impotenti al massacro di Gaza, del Libano, alla devastazione dell'Ucraina, all'allargamento del conflitto in Medio Oriente e all'annientamento per fame della popolazione di Cuba, per citare i più evidenti. Vediamo crescere ovunque gli armamenti. Vediamo l'Europa rinunciare progressivamente alla propria vocazione politica per assumere sempre più una postura ipocrita e militare. E mentre si trovano centinaia di miliardi per il riarmo, si continua a dire che mancano le risorse per la sanità pubblica, per la scuola, per la cultura, per il welfare e per il lavoro.
4: Anche il peggior nemico del lavoro e della FIOM non può negare che la centralità del lavoro è stata la leva del cambiamento e l'inveramento dell'intero disegno costituzionale fin qui. La lotta per i diritti costituzionali ha trovato nei lavoratori il soggetto storico privilegiato, non unico, c'è un problema di alleanze, ma certamente privilegiato, è un fatto storico. Anzi, oggi il problema probabilmente è quello delle alleanze, proprio perché le trasformazioni del lavoro e quant'altro. Io voglio dire che il lavoro ha rappresentato una fonte di forte legittimazione soggettiva per tutte le richieste di emancipazione.
5: La FIOM, la CGIL, è per sua natura un soggetto politico. Trentin difende questa idea anche quando è difficile. Nello stesso anno della morte di Di Vittorio, il 57, scrive una lettera a Togliatti, dopo che il segretario del PC, in un suo intervento al Comitato Centrale, aveva detto che il sindacato non doveva avere voce in capitolo sulle trasformazioni tecnologiche delle imprese, ma limitarsi alle politiche salariali. Trentin manifesta apertamente il suo dissenso. Sottrarre al padrone la possibilità di decidere unilateralmente sugli indirizzi, le modalità, i tempi di realizzazione dei cambiamenti tecnologici e organizzativi è fin da allora per lui il compito fondamentale del sindacato, è il compito fondativo della sua autonomia politica. La FIOM è rimasta profondamente fedele a questa idea ed è nella stessa CGIL la più forte garanzia che questa idea rimanga la bussola.
6: E non è forse nel mettere in pratica davvero il dettato costituzionale che si realizza il compimento di quella rivoluzione propriamente democratica e antifascista avviatasi con la Resistenza e codificata nella Costituzione? E non dovrebbe questo essere l'obiettivo non solo della FIOM, non solo dell'AMPI, ma dell'insieme della Repubblica Democratica fondata sul lavoro?
0: Nel corso della manifestazione si è parlato anche di pace e di come la guerra continui a rappresentare un crimine contro l'umanità.
7: FIOM has demonstrated.
8: La FIOM ha dimostrato che la solidarietà non è soltanto una parola, che la lotta per i diritti dei lavoratori è la lotta per i diritti umani, è la lotta per la dignità, non importa dove l'ingiustizia si dia. I palestinesi apprezzano profondamente il vostro sostegno, perché sappiamo che pagate un prezzo per questo. La vostra voce dimostra coraggio, dimostra che i principi, i valori sono la cosa per cui dobbiamo batterci e che dà senso al diritto internazionale.
7: Is what makes you strong.
9: Noi siamo in Palestina, siamo a Gaza da circa un anno e mezzo con due cliniche, in una situazione sempre più degradata, sempre più precaria, dove si parla di un cessate il fuoco che è cessato solo sulla carta, perché si parla di circa 9.000 vittime tra morti e feriti da ottobre ad oggi, quindi sto fuoco così cessato non lo è, dove continuano ad esserci blocchi costanti tutti i giorni per l'accesso agli aiuti umanitari e ai beni primari. Immaginate che cosa vuol dire in questo momento vivere a Gaza, in tende, sulla spiaggia, senza acqua corrente, senza elettricità, dove i rifiuti non possono essere smaltiti. 1,5 milioni di persone in queste condizioni.
0: Tra i protagonisti più attesi delle celebrazioni c'erano gli ultimi tre segretari generali della FIOM, l'attuale Michele De Palma, colei che lo ha preceduto e che adesso fa parte della segreteria confederale Francesca Re David, e l'attuale segretario generale della CGIL Maurizio Landini.
10: I diritti non li ha mai regalati nessuno. Se esistono dei diritti è perché le persone si sono battute per ottenerli. E questo secondo me è un punto fondamentale, soprattutto se noi parliamo e vogliamo dare voce alle nuove generazioni. Oggi i giovani vivono in uno stato di incertezza totale, di precarietà totale, sia perché il contesto generale vede la guerra e noi dobbiamo batterci per affermare la pace. Senza pace non c'è né libertà, né diritti, né uguaglianza. Senza pace, come si vede, si investe in armi, non si investe su come far crescere la condizione generale, ma soprattutto il tema diventa che le persone, i giovani in particolare, debbono essere messe nella condizione di poter avere davanti a sé un futuro e quindi di potersi realizzare concretamente nel lavoro che fanno, e per questo c'è bisogno di investire per dare un futuro anche al sistema industriale del nostro paese. L'intelligenza artificiale non sostituisce i prodotti, cambia la natura dei prodotti, non sostituisce la manifattura, cambia cosa significa lavorare. E da un certo punto di vista noi pensiamo che proprio per questa ragione quello che stiamo rivendicando è il diritto delle persone che lavorano a poter contrattare e negoziare la progettazione di questo cambiamento per affermare un modello sociale che abbia i valori sanciti dalla nostra Costituzione.
11: Sì, i metalmeccanici e le metalmeccaniche in Italia, ma non solo in Italia, sono dentro i processi produttivi in modo tale da essere il primo luogo dove c'è il confronto più diretto tra gli interessi del capitale e del lavoro, come si sarebbe detto un tempo, e quindi dove i rapporti di forza, il tema della giustizia sociale, come si fa ad affermarla, quali sono gli strumenti che danno forza o non danno forza, si confrontano in modo più diretto, più immediato, e questo io credo che abbia fatto la differenza nella storia dei metalmeccanici, che hanno capito molto presto che per confrontarsi con le imprese era necessario dare forza alla coalizione, quindi allo stare insieme e a lottare insieme e discutere insieme. Penso che questo sia l'elemento.
12: Uno si sente piccolo davanti ad una storia come quella della FIOM di 125 anni. Il caso della storia ha voluto che mi trovassi io a fare il segretario generale della FIOM, e devo dire la verità, è una responsabilità di non poco conto. Cioè, un po' mi mette anche un po' d'ansia, vi confesso. Però la cosa straordinaria è che quello che conta non è il suo segretario generale, sono la capacità organizzata delle delegate e dei delegati dentro i luoghi di lavoro. Cioè, avere ancora oggi, penso all'ultimo anno della FIOM, noi abbiamo fatto più di 60 ore di sciopero per rinnovare il contratto nazionale, che tra l'altro ieri ha pagato più di quanto è l'andamento dell'inflazione, ma abbiamo fatto sciopero anche per fermare il genocidio in Palestina. Cioè, noi teniamo insieme la questione dell'umanità, della dignità e della contrattazione come caratteristiche fondamentali di un movimento delle lavoratrici e dei lavoratori che è nato dalla lotta al nazismo e al fascismo e determinando la nascita della nostra Repubblica. Ecco, se la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, lo si deve anche agli scioperi del marzo del 43 delle metalmeccaniche e dei

0: metalmeccanici.
1: Che al centro deve stare la persona, non il profitto, non il mercato, non lo sfruttamento. Al centro deve rimanere la persona, il lavoro e il diritto delle persone di potersi realizzare nel lavoro che fanno. Di poter non solo vivere con dignità, ma di poter usare la loro intelligenza per dare un futuro a loro, alle loro famiglie, ma anche alla società, al mondo. Questo del resto è la storia. La storia indica

La FIOM CGIL da 125 anni è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per migliorare le loro condizioni di vita e per costruire una società più equa e più giusta. Una storia lunga, attraversata da grandi cambiamenti, ma con una direzione che resta la stessa anche per il futuro. Continuare a lottare per il lavoro e per i diritti. Questo speciale Work in Progress, dedicato ai 125 anni dalla nascita di FIOM CGIL, termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

La 100 km dei porti compie 30 anni. La 100 km dei porti è la gara che ogni biker sogna, una sfida che ha in sé l'essenza stessa della mountain bike. Ogni anno più di 1500 amanti delle due ruote sfidano le proprie capacità e la propria resistenza affrontando 100 km di strade sterrate nel bel mezzo della natura e della storia del Trentino. I due tracciati seguono infatti la viabilità militare della Grado Guerra Mondiale, passando accanto ai resti di 7 possenti forti bellici. I panorami mozzafiato dell'Alpe Cimbra fanno da sfondo a questa festa dello sport capace di coinvolgere proprio tutti, dagli sportivi di professione ai semplici amanti della MTB, dalle famiglie ai piccoli ciclisti in erba. Partecipare alla 100 km dei forti significa vivere un'esperienza unica tra terra, polvere e fatica. Significa superare se stessi e, insieme agli altri bikers, vivere due giornate di emozioni off-road allo stato puro. La 100 km dei Forti è una delle gare marathon e dei percorsi permanenti di mountain bike più famosi e storici d'Italia. Si snoda interamente sull'Alpe Cimbra, in Trentino, toccando i territori di Folgaria, Lavarone e Luserna. Il tracciato deve il suo nome alle 7 fortezze austro-ungariche della Prima Guerra Mondiale che si incontrano lungo il tragitto, tra cui Forte Belvedere, Forte Scherle e Forte Sommo Alto. Oltre a essere una celebre competizione agonistica che si tiene ogni anno a inizio giugno, il percorso è interamente segnalato e accessibile ai cicloamatori durante tutto l'anno. Struttura del percorso: il tracciato totale della gara marathon copre circa 9400 km con oltre 2400 metri di dislivello. Per chi desidera affrontarlo in modalità escursionistica o suddiviso in più giorni, l'itinerario si compone di 3 grandi anelli principali tra loro collegati. Anello di Folgaria. Il più lungo e impegnativo, circa 52,5 km con accesso principale dal passo del Sommo. Anello di Lavarone, circa 24 km, più scorrevole, con inizio consigliato presso il Parco Palù. Anello di Luserna, circa 26,5 km, caratterizzato da panorami spettacolari e passaggi storici unici. Informazioni utili per i Bike or Fondo Stradeo. Prevalentemente strade militari sterrate, mulattiere, pascoli e brevi tratti di asfalto di collegamento. Difficoltà tecnica: moderata, ma richiede un'ottima preparazione fisica se affrontato per intero a causa delle salite costanti e della distanza. Bici consigliata: mountain bike, front o faux gravel strutturate se si ha ottima tecnica sul fondo sconnesso, punto tracciamento,

0: più avanti la piantina. Magari tra qualche anno ci vediamo far le gare così. Io ho paura che tra qualche anno.
1: No, mi sembra proprio.
2: Dai, dai!
3: È la donna!

0: Stai lì, stai lì. Brava.
1: Leader, e quindi e lasciamo uscire, ed eccolo qua, braccia al cielo, il pettorale è il numero 2, la sua classifica è primo quest'oggi alla 100 km di Forti, ed è per lui il pettorale, il 6, ed è appunto Stefano Valdrighi in seconda posizione al traguardo. 30 di mano tra questi due. E allora eccolo qua con il 39 in terza posizione Armin Talvai, e quindi si prende il giusto applauso del nostro pubblico, e lo porteremo anche lui tra poco alla Flowers.

0: peserà 40 kg. Ma è una donna sta roba qua.
1: In matematica, mentre qua è l'applauso, è per Deborah Piana. Eccolo qua, pettorale 902, la aspettavamo ed è arrivata al traguardo.
2: Presidente della Federazione Ciclista Trentina, consegnare il mazzo di fiori ai nostri atleti che adesso guardano al cielo il sorriso dei nostri atleti. Fiori per lei, il sorriso che non manca mai, la stretta di mano da parte del nostro presidente. In alto i cuori e grazie anche per le tue bellissime parole.
3: Sì, è stata una gara molto controllata fino all'inizio. Oggi il mio obiettivo era cercare di arrivare più vicino all'arrivo anche in un gruppetto in modo da spendere il meno possibile, perché il finale qua alla 100 di Forti è molto esigente, gli ultimi 10 km non finiscono più, tendono sempre a salire e se finisci le energie diventa davvero difficile gestire il finale. Quindi ho seguito questa tattica, siamo rimasti in gruppetto, poi Valdrighi ha forzato, siamo andati via in due nel finale. Gli è caduta la catena, quindi non ho dovuto aspettare lo sprint, per fortuna sono riuscito ad arrivare da solo, spinto fino all'arrivo.
4: Ma è stata una gara lunga, quello si sapeva già dalla partenza, però ho cercato di fare il mio passo e fare un buon ritmo, insomma, e quindi mi sono divertita un sacco, soprattutto la prima parte era un po' diversa, hanno inserito anche qualche single track con qualche radice, quindi era un po' più simpatico da farsi e sì, sono contenta.
5: Poi è stata anche una giornata per ricordare Silvano Yanes, che si è mercato molto anche per te, che cosa puoi raccontare?
4: Sì, Silvano lo sappiamo tutti, è stato un grande campione e purtroppo quel giorno l'Europeo Gravel ad Asiago ero presente, però è un ricordo e quindi sono anche contenta di aver messo appunto il mio nome in questa edizione un po' particolare, 30° e appunto a Silvano e portiamo loro, cioè insomma i nostri saluti.
6: Sì, è stata una gara subito tattica fino a metà gara, perché comunque avevamo corso anche ieri, quindi avevamo un po' tutti la gara di ieri sulle gambe. Poi sulla penultima salita, quella un po' più lunga, siamo riusciti ad andare via in due, abbiamo preso un bel accordo fino alla fine e siamo arrivati praticamente in volata, però dai, sono contento sia della gara di ieri che quella di oggi, che comunque sono due belle prestazioni che danno morale per le prossime.
7: È stata una gran bella gara, ero prima fino al passaggio sotto al ponte, poi mi ha passato, ho cercato di fare del mio meglio per starle vicino e fortunatamente a 2 km dall'arrivo sono riuscita a riprenderla e a conquistare questa vittoria. Un percorso bellissimo, voglio ringraziare tantissimo gli organizzatori dell'invito e veramente dell'organizzazione del percorso, super.
8: Ja, nach einem Mai, der sehr von Erkältung und kleineren Infekten geprägt war, bin ich heute eben wieder zum ersten Rennen gekommen und ich wusste nicht, was ich mir erwarten kann von der Strecke. Ich weiß nur, dass ich hier an der 20 Kilometer der Fort in den letzten Jahren immer recht gute Ergebnisse einfahren konnten und deshalb bin ich heute eigentlich sehr konservativ gestartet, habe versucht, von Beginn an meinen Rhythmus zu fahren, konnte die Gruppe halten, der ersten, und in den langen Anstiegen ab Hälfte des Rennens sind die ersten zwei davon gefahren und dahinter konnte ich eigentlich relativ gut folgen und so einen dritten Platz einfahren.
9: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento

0: di qualità, disponibile on demand quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Naturalmente sani per una vita senza veleni, dalla vostra Simona Sessa, bentornati a TG, il mio TG Naturalmente Sani, il TG della natura e delle belle notizie. Ancora una settimana nuova con tante notizie, le Natura News, l'oroscopo naturale, insomma tutto quello che la natura ci riserva ogni settimana. E ormai è diventato un appuntamento molto importante, settimanale, con voi, con me e con tutta la community delle persone che sono sempre qui pronte a seguire il mio TG. Sono veramente molto felice di parlare in questa puntata di un argomento che mi sta molto a cuore: il ballo, ballare la musica house, ballare in generale, che è un vero e proprio toccasana ed è uno strumento per migliorare il proprio benessere naturale. Quindi cosa c'è di meglio di ballare? Balliamo, ci divertiamo e soprattutto seguite poi i servizi dove io parlo appunto del ballo e poi vi dico che sono 30 anni che ballo la musica house e vedete come mi mantengo, quindi sono molto felice di parlarne in questa puntata. Ma adesso non voglio spoilerare troppo, vi lascio alla puntata e noi ci rivediamo alla fine del nostro TG Naturalmente Sani. Buona visione e che la natura sia con voi.

ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: E ora uno spazio di informazione commerciale. Vi presento una novità per il nostro benessere naturale e ringrazio l'azienda Milky per averci fornito questi prodotti.
1: Vi annuncio che il prossimo contenuto è realizzato in collaborazione con l'azienda Milky, che ringrazio veramente di cuore per avermi fornito i prodotti, il prodotto, quindi la macchina e gli accessori, per farvi vedere come è meraviglioso poter preparare a casa un latte vegetale naturale senza conservanti, senza coloranti e soprattutto per stare bene e per non farci mancare nulla, perché ormai il latte vegetale ogni giorno a pranzo è ormai diventato il mio pranzo e poi mangio la sera, per cui devo dire che sono contentissima perché mi mantengo, sto bene, non ho fame e soprattutto so di aver mangiato un prodotto ultra naturale. E adesso passiamo subito agli spot per capire come ho fatto a preparare questo latte vegetale veramente gustoso.
0: Questo non è il solito latte vegetale del supermercato, è un latte super schiumoso, agli anacardi e cacao, fatto in casa, con ingredienti veri. Io ho utilizzato anacardi naturali non trattati, naturalmente ricchi di magnesio e grassi buoni, perfetti per dare cremosità ed energia. Ho aggiunto cacao biologico, ricco di antiossidanti e sostanze che aiutano anche il buon umore. Poi farina di carrube bio, naturalmente dolce, ricca di fibre e molto più delicata rispetto al cacao tradizionale. Un pizzico di sale marino integrale delle saline, ricco naturalmente di minerali, e burro di arachidi 100% mono ingrediente, che dona sazietà, struttura e una parte proteica naturale. Il risultato è una bevanda cremosa, intensa e naturalmente dolce, senza addensanti, senza conservanti e senza zuccheri inutili. Gli anacardi rendono il latte incredibilmente vellutato e super schiumoso, e la carruba, insieme al cacao, crea un gusto profondo e avvolgente. Onestamente, una volta provato così, il latte vegetale industriale non ha più senso. Come consulente del benessere della nutrizione e naturopata, consiglio sempre di tornare alla semplicità. Pochi ingredienti, ma veri. Se vuoi provare anche tu il Milky, trovi il link qui sotto e con il codice il TG della Natura 10 hai anche 10 euro di sconto. Buon latte vegetale a tutti!

0: coriandolo e detox dei metalli pesanti. Negli ultimi anni si è diffusa online l'idea che il coriandolo possa ripulire il corpo da metalli pesanti come mercurio, piombo e alluminio con percentuali molto elevate. Alcuni composti del coriandolo sono stati effettivamente studiati per la loro possibile capacità di legare metalli pesanti. Il processo di eliminazione dei metalli pesanti nell'organismo è complesso e nei casi reali di intossicazione il coriandolo può aiutare a detossinare e fa parte di un'alimentazione sana e varia grazie a proprietà aromatiche, presenza di antiossidanti, uso tradizionale nella cucina naturale. La salute si costruisce con equilibrio, alimentazione varia e stile di vita sano. Adesso una ricetta naturale, il pesto di coriandolo. È un'alternativa fresca e aromatica al classico pesto, perfetta per condire pasta, riso, verdure o anche da spalmare su crostini. Gli ingredienti: un mazzetto abbondante di coriandolo fresco, 50 g di frutta secca, anacardi o mandorle meglio se attivate o leggermente tostate, uno spicchio d'aglio, succo di mezzo limone, 4-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva spremuto a freddo, sale marino integrale e delle saline quanto basta e un pizzico di pepe. Lava bene il coriandolo e asciugalo. Inserisci tutti gli ingredienti in un frullatore, un mixer, insomma, frulla a più riprese aggiungendo olio a filo fino a ottenere una consistenza cremosa ma non troppo liquida. Assaggia e regola il sale e il limone secondo il gusto. Per un gusto più delicato puoi aggiungere anche un po' di basilico prezzemolo, ma se lo vuoi più cremoso aumenta leggermente la frutta secca. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella tua cucina quotidiana e anche per detossinare. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella cucina quotidiana e anche per detossinare il nostro corpo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.
1: Oggi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della Natura.
0: Negli anni 70 c'è stato un medico che ha fatto tremare il sistema sanitario. Si chiamava Robert S. Mendelsohn, pediatra americano, autore del libro Confession of Medical Heretic. Non era un complottista, era un medico dentro il sistema e diceva cose fortissime. Diceva che la medicina moderna spesso crea più malattie di quanto ne curi, che si fanno troppi esami inutili, che si prescrivono troppi farmaci, che le persone hanno smesso di ascoltare il proprio corpo. La sua frase più provocatoria era questa: se stai bene non andare dal medico, se stai male non andarci, e se ci sei già andato fai il contrario di quello che ti ha detto. Ora, detto così, è una bomba. Ovviamente il punto non era non curarti, ma il punto era non delegare la tua salute a occhi chiusi. Mendelsohn criticava l'eccesso di medicalizzazione, quel meccanismo per cui ogni emozione diventa una diagnosi, un fastidio, ogni fastidio diventa una pillola, ogni fase naturale della vita diventa un problema da correggere. Aveva ragione su una cosa fondamentale: la prevenzione viene prima della prescrizione. Se mangi male, dormi poco, sei stressato, non ti muovi, ti circondi di persone tossiche e poi pretendi che una ricetta sistemi tutto, stai sbagliando approccio. Ovviamente, diciamolo chiaramente, la medicina salva vita e quindi è importante. Quindi la posizione intelligente non è rifiutare la medicina, ma usarla con coscienza. Il messaggio vero è questo: non spegnere il cervello, non trasformare il medico in un dio, non trasformarti tu in un guru. Responsabilità personale, stile di vita, ascolto del corpo e quando serve, solo quando serve, nei casi importanti, intervento medico. Equilibrio e non fanatismo.

Norvegia, quando la frutta è in eccesso, viene lasciata fuori per essere condivisa. Nei paesi del nord Europa esistono diverse abitudini legate alla condivisione del cibo che raccontano un rapporto molto diretto con la comunità e con la natura. In Norvegia, soprattutto in alcune zone residenziali e rurali, capita che le persone che hanno alberi da frutto nei giardini si trovino con raccolti abbondanti, spesso più grandi di quanto possano consumare da sole. In questi casi, invece di lasciarli andare a male, alcune famiglie scelgono di lasciare cassette o contenitori all'esterno della recinzione, in punti visibili e accessibili, co così che chi passa possa prenderli liberamente. Non è una legge, ma è una pratica di condivisione comunitaria che in alcune aree è abbastanza diffusa e legata a una cultura di fiducia reciproca. L'idea è semplice: la frutta in eccesso non si spreca, si condivide. Mele, pere, bacche e altri frutti vengono così messi a disposizione gratuitamente, spesso accompagnati da piccoli cartelli scritti a mano che invitano chiunque a servirsi. Questo tipo di gesto riflette una mentalità molto radicata nei paesi nordici, dove il rispetto per il cibo e la riduzione degli sprechi sono valori importanti. Allo stesso tempo, crea un legame spontaneo tra vicini e passanti, trasformando un semplice raccolto in un atto di comunità. In un mondo dove lo spreco alimentare è ancora un problema globale, queste pratiche piccole, locali, mostrano un'altra possibilità, quella di una gestione più semplice, condivisa e rispettosa delle risorse naturali. A volte non servono grandi sistemi per cambiare le cose, basta aprire una recinzione e condividere ciò che la natura ha già dato in abbondanza.

In Francia, sempre più scuole stanno introducendo progetti educativi dedicati al rispetto degli animali e allo sviluppo dell'empatia nei bambini. Non si tratta di una materia obbligatoria, ma di iniziative concrete promosse da insegnanti, associazioni e realtà locali che portano nelle classi un messaggio semplice e potente: imparare a prendersi cura degli esseri viventi attraverso incontri, attività pratiche e percorsi educativi, i più piccoli vengono guidati a comprendere il valore della vita animale, il rispetto per la natura e l'importanza delle relazioni basate sulla gentilezza. Un approccio che non educa solo al rapporto con gli animali, ma contribuisce a formare più persone consapevoli, sensibili e responsabili, perché il rispetto si impara da piccoli e può cambiare il mondo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale, gravitante verso Avellino, e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia di ben tre denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a bacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi di OCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'Aglianico

veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango Luogosano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a

carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cerviali.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna, favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade

di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che nei tratti in dislivello sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro, in uno con la ZPS Picentini, rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito, occorrono politiche pubbliche di breve periodo, a tutela delle zone ancora integre d'Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale d'Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

Scoppia il caso politico dopo le dichiarazioni di Mark Rutte. Il segretario generale della NATO svela che 500 aerei USA sono partiti dalle basi italiane verso l'Iran. Immediata la reazione delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Per Giuseppe Provenzano del PD le dichiarazioni esigono un immediato chiarimento dal governo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, per il quale Rutte smentisce la narrativa di Meloni. Il leader Giuseppe Conte sottolinea che l'orgoglio nazionale va difeso con le scelte, non con le chiacchiere. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario un centinaio di sostenitori. Sono innocente, ha ribadito Alemanno appena varcati i cancelli, scagliandosi contro il forte sovraffollamento delle carceri italiane, definito una vergogna. Per l'ex primo cittadino si apre ora una nuova fase. Ha già annunciato che farà politica al fianco di Roberto Vanni.

0: sostanze. Quella che desta maggiore allarme è la cocaina, responsabile del 33% dei decessi. Sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Solo nel 2025, fa sapere la Premier Meloni, questo governo ha stanziato 160 milioni di euro per il contrasto a questo fenomeno e stiamo definendo il nuovo piano nazionale. A 80 anni esatti dalla prima seduta dall'Assemblea Costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà domani una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera Lorenzo Fontana e Senato Ignazio La Russa. Sarà presente la Premier Giorgia Meloni. Prima della cerimonia, che si avvierà alle 11, il Capo dello Stato visiterà la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica.
1: Dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. ENPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera. È morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. Due secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Med Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara, Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Med Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico, ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata. a circoscrivere

0: scriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti».
1: Una riforma delle professioni sanitarie con l'obiettivo di rendere il Servizio Sanitario Nazionale più attrattivo e migliorare le condizioni di lavoro dei medici. Ad annunciarla il Ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto la settimana scorsa al congresso del Sindacato dei Medici Anao Assomed a Roma. Al centro del provvedimento il rafforzamento dello scudo penale, che limiterebbe la responsabilità penale dei professionisti ai soli casi di colpa grave, per ridurre il fenomeno della medicina difensiva. La riforma punta anche a semplificare il lavoro dei sanitari, ridurre gli oneri amministrativi e incentivare formazione e carriera. Previsti inoltre nuovi investimenti sul personale, con aumento delle indennità, agevolazioni fiscali sugli straordinari e un piano straordinario di assunzioni per contrastare le liste d'attesa. Nel pacchetto rientra anche il potenziamento della salute mentale, con il finanziamento del Piano Nazionale di Azione dopo 13 anni. Rafforzare diagnosi, ricerca e accesso alle cure per le persone con malattie rare è l'obiettivo della Carta di Roma 2026 presentata al termine del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare, promosso dal Ministero della Salute. Il documento è stato elaborato da oltre 90 esperti tra istituzioni, associazioni di pazienti, ricercatori e professionisti sanitari. Tra le proposte, un maggior coordinamento nazionale, il potenziamento dello screening neonatale e una rete più omogenea di centri specializzati. La carta chiede anche di accelerare la ricerca, semplificare le sperimentazioni cliniche e favorire lo sviluppo di nuove terapie. Ampio spazio è dedicato alla gestione dei dati sanitari, alla formazione dei medici e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti. Particolare attenzione viene riservata alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta e geriatrica. Il documento contiene inoltre 8 proposte rivolte all'Unione Europea per costruire una strategia comune sulle malattie rare. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumore del sangue, oltre 2.100 tra bambini e adolescenti. Sono circa 500.000 le persone che convivono con una neoplasia ematologica. A Roma, in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha fatto il punto sui progressi della ricerca. Grazie al sostegno alla ricerca, le terapie per leucemie, linfomi e mieloma sono diventate sempre più efficaci e mirate, ha sottolineato il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Tra le innovazioni più promettenti ci sono le CAR-T, che stanno cambiando il paradigma di cura dei tumori del sangue. Rappresentano una delle frontiere più avanzate dell'immunoterapia, ha spiegato il professor Franco Locatelli, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Oggi immunoterapia, trapianti di cellule staminali e farmaci target migliorano sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti. Secondo gli esperti, in molti casi l'aspettativa di vita si avvicina sempre più a quella della popolazione generale. L'estate è il periodo più atteso da bambini e ragazzi, scuola chiusa, vacanze, giochi all'aperto e cambi di abitudine. Ma proprio in questa fase, avverte la SIPS, il rischio è quello di adottare stili alimentari disordinati, con un maggior consumo di gelati, bibite zuccherate e snack, che può favorire aumento di peso e cattive abitudini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale lancia quindi il decalogo dell'estate, 10 regole semplici per mantenere i più piccoli in salute anche durante le vacanze. Al centro delle raccomandazioni c'è l'idratazione, l'acqua resta la bevanda principale, mentre vanno evitate bibite zuccherate ed energy drink. Promossa invece la frutta fresca di stagione, da preferire ai succhi industriali. I pasti devono essere leggeri ma completi, con verdure presenti a ogni pasto e alimenti poco processati. Il gelato è concesso, ma solo occasionalmente, senza sostituire un pasto. Fondamentale anche movimento quotidiano, meno tempo davanti agli schermi quindi e più attività all'aria aperta. La strada verso una prevenzione efficace della violenza gratuita è ancora lunga, è quanto emerso in sintesi dal panel dedicato al tema nell'ambito del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che si è svolto la settimana scorsa a Roma. Dal punto di

0: L'attivista clinico e forense, il professor Gabriele Mandarelli, docente di psicopatologia forense all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha ricordato che solo una piccola quota dei reati violenti, circa il 5%, è collegata a disturbi mentali, mentre restano rilevanti alcune categorie a rischio, soprattutto in presenza di schizofrenia, disturbi di personalità e abuso di sostanze. Il professor Dario Sacchini, docente di medicina legale e bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha posto poi l'attenzione sul bullismo e sul cyberbullismo. A livello nazionale, secondo l'Istat, quasi il 70% dei teenager ha subito almeno un episodio di bullismo l'anno, ha fatto sapere, chiare le conseguenze, esiti psichici e psichiatrici che vanno dai disturbi d'ansia all'isolamento sociale, fino ai disturbi post-traumatici con effetti persistenti nell'età adulta. In Sardegna possibili risparmi per 5 milioni di euro l'anno con i farmaci equivalenti, e quanto emerge da uno studio dell'ICOM promosso da Sandoz Italia e presentato a Cagliari durante un confronto tra istituzioni, esperti sanitari e operatori del settore. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, con un'incidenza sulla spesa farmaceutica rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale pari al 33%, superiore alla media italiana. Tuttavia, secondo lo studio, raggiungendo livelli di utilizzo in linea con il Nord Italia pari al 46%, l'isola potrebbe generare un risparmio di circa 5 milioni di euro all'anno. I farmaci equivalenti, hanno ricordato gli esperti, garantiscono la stessa efficacia e sicurezza dei medicinali originatori, ma a costi inferiori, contribuendo a ridurre la spesa a carico dei cittadini.
1: Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a un'organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50 più 1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri due colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando

0: riguardando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.
1: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato identificato come specialista di missione. La sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi, poi, anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
0: La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitebsk, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi, corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.

0: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo dei danni provocati dal maltempo a Montesano sulla Marcellana. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il forte temporale di ieri pomeriggio, che si è abbattuto soprattutto nella zona sud del Vallo di Diano, ha provocato disagi soprattutto nella frazione di Montesano Scalo. Alcuni cittadini hanno postato dei video su come la strada della frazione Scalo sia diventata un vero e proprio fiume, e non è la prima volta che capita, già è successo in altre occasioni nel corso degli anni con disagi e danni, disagi alla circolazione stradale con gli automobilisti anche costretti a fermarsi. E danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre, a Padula alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento. A Bonabitacolo invece è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo ha imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei, il direttore degli scavi, Zuchtriegel, ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.
0: Il TG torna tra una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, adesso ci occupiamo di una serie di incidenti stradali avvenuti nel Cilento. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio, nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di

0: Accertamento, si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo, un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria.
1: Ci spostiamo a Marina di Camerota, dove sono in corso le indagini sulla maxirissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica sul lungomare. Vediamo.
0: Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxirissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra quattro fratelli, due per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. Ne sarebbe nato un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una cinquantina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante i momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a far emergere i dettagli dell'accaduto. Le indagini subito avviate dai carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Francesco Carelli hanno consentito di identificare cinque giovani coinvolti, tra i quali anche un minorenne. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Secondo quanto trapela uno dei protagonisti della vicenda, sarebbe il fratello di un dipendente di un'attività commerciale del lungomare. Quest'ultimo, a seguito del grave episodio, sarebbe stato licenziato dal titolare dell'esercizio. A rendere ancora più caotica la situazione al termine della rissa, sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano, creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti il lungomare della nota località cilentana si è trasformato in uno scenario da far west. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida estiva e sulla necessità di rafforzare i controlli nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. A Matera è stato scoperto un giro di pedopornografia e un trentenne è stato arrestato. I dettagli nel prossimo servizio.
2: I finanzieri di Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all'esecuzione di tre misure cautelari: il carcere per un trentenne, i domiciliari per due ventenni, tutti materani. Inoltre sono state 7 le perquisizioni effettuate. Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di riscontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di tre minori di 14 anni.

0: 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie.

nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, indagini in corso sulla morte di due operai, uno ritrovato privo di vita nella piscina di un agriturismo a Perdifumo e l'altro deceduto in seguito a un incidente sul lavoro a Fisciano. Vediamo.
1: Indagini in corso in provincia di Salerno su due tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo dopo la caduta è stato portato al Ruggida Laguna di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale.
0: E adesso ci occupiamo del Tribunale di Sala Consilina. Ieri, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si è tenuta un'audizione per la riapertura del Tribunale. Sentiamo.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
0: E dopo il Tribunale di Sala Consilina ci occupiamo di quello di Melfi con la proposta avviata dalla Regione Basilicata per la riapertura. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento predisposto dalla Commissione Affari Istituzionali e Generali da rappresentare alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge C 2646 del Governo, recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Il DDL è chiamato a ridisegnare l'assetto territoriale dell'amministrazione giudiziaria anche alla luce delle criticità emerse dopo la riforma del 2012. Tra le richieste contenute nel testo figura anche quella avanzata dal vicepresidente assessore della Regione Basilicata Pasquale Pepe per il ripristino del Tribunale di Melfi, individuato come presidio strategico per il Vulture Melfese e per un'ampia parte del territorio regionale. Si tratta di un passaggio istituzionale che inserisce formalmente la proposta nel confronto parlamentare sulla riforma della geografia giudiziaria, finalizzata a rendere più efficiente il servizio e a riavvicinare la giustizia ai territori. Accogliamo con misurata soddisfazione questo risultato, spiega Pepe, perché rappresenta il riconoscimento della validità delle motivazioni sostenute dalla Regione Basilicata. È un passaggio che consolida il lavoro svolto negli scorsi mesi e dimostra che le esigenze del nostro territorio sono state ascoltate. Sarà un lavoro duro e complicato, ma possiamo dire che la speranza non è morta. La richiesta della Basilicata si inserisce nel più ampio riesame della riforma delle circoscrizioni giudiziarie introdotta nel 2012, che aveva comportato la soppressione di numerosi tribunali e procure, come nel caso di Melfi. Nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni si evidenzia come, a oltre 10 anni da quella riforma, il bilancio presenti diverse criticità. Tra queste, l'allontanamento dei servizi di giustizia dai cittadini e dalle imprese, il congestionamento degli uffici giudiziari accorpanti e la scarsa considerazione delle specificità territoriali, infrastrutturali e produttive delle aree interessate. Così recita il testo dell'integrazione recepita dalla Conferenza delle Regioni. La Regione Basilicata chiede in particolare, come già esposto in occasione dell'audizione del sindaco della città di Melfi, il ripristino del Tribunale di Melfi, che riveste carattere strategico per una vasta area, che vede fra l'altro in tale perimetro la sede di Stellantis, zona industriale di San Nicola di Melfi, un carcere di massima sicurezza, con selezione dedicata ai terroristi, un centro di trattenimento e per il rimpatrio CPR di Palazzo San Gervasio. Il fatto che la posizione della Basilicata sia stata recepita nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, conclude Pepe, costituisce un segnale incoraggiante. Continueremo a seguire con massima attenzione l'iter parlamentare, collaborando con tutte le istituzioni affinché questa opportunità possa tradursi in un risultato concreto. Restituire il Tribunale a Melfi significherebbe rafforzare la presenza dello Stato in un'area sensibile della Basilicata e garantire un servizio più vicino ai cittadini e al sistema produttivo. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Hanno preso il via le indagini geofisiche sul sito archeologico di Roscigno Montepruno. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del territorio. Fondamentale, inoltre, il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale. Ed ora parliamo di solidarietà con l'inaugurazione del nuovo Charity Shop a Potenza della Fondazione ANT grazie al sostegno della Banca Montepruno. Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico e il responsabile dell'area executive Antonio Mastrandrea.

0: Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito e in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio. Concludiamo con lo sport e con il bilancio di fine anno dei Kids of Sun, la squadra di basket di Polla.
1: Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all'ombra del santuario di Sant'Antonio. Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partecipazioni ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kids of Sun hanno partecipato alla festa regionale mini basket ping. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
2: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Mi è uscito un bel gruppo, forte del secondo posto e siamo tutto sommato contenti del campionato.
3: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo è una bella soddisfazione.
2: Vabbè sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona come per esempio Saragonzilina o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
3: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket da grande?
2: Vabbè sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket, vabbè poi si vedrà.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato.

0: delicato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità è eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più impegnativi trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso decisamente superiore alle 2 tonnellate però rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile.

Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 volt, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 volt che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopo tutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i 78.000 della GTS da 470 cavalli.

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se, a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10% all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 56.400 euro dell'unica versione a trazione posteriore e arriva agli 88.400 euro della incredibile Magma.

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro.

L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni 80. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e in molti casi anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo AIXAM. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma AIXAM continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni: plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro

generale conferma la crescita del segmento. In Europa, il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente anche da parte degli adulti e di chi utilizza questi veicoli per lavoro.

Scoppia il caso politico dopo le dichiarazioni di Mark Rutte. Il segretario generale della NATO svela che 500 aerei USA sono partiti dalle basi italiane verso l'Iran. Immediata la reazione delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Per Giuseppe Provenzano del PD le dichiarazioni esigono un immediato chiarimento dal governo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, per il quale Rutte smentisce la narrativa di Meloni. Il leader Giuseppe Conte sottolinea che l'orgoglio nazionale va difeso con le scelte, non con le chiacchiere. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario un centinaio di sostenitori. Sono innocente, ha ribadito Alemanno appena varcati i cancelli, scagliandosi contro il forte sovraffollamento delle carceri italiane, definito una vergogna. Per l'ex primo cittadino si apre ora una nuova fase. Ha già annunciato che farà politica al fianco di Roberto Vannacci. Meloni sottovaluta il generale, avverte. In Italia nel 2025 hanno fatto uso di droga quasi 350.000 studenti under 18, pari al 23% e in aumento rispetto al 2024. Nel paese circolano tra le 160 e le 220 tonnellate di sostanze. Quella che desta maggiore allarme è la cocaina, responsabile del 33% dei decessi. Sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale, dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Solo nel 2025, fa sapere la premier Meloni, questo governo ha stanziato 160 milioni di euro per il contrasto a questo fenomeno e stiamo definendo il nuovo piano nazionale. A 80 anni esatti dalla prima seduta dall'Assemblea Costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà domani una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera Lorenzo Fontana e Senato Ignazio La Russa. Sarà presente la Premier Giorgia Meloni. Prima della cerimonia, che si avvierà alle 11, il Capo dello Stato visiterà la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica. Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme, che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni.

0: I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione, la sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
1: Dopo l'entrata in vigore del patto UE asilo e migrazione, una ventina di migranti, presumibilmente arabi, sono stati trasferiti nella notte a Varsavia. Questo è il contenuto di una fake news circolata in Polonia, dove crescono xenofobia e antieuropeismo. Contro il video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, è dovuto intervenire persino il Ministero dell'Interno per chiarire che il filmato altro non era che una fake e che raffigurava un gruppo di lavoratori stranieri irregolari. L'insofferenza però non interessa solo asiatici, medio orientali e africani, ma anche i profughi ucraini, come spiega il sociologo dell'Università di Varsavia, Ignace Jusbiak.
2: Stiamo osservando un aumento negli atteggiamenti ostili contro l'Ucraina e gli ucraini rispetto al grande spirito di solidarietà del 2022. In qualche modo è incoraggiato da attori politici ed economici, anche vicino alla Russia. È un grosso problema.
1: il nuovo presidente della Colombia è Abelardo de la Espreia, il candidato della destra ha battuto di appena 250.000 voti il senatore socialista Iván Cepeda. Un voto che ha polarizzato il dibattito pubblico e che alla fine ha consegnato la vittoria all'uomo sostenuto da Trump, l'avvocato e imprenditore di 47 anni che non ha mai ricoperto incarichi pubblici e promette di ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, costruire 10 mega prigioni, dimezzare la spesa pubblica e porre fine al processo di pace coi paramilitari. I suoi modelli, oltre all'inquilino della Casa Bianca, sono l'omologo argentino Javier Milei e quello di El Salvador Nayib Bukele. L'opposizione però promette battaglia. Mentre Cepeda contesta irregolarità in oltre 30.000 seggi, il capo di Stato uscente Gustavo Petro accusa Israele di interferenze tramite attacchi al sistema informatico che gestisce il sistema di voto. Allarme per El Obeid, la capitale dello stato del Kordofan settentrionale in Sudan, stretta d'assedio dai paramilitari delle forze di supporto rapido. La situazione, in particolare per i timori di conseguenze sulla popolazione civile, è stata al centro di un colloquio telefonico tra l'inviato delle Nazioni Unite Pekka Haavisto e il comandante in capo delle RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, soprannominato Emeti. Dal 2023 in Sudan si fronteggiano le forze di supporto rapido e l'esercito fedele a un altro generale, Abdel Fattah al-Burhan. L'allarme per El Obeid, per il rischio di nuove tragedie, è al centro di una dichiarazione comune di diversi paesi europei, dall'Italia alla Germania, dal Regno Unito alla Francia. Inaugurata al Museo di Storia Naturale di Maputo in Mozambico, la mostra Humus del fotografo italiano Marco Palombi. Gli scatti realizzati nella provincia di Manica raccontano comunità, territori e iniziative sostenute dalla cooperazione italiana. Si va dalla promozione della filiera del caffè all'empowerment femminile, fino alle iniziative di consolidamento della pace e di sviluppo rurale.
3: Marco Palombi è un grande artista, un grande fotografo italiano che viaggiò con noi durante una settimana tutta.
1: Le fotografie si inseriscono nel percorso di valorizzazione del futuro centro agroalimentare di Manica, uno dei progetti del Piano Mattei in Mozambico. Una riforma delle professioni sanitarie con l'obiettivo di rendere il Servizio Sanitario Nazionale più attrattivo e migliorare le condizioni di lavoro dei medici. Ad annunciarla il Ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto la settimana scorsa al congresso del Sindacato dei Medici Anao Assomed a Roma. Al centro del provvedimento il rafforzamento dello scudo penale, che limiterebbe la responsabilità penale dei professionisti ai soli casi di colpa grave, per ridurre il fenomeno della medicina difensiva. La riforma punta anche a semplificare il lavoro dei sanitari, ridurre gli oneri amministrativi e incentivare formazione e carriera. Previsti inoltre nuovi investimenti sul personale, con aumento delle indennità, agevolazioni fiscali sugli straordinari e un piano straordinario di assunzioni per contrastare le liste d'attesa. Nel pacchetto rientra anche il potenziamento della salute mentale, con il finanziamento del Piano Nazionale di Azione dopo 13 anni. Rafforzare diagnosi, ricerca e accesso alle cure per le persone con malattie rare è l'obiettivo della Carta di Roma 2026 presentata al termine del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare, promosso dal Ministero della Salute. Il documento è stato elaborato da oltre 90 esperti tra istituzioni, associazioni di pazienti, ricercatori e professionisti sanitari. Tra le proposte, un maggior coordinamento nazionale, il potenziamento dello screening neonatale e una rete più omogenea di centri specializzati. La carta chiede anche di accelerare la ricerca, semplificare le sperimentazioni cliniche e favorire lo sviluppo di nuove terapie. Ampio spazio è dedicato alla gestione dei dati sanitari, alla formazione dei medici e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti. Particolare attenzione viene riservata alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta e geriatrica. Il documento contiene inoltre 8 proposte rivolte all'Unione Europea per costruire una strategia comune sulle malattie rare. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumore del sangue, oltre 2.100 tra bambini e adolescenti. Sono circa 500.000 le persone che convivono con una neoplasia ematologica. A Roma, in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha fatto il punto sui progressi della ricerca. Grazie al sostegno alla ricerca, le terapie per leucemie, linfomi e mieloma sono diventate sempre più efficaci e mirate, ha sottolineato il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Tra le innovazioni più promettenti ci sono le CAR-T, che stanno cambiando il paradigma di cura dei tumori del sangue. Rappresentano una delle frontiere più avanzate dell'immunoterapia, ha spiegato il professor Franco Locatelli, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Oggi immunoterapia, trapianti di cellule staminali e farmaci target migliorano sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti. Secondo gli esperti, in molti casi l'aspettativa di vita si avvicina sempre più a quella della popolazione generale. L'estate è il periodo più atteso da bambini e ragazzi, scuola chiusa, vacanze, giochi all'aperto e cambi di abitudine. Ma proprio in questa fase, avverte la SIPS, il rischio è quello di adottare stili alimentari disordinati, con un maggior consumo di gelati, bibite zuccherate e snack, che può favorire aumento di peso e cattive abitudini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale lancia quindi il decalogo dell'estate. 10 regole semplici per mantenere i più piccoli in salute anche durante le vacanze. Al centro delle raccomandazioni c'è l'idratazione, l'acqua resta la bevanda principale, mentre vanno evitate bibite zuccherate ed energy drink. Promossa invece la frutta fresca di stagione, da preferire ai succhi industriali. I pasti devono essere leggeri ma completi, con verdure presenti a ogni pasto e alimenti poco processati. Il gelato è concesso, ma solo occasionalmente, senza sostituire un pasto. Fondamentale anche movimento quotidiano, meno tempo davanti agli schermi, quindi, e più attività all'aria aperta. La strada verso una prevenzione efficace della violenza gratuita è ancora lunga, è quanto emerso in sintesi dal panel dedicato al tema nell'ambito del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che si è svolto la settimana scorsa a Roma. Dal punto di vista clinico e forense, il professor Gabriele Mandarelli, docente di psicopatologia forense all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha ricordato che solo una piccola quota dei reati violenti, circa il 5%, è collegata a disturbi mentali, mentre restano rilevanti alcune categorie a rischio, soprattutto in presenza di schizofrenia, disturbi di personalità e abuso di sostanze. Il professor Dario Sacchini, docente di medicina legale e bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha posto poi l'attenzione sul bullismo e sul cyberbullismo. A livello nazionale, secondo l'Istat, quasi il 70% dei teenager ha subito almeno un episodio di bullismo l'anno, ha fatto sapere. Chiare le conseguenze, esiti psichici e psichiatrici che vanno dai disturbi d'ansia all'isolamento sociale, fino ai disturbi post-traumatici con effetti persistenti nell'età adulta. In Sardegna possibili risparmi per 5 milioni di euro l'anno con i farmaci equivalenti, e quanto emerge da uno studio dell'ICOM promosso da Sandoz Italia e presentato a Cagliari durante un confronto tra istituzioni, esperti sanitari e operatori del settore. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, con un'incidenza sulla spesa farmaceutica rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale pari al 33%, superiore alla media italiana. Tuttavia, secondo lo studio, raggiungendo livelli di utilizzo in linea con il Nord Italia pari al 46%, l'isola potrebbe generare un risparmio di circa 5 milioni di euro all'anno. I farmaci equivalenti, hanno ricordato gli esperti, garantiscono la stessa efficacia e sicurezza dei medicinali originatori, ma a costi inferiori, contribuendo a ridurre la spesa a carico dei cittadini.
4: Dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. ENPA ha pubblicato la Guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una

vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera, è morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. Due secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Mad Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara, Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Mad Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico. Ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata, a circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti». Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il Presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali.

0: commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione, registrata nei primi 5 mesi dell'anno, si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al Piano Casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il Verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri 2 colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.
1: Sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio 2 volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
2: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e i vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
1: A un centro polifunzionale a Junie, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per mille. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, 2 volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
3: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
1: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
4: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
1: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
5: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.

Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare e fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli, in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali, e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA, perché territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento, sistemi efficienti che ti

0: anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo dei danni provocati dal maltempo a Montesano sulla Marcellana. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il forte temporale di ieri pomeriggio, che si è abbattuto soprattutto nella zona sud del Vallo di Diano, ha provocato disagi soprattutto nella frazione di Montesano Scalo. Alcuni cittadini hanno postato dei video su come la strada della frazione Scalo sia diventata un vero e proprio fiume, e non è la prima volta che capita, già è successo in altre occasioni nel corso degli anni con disagi e danni, disagi alla circolazione stradale con gli automobilisti anche costretti a fermarsi e danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre a Padula alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento, a Bonabitacolo invece è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo ha imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei il direttore degli scavi Zuchtriegel ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.
0: Il TG torna tra una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, adesso ci occupiamo di una serie di incidenti stradali avvenuti nel Cilento. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio, nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e a un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari.

0: Della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo, un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria.
1: Ci spostiamo a Marina di Camerota, dove sono in corso le indagini sulla maxirissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica sul lungomare. Vediamo.
0: Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxirissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo la prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra quattro fratelli, due per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. Ne sarebbe nato un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una cinquantina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante i momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a far emergere i dettagli dell'accaduto. Indagini subito avviate dai carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Francesco Carelli hanno consentito di identificare cinque giovani coinvolti, tra i quali anche un minorenne. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Secondo quanto trapela uno dei protagonisti della vicenda, sarebbe il fratello di un dipendente di un'attività commerciale del lungomare. Quest'ultimo, a seguito del grave episodio, sarebbe stato licenziato dal titolare dell'esercizio. A rendere ancora più caotica la situazione, al termine della rissa, sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano, creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti il lungomare della nota località cilentana si è trasformato in uno scenario da Far West. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida estiva e sulla necessità di rafforzare i controlli nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. A Matera è stato scoperto un giro di pedopornografia e un trentenne è stato arrestato. I dettagli nel prossimo servizio.
2: I finanzieri di Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all'esecuzione di 3 misure cautelari, il carcere per un trentenne, i domiciliari per 2 ventenni, tutti materani. Inoltre sono state 7 le perquisizioni effettuate. Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di riscontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di 3 minori di 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere.
1: Diamo linea alla regia per qualche

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News, indagini in corso sulla morte di due operai, uno ritrovato privo di vita nella piscina di un agriturismo a Perdifumo e l'altro deceduto in seguito a un incidente sul lavoro a Fisciano. Vediamo.
1: Indagini in corso in provincia di Salerno su due tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo dopo la caduta è stato portato al Ruggi da Ragona di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale.
0: E adesso ci occupiamo del Tribunale di Sala Consilina. Ieri, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si è tenuta un'audizione per la riapertura del Tribunale. Sentiamo.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informativi

0: relativo all'esame del disegno di legge del governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della commissione giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla commissione giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Vallo di Diano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: E dopo il Tribunale di Sala Consilina ci occupiamo di quello di Melfi con la proposta avviata dalla Regione Basilicata per la riapertura. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento predisposto dalla Commissione Affari Istituzionali e Generali da rappresentare alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge C-2646 del Governo, recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Il DDL è chiamato a ridisegnare l'assetto territoriale dell'amministrazione giudiziaria anche alla luce delle criticità emerse dopo la riforma del 2012. Tra le richieste contenute nel testo figura anche quella avanzata dal vicepresidente assessore della Regione Basilicata Pasquale Pepe per il ripristino del Tribunale di Melfi, individuato come presidio strategico per il Vulture Melfese e per un'ampia parte del territorio regionale. Si tratta di un passaggio istituzionale che inserisce formalmente la proposta nel confronto parlamentare sulla riforma della geografia giudiziaria, finalizzata a rendere più efficiente il servizio e a riavvicinare la giustizia ai territori. Accogliamo con misurata soddisfazione questo risultato, spiega Pepe, perché rappresenta il riconoscimento della validità delle motivazioni sostenute dalla Regione Basilicata. È un passaggio che consolida il lavoro svolto negli scorsi mesi e dimostra che le esigenze del nostro territorio sono state ascoltate. Sarà un lavoro duro e complicato, ma possiamo dire che la speranza non è morta. La richiesta della Basilicata si inserisce nel più ampio riesame della riforma delle circoscrizioni giudiziarie introdotta nel 2012, che aveva comportato la soppressione di numerosi tribunali e procure, come nel caso di Melfi. Nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni si evidenzia come, a oltre 10 anni da quella riforma, il bilancio presenti diverse criticità. Tra queste l'allontanamento dei servizi di giustizia dei cittadini e delle imprese, il congestionamento degli uffici giudiziari accorpanti e la scarsa considerazione delle specificità territoriali, infrastrutturali e produttive delle aree interessate. Così recita il testo dell'integrazione recepita dalla Conferenza delle Regioni. La Regione Basilicata chiede in particolare, come già esposto in occasione dell'audizione del sindaco della città di Melfi, il ripristino del Tribunale di Melfi, che riveste carattere strategico per una vasta area, che vede fra l'altro in tale perimetro la sede di Stellantis, zona industriale di San Nicola di Melfi, un carcere di massima sicurezza, con selezione dedicata ai terroristi, un centro di trattenimento e per il rimpatrio CPR di Palazzo San Gervasio. Il fatto che la posizione della Basilicata sia stata recepita nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, conclude Pepe, costituisce un segnale incoraggiante. Continueremo a seguire con massima attenzione l'iter parlamentare, collaborando con tutte le istituzioni affinché questa opportunità possa tradursi in un risultato concreto. Restituire il Tribunale a Melfi significherebbe rafforzare la presenza dello Stato in un'area sensibile della Basilicata e garantire un servizio più vicino ai cittadini e al sistema produttivo. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio.

0: monitoraggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Hanno preso il via le indagini geofisiche sul sito archeologico di Roscigno Montepruno. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella

0: conoscenze nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del territorio. Fondamentale inoltre il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale. Ed ora parliamo di solidarietà con l'inaugurazione del nuovo Charity Shop a Potenza della Fondazione ANT grazie al sostegno della Banca Montepruno. Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico e il responsabile dell'area Executive Antonio Mastrandrea. La Banca Montepruno ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo alle spese di recupero dei locali che ospitano il Charity Point di Potenza. Un rapporto, quello tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Franco Pannuti, che era stato consolidato ai primi di giugno con la firma di un nuovo protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi. L'intesa con ANT Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito e in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio. Concludiamo con lo sport e con il bilancio di fine anno dei Kids of Sun, la squadra di basket di Polla.
1: Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all'ombra del santuario di Sant'Antonio. Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partecipazioni ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kids of Sun hanno partecipato alla festa regionale mini basket Pink. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
2: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Mi è uscito un bel gruppo, forte del secondo posto e siamo tutto sommato contenti del campionato.
3: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo è una bella soddisfazione.
2: Vabbè sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona come per esempio Saraconsilina o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
3: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket da grande?
2: Vabbè sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket, vabbè poi si vedrà.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Intanto consentitemi come prima cosa di ringraziare i nostri telespettatori che ormai da anni ci seguono con grande passione e veramente quest'anno stiamo toccando dei numeri veramente importanti. Grazie anche a nome naturalmente di tutti i miei collaboratori che ogni settimana sono qui con me per analizzare quelli che sono stati i fatti di cronaca più importanti del nostro paese. E proprio di uno di questi oggi parleremo, il caso Moro, un caso che ha fatto discutere e penso che farà discutere ancora a lungo. Ne parleremo con il mio ospite in studio, partirei dal mio ospite ormai fisso, collaboratore fisso, nonché direttore del Comitato Scientifico di Delitti e Misteri, Alessandro Ceci, docente universitario. Bentornato Alessandro.
1: Grazie.
0: Ringrazio anche, vi presento Pietro Mazzucca.
2: Buonasera.
0: Esperto, grazie. Saggista d'inchiesta, benvenuto in trasmissione Pietro. E naturalmente non posso che presentare e ringraziare l'avvocato Mario Cappalonga, che lui è collaboratore di Delitti e Misteri, di trasmissione ma anche rivista. Collegato telefonicamente abbiamo il generale dei Carabinieri, ormai in pensione ma sempre pimpante, Antonio Cornacchia. Antonio, ci sei?
3: Ci sono, sono
0: vivo. Bentornato in trasmissione, amico mio.
3: Grazie.
0: Ecco, io direi, inviterei la regia a partire col primo filmato, che è un po' la ricostruzione di chi era Aldo Moro, per poi insomma passare al dibattito vero e proprio e capire cosa è successo quel 16 marzo di 40 anni fa, quando Aldo Moro venne sequestrato dalle Brigate Rosse.
4: Cinque volte presidente del Consiglio, segretario politico e presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, di cui era stato tra i fondatori e suo rappresentante nella Costituente. Aldo Moro divenne segretario anche della Democrazia Cristiana nel 1959. Più volte ministro, come presidente del Consiglio guidò diversi governi di centrosinistra nel periodo 1963-1968. Promosse nel periodo 74-76 la cosiddetta strategia dell'attenzione verso il Partito Comunista Italiano. Dopo la caduta del quinto governo Rumor, Moro riprese la guida di Palazzo Chigi. Riesce a formare due governi a maggioranza di centrosinistra, ma senza la partecipazione di tutti i partiti della coalizione. Il quarto governo Moro, con la Malfa vicepresidente, avvia un primo dialogo con il PCI di Enrico Berlinguer, nella visione di una necessaria nuova fase finalizzata al compimento del percorso avviato con la costruzione del sistema democratico italiano. Nel 1975 il suo governo concluse il Trattato di Osimo, con cui si sanciva l'appartenenza della zona B del territorio libero di Trieste alla Jugoslavia. Nel 1976 il segretario socialista Di Martino ritira l'appoggio esterno del Partito Socialista al quinto governo Moro e ne determina la caduta. Il sistema politico sembra comunque in crisi, ha bisogno di regole, ma anche di scendere a compromessi per arrivare a una forma di tolleranza civile. Secondo Moro la soluzione non poteva non essere raggiunta che con un compromesso politico, ampliando l'esperienza dell'apertura sinistra della Democrazia Cristiana nei confronti dei socialisti di Pietro Nenni, avvenuta all'inizio degli anni 60. Ma la situazione era diversa. Il Partito Socialista si era staccato dal PCI, intraprendendo una strada autonoma. Negli anni 70 e soprattutto dopo le elezioni del 1976, Moro concepì l'esigenza di dare vita a governi di solidarietà nazionale, con una base parlamentare più ampia, comprendente anche il Partito Comunista. Moro per questo venne contestato. Lo accusavano di volersi rendere artefice di un secondo compromesso storico, più clamoroso di quello con Nenni, che prevedeva una collaborazione di governo con il Partito Comunista di Berlinguer, che ancora faceva parte della sfera di influenza sovietica. Berlinguer prese le distanze da Mosca, rivendicò la capacità del suo partito di muoversi autonomamente sullo scacchiere politico italiano. Moro fu uno dei politici che maggiormente prestarono attenzione a queste parole di Berlinguer. Con

Questo strappo da Mosca si sarebbe reso accettabile a una parte degli elettori della Democrazia Cristiana. Il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano aveva proposto un accordo di solidarietà politica tra i comunisti e i cattolici in un momento di profonda crisi sociale e politica in Italia. La conseguenza fu un intenso confronto parlamentare tra i due schieramenti, che fece parlare di centralità del Parlamento. All'inizio del 1978 Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana, fu l'esponente politico più importante che riteneva possibile un governo di solidarietà nazionale che includesse anche il Partito Comunista nella maggioranza, sia pure senza la presenza di ministri comunisti all'interno dell'esecutivo. Una manovra che aveva comunque il disaccordo degli Stati Uniti. L'ingresso al governo di persone che avevano stretti contatti con il Partito Comunista Sovietico avrebbe consentito loro di venire a conoscenza, in piena guerra fredda, di piani militari e di postazioni strategiche super segrete della NATO. Secondo gli americani, una partecipazione comunista in un paese di influenza americana sarebbe stata una sconfitta culturale degli USA nei confronti del resto del mondo e soprattutto nei confronti dell'URSS. Ma c'era il disaccordo anche dell'Unione Sovietica. La partecipazione al governo del PCI sarebbe stata interpretabile come una forma di emancipazione del partito dal controllo sovietico e di avvicinamento autonomo agli Stati Uniti.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel breve video, insomma, la storia, la sintesi della storia di Aldo Moro, insomma, una sorta di predestinato della politica, insomma. Tu come la vedi questa figura di statista di Aldo Moro?
1: Dunque, Aldo Moro, come dice il filmato, era certamente il personaggio più importante, politicamente parlando, in quel periodo, perché assumeva la doppia dimensione relazionale. Da una parte era l'uomo degli americani, e questo adesso dirò perché, che sennò molte volte in Italia si pensava che gli uomini americani fossero stati altri personaggi politici, uno tra questi Andreotti, ma non è vero assolutamente. Da una parte era questo, dall'altra parte
2: Dirigendosi verso l'est.
1: Moro era quello che teneva più stretti i rapporti con la Chiesa e quindi garantiva da una parte il sovvenzionamento, il sostegno all'Italia, alla Democrazia Cristiana da parte degli americani e dall'altra parte il sostegno politico ed elettorale alla Democrazia Cristiana tramite la Chiesa. Era un personaggio di questo tipo. Per molti di noi, me compreso, tuttavia,
2: Il giorno
1: non
2: della
1: fu
2: presentazione del nuovo
1: un così
2: governo.
1: importante statista. In realtà in Italia gli statisti veri non ci sono stati nella storia. Noi non abbiamo avuto mai Winston Churchill, nemmeno De Gaulle, non abbiamo avuto nemmeno Olof Palme e nemmeno Willy Brandt, per dirli di tutte e due le parti, che sono stati personaggi che hanno inciso notevolmente nella storia. Nemmeno Moro era uno di questi. Voglio ricordare che Moro è andato al Parlamento italiano a dire al Parlamento italiano durante lo scandalo Lockheed per come si dice, gli elicotteri Agusta che erano stati acquistati.
3: C-130,
1: Eh?
3: scandalo
1: Ah,
3: Lockheed
1: C-130.
3: C-130.
1: Andò comunque al Parlamento italiano a dire che la Democrazia Cristiana non si processa, dicendo una cosa molto precisa: lo Stato viene dopo la
0: Non si
1: Democrazia
0: sarebbe fatto
1: Cristiana.
0: processare.
1: Prima c'è la Democrazia Cristiana e poi c'è lo Stato, che è una cosa, diciamo, pesante da un certo punto di vista. Moro, tuttavia, è quello che in quel periodo, assieme a Cossiga, ha costituito i servizi segreti italiani e da un certo punto di vista anche il modello Gelli. Ricordo a tutti che il modello Gelli, quello che è stato scoperto tanti anni dopo, è stato il modello con cui gli americani controllavano i territori. Nella loro area di influenza. Il modello applicato in Cile, per esempio, su cui si basano le teorie del compromesso storico, o come diceva Moro, delle parallele convergenti, no? Questa è la famosa frase di Moro. Il modello era costituito da questa tipologia. C'era una forza di polizia militare, che da noi è stata Gladio, che stava guarda caso in Sardegna, vicino alla casa di Cossiga, che era l'uomo di Moro al governo. Da una parte, dall'altra parte c'era una direzione politica generale che era la P2, che da noi è stata la P2, che avrebbe assunto nel caso di un golpe il potere nei paesi che uscivano o volevano uscire dall'influenza americana. Tutto questo è stato realizzato da Moro, dall'area di Moro in qualche modo. E poi Moro ha rappresentato come ministro degli esteri il riferimento americano nel Mediterraneo, questo è un altro punto di cui non si discute. L'unico che l'ha proposto al dibattito è stato forse Fasanella, analizzando sostanzialmente i documenti dei servizi segreti inglesi. In realtà, gli italiani hanno rappresentato un contraltare del Mediterraneo all'influenza francese ed inglese per conto degli americani. E non è un caso che l'Italia è stata la prima nazione occidentale a riconoscere l'OLP di Yasser Arafat. Perché gli americani, tramite Moro, volevano un interlocutore indiretto che permettesse loro di parlare con quell'area lì. Quindi è stato un personaggio importante, un punto di riferimento di un grande snodo politico. E questo ha permesso a lui di credere, sbagliando notevolmente, di poter arrivare a questa soluzione alternativa che era il compromesso storico. Il rifiuto a questa proposta di Moro, che in realtà era stata elaborata da Raniero La Valle, che era un filosofo più vicino a Berlinguer che a Moro, questa ipotesi di Moro, il motivo per cui è saltata è molteplice. Ne discuteremo probabilmente dopo, adesso stiamo parlando solo della figura di Aldo Moro. In ogni caso Moro fu avvisato.
0: Ecco, Pietro, tu hai seguito insomma l'intervento di Alessandro. Che visione hai tu invece di Aldo Moro?
2: Io apprezzo quando sento queste cose, non sono evidentemente d'accordo con questa lettura, non posso esserlo per tutto ciò che ho documentato in questo libro. Perché Moro non va visto nei 55, forse come si arriva ai 55 giorni. Il problema è diverso. Se noi dobbiamo partire da luglio 43, dove a Cassibile si è fermato lo scellerato patto tra gli emissari delle forze di occupazione allora come oggi dell'emisfero anglo-americano, assieme a due personaggi importanti. Il più importante era ovviamente l'avvocato Guarrasi, del quale non se ne parla mai, era la persona che ha ideato tutto, il principe di Villalta, che era anche lui nella stessa organizzazione, chiamiamola mafiosa, ma all'epoca ancora non si poteva parlare proprio completamente di mafia, ma organizzazioni, diciamo, fuori legge. Perché? Cosa avevano deciso in questo accordo? Che l'Italia sarebbe stata occupata dalle forze americane, ma noi avremmo comunque dovuto avere, tramite l'articolo 16, ancora oggi secretate, non si capisce perché desecretato dall'MI6 in Inghilterra, nella parte segretata dell'articolo 16 c'è scritto due comma. Il primo è che noi siamo protettorato inglese, il secondo è che noi siamo, c'è una serie di nomi segretati che certamente, pur appartenendo a organizzazioni non legali, non potevano e non dovevano più essere processate. Tanto è vero che queste persone sono diventate chi sindaco, chi prefetto, chi parlamentare, chi ministro, cioè sono arrivati alle più alte cariche dello Stato. Tutto parte da questo scellerato accordo di Cassibile, che viene a essere ratificato con il Trattato di Parigi del 47, al quale, dopo è stato ratificato in Italia, l'unico che si è opposto a questo scellerato trattato, che non ci fa uscire da questo vortice, è stato l'onorevole, in qualità di onorevole, Benedetto Croce. Il suo discorso è pubblico e io l'ho pubblicato. Ma la cosa più importante, quando cominciamo ad addentrarci nella storia di questo Stato conto terzi, è che ci sono delle prove importanti che Moro, io ci ho messo i documenti, era molto amico di un altro grande italiano, Enrico Mattei. Mattei viene ucciso per le sue interferenze giuste

0: perché pensava di poter recuperare lo Stato italiano con gli Stati arabi, produttori di petrolio, e l'accordo che aveva fatto Mattei qual era? Non il 50-50, ma io vi do il 75% di quello che vi danno gli inglesi e voi mi date il petrolio, ma il 75% non glielo dava in soldi, glielo dava in parte in macchine operatrici prodotte in Italia e di manodopera specializzata italiana. Ebbe a dire, e qui lo riporto, un documento ufficiale in questo libro, dice Mattei, che è un documento che ha riportato anche Wikileaks, per cui è importante. In un'informativa del Ministero dell'Energia inglese datata 7 agosto 62 viene riportata una frase pronunciata da Mattei: sono serviti 7 anni per convincere il governo sull'apertura a sinistra, ti dirò, me ne serviranno meno di 7 per trascinare l'Italia fuori dalla NATO e metterla a capo dei paesi non allineati. Con una cosa di questo genere, e che Moro condivideva, è chiaro che i due destini dovevano essere accomunati. Sì, certo, c'è anche il compromesso storico, sì, ci saranno tante altre, le 500 lire, ci sono tante altre motivazioni, ma toccare il petrolio e toccare la NATO, oggi come allora, significa imboccare una strada a senso unico.
1: Ora ti ringrazio Pietro, poi passiamo all'avvocato Capalonga, però adesso andiamo in pubblicità che siamo già in ritardo.

0: Ecco, Avvocato Capalonga, sento insomma due interventi abbastanza distanti l'uno dall'altro. Qual è la sua personale visione? Intanto abbiamo da discutere per due puntate, per cui insomma, possiamo permetterci anche
1: Non
0: l'uso.
1: sono molto distanti i due interventi che mi hanno preceduto, perché entrambi hanno posto l'accento su due figure, Mattei, Moro. Io ne porrei un'altra di figura, Craxi e Sigonella. C'è, secondo me, una lunga linea grigia che unisce Mattei, Moro, Craxi, quindi Sigonella. Accennava prima Alessandro alla interlocuzione che passava attraverso

verso Moro degli americani con l'OLP. Ed è vero, perché questa interlocuzione passava sì per Moro, ma attraverso una persona che era il colonnello Giovannone, che era in grado di colloquiare con tutte le fazioni dell'OLP, da Abbascia, da Arafat e quant'altro.

0: d'America, ma era molto più inviso ai francesi, per tutta una serie di circostanze che vanno dalla Tunisia all'Algeria, alla fornitura di armi al Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, il cui esponente Matteo incontrò in uno degli appartamenti vicino a Piazza di Spagna, cosiddetti segreti comprati dall'allora ENI, molto tempo prima che scoppiasse la seconda rivolta in Algeria, che era quella del 1960. E non dimentichiamoci che Mattei viaggiava, aveva da poco comprato due aviogetti, Mattei, l'ENI per lui, due aviogetti di fabbricazione francese. Quindi si arriva a Sigonella, dove Craxi, l'allora governo presieduto da Bettino Craxi, si oppose a che. Non ricordo chi viaggiava sull'aereo dirottato e fatto atterrare a Sigonella, si oppose a che fosse consegnato agli americani. Quindi abbiamo questa lunga linea grigia che unisce, secondo me, queste tre persone e che ha come fronte unico il Medio Oriente, ovvero il Mediterraneo. Perché non dimentichiamoci che Moro fu il fautore dell'apertura della prima ambasciata OLP a Roma, e non dimentichiamoci che Mattei faceva una politica filo-araba, seppur con interessi italiani, e Craxi seguiva, secondo me, la stessa politica di Mattei e di Moro. Quindi questa lunga linea grigia che copre circa 20, dagli anni 50 agli anni 80, è parte integrante della nostra storia. Non posso, e sicuramente se ne parlerà, non dimenticare che comunque ad avvenuto sequestro dell'onorevole Moro, Ugo Vecchioli per il Partito Comunista ebbe ad affermare: per noi Moro è morto.
1: Sì, scusami Mario, generale, è collegato, mi sente?
2: Ho sentito molto bene tutti e tre che mi hanno preceduto, che
1: Ecco,
2: apprezzo.
1: io vorrei sentire il tuo di parere rispetto a quello che hanno
2: Il
1: detto i miei
2: mio
1: ospiti.
2: parere naturalmente non è a sfondo prettamente politico, ma soltanto relativamente all'attività svolta come ufficiale di polizia giudiziaria dalle 9.05 del 16 marzo, quando fu sequestrato Moro, al rinvenimento del corpo a via Caetani alle ore 13.30 del 9 agosto successivo, 9 maggio successivo. Io ho seguito tutte e tre, condivido tutte e tre le linee di condotta e specialmente quest'ultima, quando si è voluto da parte dell'avvocato, se ne mi consente, sono un collega, anch'io sono un avvocato, un penalista, anche se a posteriore perché da generale ho fatto l'avvocato. E condivido molto bene anche l'immissione in questo contesto di Craxi, perché mi sono interessato dell'Achille Lauro, del sequestro via Sigonella, presidente del Consiglio era Craxi, che quando io poi relazionai proprio sulla dinamica circa il sequestro della nave, rimase stupefatto nella relazione. Io stavo già contro spionaggio, però non ero più dirigente del nucleo investigativo. Rimase esterrefatto perché molti particolari, o meno qualche particolare dell'Achille Lauro, non era a conoscenza. E quindi, ecco, io soltanto riporterei, dato che qualcuno ha parlato di colonia, da parte degli inglesi, anche quella puntualizzazione del 3 settembre di Cassibile, il generale che fu mandato lì a sprovveduto, non all'altezza della situazione, diceva il generale il generale Caviglia, che fu costretto a,

0: a mettere il nero sul bianco e a firmare a Cassibile, per poi Badoglio fu costretto a recarsi a Malta perché lui non voleva neanche, aveva paura di lasciare un segno negativo nella storia e voleva sottrarsi a questa responsabilità come capo del governo del Sud, il Regno del Sud, Badoglio. Ebbene, quella, l'8 settembre è stata una data infausta sotto i vari aspetti, non solo per l'immediata conseguenza del disastro nel paese italiano, ma per quanto riguarda che poi l'Italia tuttora è priva di quella sovranità che Moro si sforzava a far sì che qualche cosa ci venisse data. E io ripeto alla figlia di Moro che ha riportato a meno, ha ritenuto che il tutto della disgrazia, della vicissitudine del presidente Moro dovesse riportarsi al 45 a Yalta, ebbene io direi di fare un passo ancora più indietro al 1861, l'Unità d'Italia, e soprattutto lo sbarco di Giuseppe Garibaldi in Sicilia, la cui attraversata naturalmente da Quarto fino in Sicilia è stato sostenuto dagli inglesi, guarda caso lui sbarcava e al largo di quella di Marsala c'erano due belle navi incrociatori oppure comunque navi non mercantili da parte degli inglesi a sostegno dello sbarco stesso. Quindi ho riportato Moro addirittura all'Unità d'Italia. Ecco. Più che colonia, noi siamo più che protettorato, che qualcuno che mi ha preceduto a parlare di protettorato, noi siamo ancora colonia del Regno Britannico.
1: Ti ringrazio Antonio, ti devo fermare perché adesso andiamo in onda il secondo contributo video e poi insomma sì. Entriamo in merito a quello che poi è la vicenda Moro più drammatica, il sequestro, la carcerazione e poi tutti quelli che sono i risvolti di tutta questa vicenda. Ecco, invito la regia a mandare il secondo contributo video.

Il 16 marzo 1978, giorno della presentazione del nuovo governo, il quarto guidato da Giulio Andreotti, la Fiat 130, che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione nel quartiere Trionfale, zona Montemario di Roma, alla Camera dei Deputati, viene intercettata da un comando delle Brigate Rosse, all'incrocio tra via Mario Fani e via Stresa. Gli uomini delle Brigate Rosse uccisero in pochi secondi 5 uomini della scorta: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. E viene sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana. La tecnica utilizzata per l'agguato fu denominata cancelletto, utilizzata in precedenza anche dall'organizzazione terroristica tedesca RAF. La tecnica prevedeva di intercettare una colonna di automobili attraverso il blocco di quella di testa, immobilizzando poi la colonna e bloccando l'auto di coda. La colonna con Aldo Moro era composta da due auto, quella su cui viaggiava l'uomo politico e quella di scorta che lo seguiva. Il piano venne attuato da 11 persone, come emerse dalle indagini, ma il numero e l'identità dei reali partecipanti è stato messo più volte in dubbio e anche le confessioni dei brigatisti sono state contraddittorie. Alle 8.45 i componenti del nucleo armato brigatista, di cui 4 incaricati di sparare che indossavano uniformi da avieri civili, si disposero all'estremità di via Mario Fani, una stretta strada in discesa nel quartiere Trionfale. Siamo all'incrocio con via Stresa. Mario Moretti, componente del comitato esecutivo delle Brigate Rosse e principale dirigente della colonna romana, si apposta nella parte alta della strada, sul lato destro, alla guida di una Fiat 128 con targa falsa del corpo diplomatico. Davanti alla macchina di Moretti si posiziona un'altra Fiat 128. A bordo ci sono Alvaro Lo Iacono e Alessio Casimirri. Entrambe le auto erano rivolte in direzione dell'incrocio. Sul lato opposto venne parcheggiata una Fiat 128, alla cui guida vi era Barbara Balzerani, rivolta invece verso via Stresa, nella direzione di provenienza dell'auto di Moro. A qualche metro dall'incrocio con via Fani, lungo via Stresa, era posizionata la quarta e ultima auto, una Fiat 132 blu, guidata da Bruno Seghetti. Il gruppo di fuoco, composto da 4 brigatisti, era appostato dietro le siepi di un locale, il bar Olivetti.

chiuso all'epoca per lavori, ubicato sull'angolo dell'incrocio. Moro uscì dalla sua casa, in viale del Forte Trionfale, poco prima delle 9. Sale su una Fiat 130 blu. L'agguato scatta non appena il convoglio su cui viaggiava Moro imboccò via Fani dall'alto, dirigendosi verso il basso. Fu Rita Algranati a segnalare l'arrivo delle due auto con un mazzo di fiori. Subito dopo lo scontro a fuoco, Raffaele Fiore fece uscire Aldo Moro dalla Fiat 130 e, aiutato da Mario Moretti, lo fece entrare nella Fiat 132 blu che Bruno Seghetti aveva avvicinato allo stop. Subito dopo i due brigatisti salirono a bordo e l'auto si allontanò lungo via Stresa, subito seguita dalla 128 bianca di Casimirri e Lo Iacono, su cui era salito anche Gallinari. Le tre auto si diressero lungo via Stresa, quindi proseguirono per via Trionfale attraverso piazza Montegaudio. Effettuarono una svolta repentina su via Belli, una strada secondaria parzialmente occultata dalla vegetazione. Imboccarono via Casale De Bustis, un'altra strada secondaria il cui accenno era chiuso da una sbarra bloccata da una catena. Questa deviazione a sorpresa permise ai brigatisti di far perdere le loro tracce. Immediatamente la notizia dell'agguato si diffuse in tutto il paese. Ogni attività quotidiana venne sospesa. L'agguato e il rapimento furono rivendicati alle 10:10 con una telefonata effettuata da Valerio Morucci all'agenzia ANSA, dettando un messaggio: questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana Moro ed eliminato la sua guardia del corpo, teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato, firmato, Brigate Rosse. Berlinguer parlò di tentativo estremo di frenare un processo politico positivo. Alle 10:30 i maggiori sindacati proclamarono uno sciopero generale dalle 11 a mezzanotte. Alle 10:50 un messaggio firmato dalla colonna brigatista Walter Alasia venne ricevuto dalla sede torinese dell'ANSA. I brigatisti chiesero entro 48 ore la liberazione dei loro compagni detenuti a Torino, oltre a quelli di Azione Rivoluzionaria e dei NAP, specificando che in caso contrario avrebbero ucciso l'ostaggio. La DC decise di respingere qualsiasi ipotesi di ricatto avanzata dai terroristi. Due giorni dopo, mentre in San Lorenzo al Verano si celebrarono i funerali degli uomini della scorta, venne fatto ritrovare il primo dei 9 comunicati che le BR inviarono durante i 55 giorni del sequestro. Giovedì 16 marzo, un nucleo armato delle Brigate Rosse, si legge, ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da 5 agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata. Chi è Aldo Moro è presto detto. Dopo il suo degno compare De Gasperi, è stato fino ad oggi il gerarca più autorevole, il teorico e lo stratega indiscusso di questo regime democristiano che da 30 anni opprime il popolo italiano. Ogni tappa che ha scandito la controrivoluzione imperialista di cui la DC è stata artefice nel nostro paese, dalle politiche sanguinarie degli anni 50 alla svolta del centro-sinistra fino ai giorni nostri con l'accordo A6. Ha avuto in Aldo Moro il padrino politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel video, cioè, un'azione che più che di guerriglia sembra un'azione militare portata avanti da personaggi, insomma, che si intendevano anche di tecnica militare, poi ultra addestrati se i fatti sono esattamente quelli.
1: Allora, una parte certamente ultra addestrata, un'altra parte no. Questa è l'analisi che deriva dai bossoli che sono stati esplosi, no? Troppi bossoli. Le persone colpite sono state colpite precisamente, cioè gli uomini della scorta, e Moro in macchina non ha preso nessun bossolo, il che vuol dire che sono stati nella stessa dinamica del sequestro, così come ci viene raccontato, ci sono state due linee precise. Una, probabilmente dei brigatisti vestiti con la divisa dell'aeronautica che sparavano all'impazzata. E una di qualche esperto militare, si parla di un cecoslovacco, eccetera, che invece ha mirato precisamente agli obiettivi senza disperdere la sua azione. Ora però io vorrei dire una cosa a premessa di questo, cioè quando parliamo di un caso politico di questo genere, diversamente da un caso criminologico, specialmente se sono coinvolti dei terroristi, tutti i terroristi al mondo, che fossero RAF, che fossero Brigate Rosse, oppure quelli palestinesi, fanno un'azione che è sempre un'azione politica. Un'azione politica ha questo elemento caratteristico, deve essere comprensibile e legata ad un simbolo, ad un significato, altrimenti il terrorista, come qualsiasi altro soggetto politico che mira a costruire un consenso politico con la violenza, non è visibile, non è evidente. Perché Moro è stato sequestrato il 16 marzo? È un simbolismo, tutte le date sono tutte simboliche, sono tutte finalizzate ad indicare una volontà politica espressa. Secondo me noi su questo è l'elemento decodificatore principale, perché se non abbiamo questo elemento come punto di riferimento, possiamo raccontare qualsiasi cosa, ma poi dopo, dietro, i dati oggettivi non li avremo mai per verificare fino a che punto quella storia è vera. Per esempio, si dice che il giorno del sequestro Moro a delle radio private sia arrivata la comunicazione del sequestro Moro mezz'ora prima di quanto il sequestro fosse avvenuto. Si raccontano tante storie, addirittura c'è un'ipotesi per cui una persona al sesto piano di una casa lì vicino avesse fotografato la scena del crimine, diciamo così, e le macchine non erano disposte allo stesso modo. Si dicono tante cose.
0: Insomma, ci sono tante cose. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo perché tra
1: Ecco.
0: l'altro si prevede un po' di maretta in questa ricostruzione. Ci vediamo fra pochi minuti.

0: Pietro, ho visto che ogni tanto scuotevi la testa, non mi sembri molto d'accordo con la ricostruzione fatta e con quella che poi è stata l'analisi di Alessandro.
1: Siamo bravi in Italia perché dopo 60 anni crediamo, c'è gente che crede ancora che siamo stati sulla Luna, c'è gente che crede che Napoleone Bonaparte ha combattuto a Waterloo, c'è gente che crede che Rino Gaetano è morto con un incidente stradale, tante altre amenità. Moro non era in macchina quella mattina. Ma è facile.
0: Cioè, ho capito bene, Moro quella mattina
1: il 16 di marzo,
0: non era in auto.
1: A mio avviso, da quello che sono gli studi che sono fatti, ci sono troppe cose che non vanno. Diciamo la cosa più importante: l'Italia, a parte Gladio che citava perfettamente, ci stavano altre due organizzazioni sempre paramilitari. Il noto servizio Nello, che faceva capo a Titta, Colonnello Titta, comunque Andreotti, e poi ce ne stava un altro, un certo UAR, Ufficio Affari Riservati, che portava a fondo Federico Umberto D'Amato, che era il...

0: capo di questa polizia politica segreta. Allora, queste tre organizzazioni sapevano tutto, come sapevano tutto quanto i servizi stranieri, cioè lo slovacchi, statunitensi, la 'Ndrangheta stessa era presente e alcuni fotogrammi sono spariti, non si sa dove sono andati, ma i militari italiani, che non sono sciocchi, sapevano di questa cosa, hanno sempre saputo tutto. Io mi chiedo a quale stato obbedivano, perché se lo sapevano e non sono andate, qualcuno ha dato quest'ordine. Ma questo qui è l'unico dubbio che rimane. Ma diciamo, ci sta una raffica di mitra, Moro non viene scalfito. Moro, profondamente cattolico, se avesse visto i suoi compagni della scorta, gli amici della scorta, perché a quel punto erano pure amici della scorta, morì, non ne ha fatto mai riferimento esplicito. Mi dispiace, ecco, mi dispiace, l'avrebbe, una preghiera l'avrebbe scritta, esso due. E uno che fa la scorta, i limite, cioè le armi pesanti, che fa? Li tiene sulle gambe o le mette nel portabagagli? Giusto per capire, perché se no, se fosse vero questo raccolto, hanno messo le armi pesanti, quelle che servono per vendere in caso di intervento, li mettono nel portabagagli. Non erano degli sciocchi, erano persone italiane che servivano lo Stato. Ultima chicca, uno della scorta, per carità, io non voglio dire nulla, però stranamente quella mattina non si è presentato in servizio, ed era questa persona, era nata nella Ionica calabrese. Chi è che ha ucciso materialmente Moro? Giustino De Buonno, calabrese, di Scigliano vicino, del quale non si trova più nulla, ho cercato di andare al comune, non ho trovato più nulla. Allora, una ricostruzione che interessa poco, perché come è successo per fare l'effetto dirompente, per fare la strage, per fare queste cose qua, ci sta. Poi parliamo dei simboli. Dei simboli possiamo parlarne tanto.
1: Sì, però,
0: partendo
1: Pietro,
0: da quella, scusami un attimo solo, da quella vicenda della seduta spiritica, che poi vediamo tutte e quattro dove sono, chi sono, possiamo dirlo, e si chiama Gradoli. Io vi invito, ed è un giochino che vi invito a fare, di scrivere maiuscolo a Gradoli. Vediamo cosa vi esce.
1: No, io adesso te voglio interrompere solo per dare la parola generale. Mi sente?
2: Certo.
1: Ha sentito la ricostruzione del dottor Mazzucca?
2: Sì.
1: Ecco, lei si è occupato di questo caso. Insomma.
2: Io no, non è che non condivido. Ovviamente io non posso che rifarmi a quello che è stato l'accertamento personale.
1: Io cosa generale, lì. Cosa non condivide?
2: No, ho detto non è che non condivido.
1: Appunto, cos'è che non condivido?
2: Perché
1: non è che non condivido, quindi condivido.
2: Quello, no, io adesso che Moro c'era o non c'era, io non posso dire che c'era o non c'era. Per quanto riguarda i miei accertamenti personali, non fatto dai miei collaboratori, perché io ero sul posto, quando arrivai 10 minuti più tardi degli altri, il mio generale siracusano dice: è venuta una signora che cercava del colonnello Cornacchia, che ero io. Dove sta? Dice: è andata via Stresa. Però il generale non conobbe chi fosse questa signora. Io andai lì, la vidi, mi chiamò dalla finestra, perché mi stavo rivolgendo al custode del residence. Era la moglie di Pino Rauti, la signora Rauti, che conosceva, perché vennero a presentare una querela, una denuncia da me al nucleo investigativo, e conobbe questi due personaggi, queste due persone. Questa signora scese, io dico: vengo io, signora? No, scese giù e mi diede: guarda, Pino è uscito per andare a votare per la fiducia al governo e ha assistito al passaggio di Moro dalla macchina dove stava sulla 132, che poi era rubata, e ha mandato il numero di targa. Il numero di targa. Ho detto: non credo che questo sia pulita. Difatti io chiamai subito la centrale operativa, dice: no, questa è rubata. Ecco, io voglio dire questo particolare, quindi che Moro c'era o non c'era, io mi rimetto a Pino Rauti, che purtroppo non c'è, il quale disse guarda io

0: uscivo, ho visto che portavano Moro da lì a lì. Mo se fosse un sosia, questo non lo so.
1: Generale,
0: e mi fermo qui.
1: Generale, lei è stato carabiniere, è stato generale dei carabinieri, ha fatto tutta la carriera da militare. Il dottor Mazzucca ha parlato di queste armi pesanti nel cofano, ma era usuale tenere le armi pesanti?
0: No, quello è anomalo, quello è anomalo, dai.
1: Abitualmente non accade questo.
0: Comunque l'intervento di oggi, io non mi posso limitare al sopralluogo che abbiamo fatto, rifatto, eccetera, eccetera. Io voglio soffermarmi, dato che ho seguito tutta la vicenda Moro di 55 giorni, quelli che il partito Stato, quelli che erano agli vertici e che hanno deciso sulla vita o la morte di Moro, su quelli mi posso soffermare.
1: Lei tra l'altro ha scritto anche due libri che hanno avuto anche...
0: ne ho scritto sette.
1: Tutte su Moro?
0: Anche quello di Gradoli. Ho scritto Uccidete Moro, l'ho intestato a Romano Prodi, che voleva denunciarmi, poi ci ha ripensato.
1: L'ha seguita in lungo e in largo, sto caso. E invece per quanto riguarda il presunto assassino Giustino De Buono, ha mai sentito parlare di questo?
0: Lasciamolo stare, perché giustamente è stato detto, uno come mai poi non si è parlato più? Ci sono tanti punti interrogativi che non si riesce a... Non che non si riesce, si potrebbe, ma purtroppo Gelli, che io feci la perquisizione all'eccesso, caro comandante, quando noi non ci saremo più, fra 100 anni forse si saprà qualche cosa.
1: Insomma, i punti, i buchi neri... ce ne sono tanti,
0: tantissimi buchi neri, no, però io però, i libri prima di fare delle affermazioni, specialmente l'ultimo, Nessuna pietà, Andreotti Cossiga, Linea della fermezza, io ho specificato prima di questo assunto che è veramente tragico,
1: stiamo mostrando il tuo libro
0: che parla da sé. A Milano sono andato a prendere, mi hanno anche premiato, ho avuto un premio letterario sulla critica. Ebbene, lì ho fatto tutte le premesse a dimostrazione di tutti gli espedienti su cui ci si è basato, quelli del Partito Stato, per poter far fuori Moro.
1: Sì, poi nella seconda puntata parleremo di tutta la vicenda Moro, entreremo di più nel dettaglio, Mario. Insomma, scusami generale, poi rivengo nuovamente da te. Volevo sentire l'avvocato Capaloga, insomma, quanto espresso dal dottor Mazzucca è piuttosto inquietante, insomma. Moro non è nella macchina, è stato ucciso da un'altra parte, addirittura ha fatto anche il nome dell'assassino, insomma. Cose nuove in tutta la ricostruzione fatta sia da noi nel presente.
2: Non conosco la fonte dei documenti, quindi non posso esprimermi. Stando alle parole del generale, se Pino Raudi ha detto che ha visto l'onorevole Aldo Moro o sosia fare il trasbordo dall'autovettura da lui usata ad altra, questo non mi è dato sapere. Vorrei solo dire che c'è un bellissimo film, io sono non un cinofilo come qualcuno direbbe, ma un cinefilo, con uno strepitoso Yves Montand, regia di Costa Gavras. Credo che uscì nel 71 o nel 72 e si chiamava L'Americano, con la K maiuscola, Americano, K maiuscola.
1: Come Cossiga con la K, insomma, guarda.
2: E se uno vede quel film, è scomparso, io l'avrò visto 3 o 4 volte prima del 1978, dopodiché non l'ho più visto.
1: Vabbè.
2: Se uno prende quel film e lo sovrappone al sequestro Moro, è perfettamente uguale, sembra la stessa regia.
1: La telecamera.
3: Ma lo sai perché? C'è una motivazione. Perché tutte le tecniche di quel periodo storico dei terroristi del mondo erano tecniche mutuate dai Tupamaros.
2: Oh, e qui ci siamo. Cioè, la tecnica con cui viene rapito Yves Montand, che ufficialmente era un addetto all'agricoltura, del Ministero dell'Agricoltura in un paese sudamericano, ufficiosamente addestrava le polizie sudamericane nelle tecniche di interrogatorio. Quindi viene rapito, segnale politico, dai Tupamaros.
3: Esattamente, siamo alla stessa idea, perché i terroristi...
2: Viene trasbordato da un'auto all'altra, o meglio da un'auto a un furgone. Questo furgone viene portato in un garage. Yves Montand viene messo in barella, gli fanno fare alcuni giri come se chissà dovesse andare e invece non si sposta da quel garage. Appartamento con doppio appartamento dentro, in quanto avevano levato dei pannelli, dove viene segregato Yves Montand e viene interrogato. E si conclude, il tutto si conclude con la morte di Yves Montand.
1: Alessandro.
3: No, dicevo, noi
1: sì,
3: dobbiamo...
1: Ma poi vorrei che ti esprimessi anche in merito alla ricostruzione fatta dal dottor Massimo.
3: Io non sono molto d'accordo sul fatto che fosse, che Moro non fosse lì, non lo so, perché non lo posso sapere. Non so, analizzando le tecniche della dinamica, avendo io studiato per tanti anni terroristi, non sono molto d'accordo sulla presenza delle organizzazioni criminali mafiose sul posto. Perché intanto le organizzazioni criminali e mafiose non hanno mai nella loro storia partecipato ad un evento di questo genere. Secondo, non sono mai compromesse in operazioni politiche di ordine internazionale.
4: Finisco. Sì, c'è la commissione parlamentare del Casamuro. L'anno scorso, due anni dopo, quando l'ho scritto io, l'ha ammesso la commissione parlamentare al Moro. Insomma,
3: e più di tutti non credo che sia stato ammazzato da un membro delle organizzazioni criminali della mafia, questo penso io. Poi andiamo a guardare tutti il resto dei documenti della commissione. Questa è la mia idea. Per quanto riguarda invece la tecnica utilizzata dalle Brigate Rosse, noi dobbiamo riferirci a quel periodo storico dei terroristi. I terroristi di allora non so come quelli di oggi, erano per soggetti totalmente diversi e c'erano centrali di addestramento omogeneo tra tre gruppi, i Tupamaros, le Brigate Rosse e quelli tedeschi, la banda Baader-Meinhof.
1: La RAF.
3: No, no, la banda Baader-Meinhof.
2: E la Rota Carme Fraction.
3: Esattamente.
1: La RAF.
3: Tra questi tre gruppi. Chi distribuiva le armi erano le Brigate Rosse italiane, non erano altri. E tutti e tre avevano acquisito le stesse identiche tecniche di combattimento urbano, si chiamavano così, tecniche di combattimento urbano, avevano tutte le stesse tipologie di sequestro, perché tutti quanti avevano l'idea di sequestrare un rappresentante tipico del governo oppositore, perché la teoria fondamentale, la filosofia politica fondamentale dei terroristi di allora era: noi siamo un'avanguardia rivoluzionaria. Se noi stressiamo i rapporti sociali, alla fine il popolo si ribella e fa la rivoluzione insieme a noi. Tant'è vero che avevano progettato di mettere la Scorpion che aveva ammazzato Moro in un museo della rivoluzione. Cioè, avevano una logica interpretativa dei fenomeni sociali che era totalmente diversa e imparzialmente questa tecnica è stata presa, per esempio, in un certo tipo di attentati compiuti da alcune frange del terrorismo spagnolo. In genere il terrorismo spagnolo è diverso, è diverso perché sono stragisti, cioè mettono le bombe essenzialmente. Però in certi momenti in Irlanda e in Spagna sono state utilizzate le stesse tecniche di sequestro dei leader politici, che erano tecniche prese, come tu hai giustamente detto, dallo schema logico dei Tupamaros.
1: Anche perché si addestravano quasi tutti da quelle parti.
3: Si addestravano insieme sul terrorismo urbano, perché la logica di quel terrorismo lì era colpire al centro delle città e governare le città, tant'è che esiste una parte del Mossad, del servizio segreto israeliano, che studia proprio il panico nelle città per attacco terroristico, è proprio specializzato nella gestione del panico nelle città e attacco terroristico, perché quella era la tecnica. Allora è chiaro che tutti si comportavano più

0: meno allo stesso modo,
1: certo,
0: no? Allora tu puoi analizzare la strategia di Tupamaros e il sequestro Moro, vedi che sono praticamente la stessa cosa. Esattamente, il punto finale, e concludo con questo, è capire che cosa erano le BR nel momento in cui il sequestro Moro, che non erano le stesse BR di qualche anno prima.
1: E non saranno le BR di qualche anno,
0: assolutamente
1: dopo.
0: No, di dopo, ma
2: che
0: certo,
2: sono tutta un'altra cosa. Io purtroppo devo fermarti perché il tempo a nostra disposizione si è esaurito, però abbiamo una seconda puntata nella quale potremo continuare a parlare di questo caso, perché ci sono molte cose da approfondire, molte cose interessanti che poi già abbiamo parlato prima della puntata col professor Mazzucco, e mi piacerebbe la prossima puntata di portarle avanti e analizzarle a fondo, perché insomma più se ne parla è meglio, insomma, poi ognuno porta purtroppo il tempo,
3: una
2: ne parliamo
3: cosa,
2: la prossima
3: una 30 secondi, perché non si può essere d'accordo con nulla. Perché non c'è stato un procuratore della Repubblica che ha preso questa dichiarazione e abbia fatto un interrogatorio. Dopo 30 anni arrisce questa dichiarazione dal signor, spero di dirlo bene, non conosco il russo, Steve Vinetnik, che è quello che è stato mandato dall'America per aiutare.
2: Hai ancora 20
3: Queste
2: secondi.
3: Sono le sue famose parole, tra virgolette, che metto nel mio libro. Ho atteso 30 anni per rivelare questa storia. Spero sia utile. Mi rincresce per la morte di Aldo Moro, chiedo perdono alla sua famiglia e sono dispiaciuto per lui. Credo che saremmo andati d'accordo, ma abbiamo dovuto strumentalizzare le Brigate Rosse per farlo uccidere.
2: Esatto. Ecco, su queste frasi...
3: Un magistrato non c'è stato che ha
2: aperto su queste frasi chiudiamo la puntata e poi la riprendiamo la prossima puntata, perché mi piacerebbe parlarne di questa cosa e approfondirla. Bene, a questo punto mi resta che salutare i miei ospiti, partendo dall'avvocato Mario Cappalonga. Grazie avvocato, sei stato con noi. Naturalmente ringrazio, se si gira da questa parte, ringrazio l'amico Alessandro Cecci, grazie Alessandro per essere stato ancora una volta con noi, e naturalmente ringrazio il dottor Pietro Mazzucca, grazie Pietro, ci vediamo. Scusi generale, mi stavo scordando di salutare.
4: Ascolta, tanti saluti a tutti quanti.
2: Ci sentiamo anche alla seconda puntata, generale.
4: Benissimo, che non sia il 16, perché è il giorno di cose che io devo andare. Il 16 mi tocca andare a prendere il premio. Proprio
2: assolutamente,
4: su,
2: poi ti vogliamo in studio la prossima puntata.
4: Verrò,
2: su Moro, quella successiva.
4: Verrò.
2: Bene, cari amici, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2619.